Per la rubrica I grandi interpreti avete ascoltato trascrizioni per pianoforte da opere di Johann Sebastian Bach, eseguite da Filipe Pinto Ribeiro. E per concludere, Paul Muriat e la sua orchestra.

Con la musica di Paul Muria e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è dedicata al confronto tra due concerti, tra due modi di concepire oggi il concerto classico. Si tratta di due musicisti comunque con molte affinità, perché sono due musicisti americani, Jennifer Higdon e John Adams. Iniziamo con il concerto per violino di Jennifer Higdon, scritto grazie a Hilary Hahn, dedicato a Hilary Hahn. È un concerto che nasce proprio dalla collaborazione delle due musiciste e che ha dato a Jennifer Higdon, tra l'altro, il prestigioso titolo di premio Pulitzer per la musica. Abbiamo detto più volte che questi premi in Italia non sono molto considerati, forse anche perché i premi Pulitzer vanno a finire per la musica sia musicisti di tipo classico che non, e quindi questo va un po' contro un certo tipo di concezione musicale tipicamente europea, però in realtà c'è sempre da fare i conti con i musicisti e con le composizioni che vincono il premio Pulitzer. Questo concerto per violino è stato scritto nel 2008, appunto dall'incontro della Jennifer Higdon con Hilary Hahn. La Hahn è musicista oramai molto affermata e in questo concerto può ben mettere in grande spolvero, far vedere tutta la propria tecnica. Analizziamo subito, prima di ascoltare il concerto, un paio di dati curiosi. I movimenti del concerto hanno dei titoli piuttosto strani, non hanno allegro o adagio eccetera, ma il primo movimento si intitola 1726, il secondo Ciaccona, il terzo Fly Forward. E allora spieghiamo un po' questi titoli. 1726, che potrebbe avere un qualche legame con una ciaccona che segue, in realtà non è assolutamente associabile alla ciaccona, ma 1726 non è nient'altro che il numero civico della Curtis Institute of Music di Filadelfia. È l'istituto nel quale si sono incontrate la Hahn con la Higdon, è l'istituto in cui ha preso corpo l'idea di questo concerto. Ecco quindi spiegato il primo movimento. Il secondo, più semplicemente Ciaccona, effettivamente è un tempo di Ciaccona. Il terzo movimento, Fly Forward, è quasi concepito come un'appendice al concerto vero e proprio, anche dal punto di vista della lunghezza. Sono soltanto 5 minuti, mentre i primi due movimenti sono il primo attorno ai 14, il secondo attorno ai 12 minuti. Quindi questo andare, volare più avanti è da una parte un invito della compositrice all'esecutrice Hilary Hahn, dall'altra è appunto un qualcosa che proietta il concerto stesso in avanti. Potremmo insomma pensarlo come un omaggio della compositrice a Hilary Hahn. Prima di ascoltare il concerto vorrei anche dire che nel primo movimento che stiamo appunto per ascoltare, i numeri 1726, 1726 del Curtis Institute of Music di Filadelfia sono stati così un po' tra il serio e il faceto utilizzati per fare una specie di piccola serie. Quindi ci saranno intervalli di unisono, e quindi l'uno di settima e di seconda e evidentemente di sesta, quindi in qualche modo questo titolo comunque influenza tutto lo svolgimento del primo movimento, che tra l'altro appunto abbiamo detto essere il più lungo. Basta con le chiacchiere, diciamo che è il momento di ascoltare, e allora ascoltiamo di Jennifer Higdon, nata nel 1962, il concerto per violino dedicato a Hilary Hahn nei movimenti 1726, Ciaccona, Fly Forward. Si tratta della prima registrazione mondiale, quella che ascoltiamo, con Vasily Petrenko sul podio della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Ovviamente c'è Hilary Hahn.

Hilarion, solista al violino, con lei la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da Vassili Petrenko, nel concerto per violino di Jennifer Higdon. Abbiamo detto, questo concerto del 2008 è stato dedicato e pensato per Hilarion. I movimenti erano 1726, Ciaccona, Fly Forward. Abbiamo spiegato prima che si tratta di movimenti, ciascuno a proprio modo significativo. 1726 è semplicemente un numero civico del Curtis Institute of Music di Philadelphia. La Ciaccona è un tempo di Ciaccona, il Fly Forward è un piccolo omaggio di Jennifer Higdon alla violinista Hilarion. Infatti abbiamo sentito, è anche numericamente inferiore, sono soltanto poco più di 5 minuti. Abbiamo comunque apprezzato come la Higdon abbia costruito davvero su misura questo concerto per i mezzi di Hilarion. Hilarion ha un repertorio molto vasto, tra le sue cose forse più importanti ci sono incisioni del, per esempio, del concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, quindi non soltanto evidentemente di musica d'oggi, ma il suo interesse comunque per la musica d'oggi è sempre stato piuttosto sentito, e quindi in questa occasione abbiamo veramente ascoltato come si possa oggi costruire un concerto per violino in maniera un po' alternativa, diciamo così, a quella classica. E certamente si tratta ancora di un concerto non per violino ma per sassofono, quello che stiamo per ascoltare adesso, dove effettivamente del panorama della musica classica è rimasto probabilmente soltanto il titolo. Stiamo infatti per ascoltare il concerto per sassofono di John Adams, un brano del 2013, costruito su due movimenti, anche se in realtà potremmo considerarne tre, visto che l'animato iniziale e il moderato che c'è al centro sono considerati da John Adams come un continuum, ma dal punto di vista della durata sono davvero la gran parte del concerto. L'animato dura poco più di 12 minuti, il moderato 9 minuti e 20, e quindi il secondo movimento molto vivo finale, che dura meno di 6 minuti, è un po' qua come abbiamo visto prima nel concerto della Higdon, quasi un extra rispetto allo svolgimento più ampio del primo movimento. Potremmo anche pensarlo comunque staccando appunto le due parti del primo movimento nei canonici tre movimenti, però animato, moderato e molto vivo sono dal punto di vista agogico non molto distanti, diciamo, dalla logica classica, ma sicuramente dal punto di vista musicale lo sono, non tanto e non solo per la scelta del sax contralto fatta da John Adams, ma proprio per lo svolgimento di questo concerto, che sembra davvero decisamente volgere lo sguardo piuttosto al jazz che alla musica classica. Di classico c'è l'orchestra sinfonica, che va, è il caso di dirlo, proprio appresso al sax contralto, in un modo di concepire il concerto che più che appunto dalla parola classica cum certare, quindi suonare insieme alternandosi, a volte sembra essere una enorme, l'orchestra sembra essere un'enorme big band più che un'orchestra sinfonica, che va appunto ad accompagnare, a sottolineare l'attività del solista. Ci ascoltiamo questo concerto per sassofono del 2013 di John Adams nella interpretazione di Timothy McAllister al sax contralto, con lui la St. Louis Symphony Orchestra diretta da David Robertson. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato di John Adams il concerto per sassofono del 2013 nella interpretazione di Timothy McAllister al sax contralto con la St. Louis Symphony Orchestra diretta da David Robertson. I movimenti, abbiamo detto, erano due: animato, moderato e poi molto vivo, anche se questi i primi due movimenti, abbiamo detto, dal punto di vista dello svolgimento sono quasi tutto il concerto. Il primo 12 minuti e mezzo, il secondo 9 minuti e 20, insomma, se pensiamo che il terzo molto vivo è soltanto è meno di 6 minuti, ecco che è nel primo movimento che si svolge il vero e proprio concerto, e il finale è pensato molto vivo, è quasi uno sfoggio jazzistico della bravura del sassofonista. Ascoltandolo probabilmente abbiamo ancora più fortemente questa idea del concerto quasi per jazz band più che per orchestra sinfonica, ma non è tra l'altro una cosa così usuale in John Adams, che usa l'orchestra in maniera assai diversa a seconda delle occasioni. Quindi è certamente un autore che è influenzato e imbevuto della cultura jazzistica, ma lo abbiamo sentito più volte utilizzare l'orchestra e, nel caso delle opere liriche, anche i cantanti in maniera ben distante anche dalla tradizione jazz americana. Comunque, questi concerti che abbiamo ascoltato oggi, il concerto per violino di Jennifer Higdon, questo per sax di John Adams, stanno lì a dimostrare per l'ennesima volta che anche a livello degli stessi Stati Uniti i concerti scritti a pochi anni di distanza sono molto diversi l'uno dall'altro, segno che è estremamente vitale questa musica che ci ostiniamo a dire contemporanea, diciamo meglio, questa musica d'oggi. Grazie allora da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. L'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E è ancora una volta con noi, gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo libro, pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Grazie per essere tornato a trovarmi, Wolfgang.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Argomento di questo terzo appuntamento sarà il gioco o la rappresentazione giocosa, giocare o suonare. Wolfgang, a te la parola.
1: Allora, un elemento centrale del mio metodo è la rappresentazione giocosa, che ho chiamato così perché in italiano il termine gioco è molto legato, connesso con la infanzia, con i giochi dei bambini. Invece in inglese o tedesco il gioco, il Spiel, play,
0: jouer in francese,
1: jouer, è molto legato al mondo dell'arte, il Schauspiel, il teatro, il gioco dell'orchestra, no? Il play dell'orchestra, l'orchestraspiel. Come mai questo collegamento? Io credo, per capire l'arte in generale, ma in particolare la musica, mi ha molto servito il concetto antropologico del gioco. Cos'è il gioco? Il gioco per me è un medium dove, come siamo esseri umani, pieno di vitalità, di surplus, di voglia di gioire nel movimento, di muoverci, nel gioco troviamo un elemento, un medium dove possiamo liberalmente praticare, esplorare questa libertà del movimento, perché il gioco non ha nessun scopo nella quotidianità, un obiettivo fuori di se stesso. Nel gioco è orientato a se stesso, lo scopo del gioco è giocare, non niente di fuori. Allora, questa libertà di sperimentarsi con poche regole, spesso, no? Ma anche se pensiamo al gioco dei bambini, di imitare, mimare delle situazioni del passato, del futuro o del presente, è un elemento anche forte dell'apprendimento dei bambini. Il gioco è l'elemento centrale. Allora, il gioco cosa ci permette? Ci permette di esplorare in un'area libero i nostri movimenti, che ci trascina. Il gioco non è una cosa radicata nella persona, è qualcosa più grande, perché ci trascina, si crea delle interazioni che sono da una parte determinate da certe regole che proviamo di applicare, ma dall'altra parte da una grande porzione di spontaneità, di novità, di invenzione. Allora, il gioco è pieno di sorprese, di imprevedibilità. E questo si può dire altrettanto per il gioco nell'arte. Il gioco nell'arte è più un gioco, non più dove, come nei giochi dei bambini, il bambino fa come fosse. Prende un oggetto, per esempio un sasso, questo sasso diventa una macchina. Allora, trasforma dei oggetti in altri oggetti. Invece nell'arte la trasformazione non è da un oggetto in un altro, il gioco io faccio come fosse diventa un gioco di
0: faccio finta che
1: sì, faccio finta di sì, no? Diventa un gioco di forme, di percorsi, di sì, forme la parola giusta, dove trasformiamo le cose. Allora, il gioco nella musica ha una struttura molto particolare. Ha una struttura perché nella musica, e questo è interessante, che non è una espressione di un'emozione, di qualcosa dentro le persone. Allora, questa idea del Sturm und Drang, si dice anche in italiano, no? Del romanticismo, che la musica fosse il linguaggio delle emozioni, una espressione del mondo interno delle persone, è molto riduttivo, non è una espressione del mondo interno delle persone, ma una forma che esprime un processo della vitalità delle persone, delle emozioni in generale, delle coreografie delle emozioni. Per esempio, sì, io posso arrabbiarmi saltando da una sedia, ma posso anche arrabbiarmi, stare seduto una sedia e gridare, posso anche arrabbiarmi e parlare ad alta voce. Ci sono tanti modi di esprimere sentimenti. E la musica, il gioco della musica è dare per qualcosa che succede dentro un materiale. Il materiale sono i toni, le melodie, la parte acustica. E questo mondo interno entra in questo materiale e praticamente diventa il materiale. Allora, vivendo la musica, vivo con questo modo del giocare i miei sentimenti, le mie sensazioni, delle mie fantasie. Abbiamo parlato, no, che la musica è anche amodale, il vissuto del corpo non è solo ascoltare ma anche vedere, tutto collegato. No, come si potrebbe dire che favorisce anche la musica essere un intermedio, di compacciarsi con le parole nell'opera, con il film, nella musica del film e altre cose. Allora, questo gioco della espressività non è un esprimere dell'individuo, ma di creare una forma dove l'individuo, o il musicista, o il pubblico, prende atto che prende una consapevolezza di qualcosa che così non esiste, senza di questa forma, di questa espressione non esiste, e lo fa vivere questo, e esplorare e trovare delle vie di sentirlo, di assaggiarlo, di diventare anche una cosa mia come pubblico. Allora è un gioco, che la struttura musicale del gioco musicale è un avvenire, come si potrebbe dire, un prendere possesso di qualcosa che mai è finito, non è una cosa definitiva, non è una definizione definitiva, ma una esperienza nell'incontro fra me e l'arte stessa. Questo è il gioco musicale.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per esplorare il suo libro in quattro appuntamenti, siamo arrivati al terzo, la leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, cosa vuol dire per te aiutare un musicista a scoprire la propria unica voce, quindi esporsi, rischiare di esporsi con la propria vulnerabilità nel gioco? E quindi, dato che, tornando a cosa vi detto nel precedente appuntamento, cioè il forte controllo da parte del musicista per evitare errori in realtà è un blocco per la performance.
1: Una bella domanda.
0: Cioè, come si fa a ritrovare questa propria unicità?
1: Allora, nel gioco tu stai sperimentando la tua unicità, esprimendoti, vivendo questa libertà. Tu trovi la tua forma di espressione in generale. Ma il musicista ha un spartito, ha delle regole, anche qualche volta poche, qualche volta tante, di gioco, di ripetizione, di variazione, di contrasto, di, come si poteva, di sintonia, di sintonia. È un gioco che ha tanti movimenti. Allora io, entrando in questo gioco, trovo il mio modo di giocare questo, se mi lascio andare. Allora, lascio andare vuol dire farsi da una parte una idea sulle caratteristiche melodiche, di elementi anche strutturali di questo gioco, questa opera che sto giocando. Facendo questo, poi entrando in un sperimentare di un lasciarmi andare. Per esempio, la maggior parte dei problemi dei musicisti, quando hanno paura del palcoscenico o del concorso o di lasciarsi andare, voglio parlare di due casi. Uno, viene un violinista che ha un problema quando fa concorsi, perché respira in un modo, solo quando fa il concorso, che si sente così fastidioso che deve interrompere il concorso, praticamente ha dei respiri come fosse alla fine sul letto di morte. Cosa scopriamo? Che il suo modo di giocare, da 15 anni ha questa idea che lui deve diventare più bravo di tutti nel conservatorio, poi nella scuola musicale dove ha cominciato era più bravo, poi nel conservatorio non più, ma fa una fatica di emergere, di esercitarsi, di essere più bravo. È un modo di respirare, no? Arriviamo di nuovo alla esperienza corporea, praticamente blocca tutto il diaframma e respira solo con la gola in situazioni di stress, no? E cosa è il diaframma? Questa è una cosa molto interessante sul livello evolutivo nel corpo. Il diaframma è anche il centro del ridere. E il ridere viene molto prima del parlare, no? Come sviluppo nella umanità. È una cosa estremamente corporea, spontanea, no? Che non è che controllo il ridere in sé. Allora, questo diaframma in fondo un vulcano della regolazione delle mie emozioni, non so, sì, del ridere, del divertirsi, del gioire, ma in generale una tromba che ho dentro lì, che posso gonfiare, non gonfiare, posso escludere dal respiro, che ha una potenza enorme. Allora, cosa ho fatto con lui? Abbiamo fatto un esercizio prima di recuperare il campo di gioco, perché il diaframma non faceva parte del gioco. Come penso che la musica, fare la musica, deve essere una festa, dove un posto, un luogo felice. Allora abbiamo cominciato a fare cominciare di allenarlo di ridere di nuovo, no? C'è un modo di, se tu fai ha ha e lui mi risponde con questo, e si entra in un ritmo con diverse lettere, ha ha hi, hi, no? E alla fine questo diaframma comincia a rilassarsi, e dopo 2-3 minuti di questo, diciamo, spazzare il campo di gioco, la persona comincia a ridere spontaneamente. Non puoi più fare a meno. Nella interazione fra me e lui, no? Il ridere, tu ridi con le altre.
0: Sì,
1: no?
0: Devi contagiare.
1: Contagiare, no?
0: Dalla risata,
1: no?
0: Sì,
1: contagiare.
0: Sì.
1: Allora, in quel modo abbiamo cominciato che lui sente il suo diaframma e prende possesso della sensazione: io ci sono, io il mio corpo, io sono il mio corpo, io sono il mio diaframma. Prendo la responsabilità di questo diaframma. E poi l'abbiamo traumatizzato. Ogni volta quando prepara un pezzo doveva fare qualche minuto di esercizio di risate, di giocare con il suo diaframma e pensare alle cose divertenti che c'erano dentro questo pezzo di musica, di questo modo di suonare, perché era bravo, era un violinista bravo. Questo è per esempio un esempio di giocare. Un altro, poi faccio breve, ho fatto un master per cantanti, sempre sulla musica, e c'era questa cantante che si bloccava ogni volta quando faceva concorsi nell'opera. Invece quando aveva tutto il pubblico davanti, anche tante persone in una sala, e la sua gioia, la sua motivazione profonda era di far divertire le persone quando canta. Aveva una bella voce, un soprano. Fa divertire, gioire le persone, vibrare in quel modo lì. Poi davanti a qualsiasi commissione si bloccava. Allora abbiamo fatto un gioco anche lì, no? Giocare come forse un palcoscenico, non con tutto il corpo, 360 gradi. Io ho chiesto a lei: ma perché lei è così tirchia? È di Genova? Era veramente di Genova questa ragazza. Allora tu dici: forse non si può fare, sai che i genovesi sono tirchi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e dice: tu hai una balla di fuoco dentro e questi poveri gente della commissione non fai partecipare, non spendi questa cosa. Allora ho chiesto di cercare dal gruppo, perché in quel momento era un gruppo, un master course in un gruppo, una persona che rappresenta la sua parte che vuole far divertire le persone, che gioia.

come fosse un passeggero nascosto che non facciamo uscire perché ci vergogniamo, perché pensiamo, abbiamo paura della commissione, del giudizio. Ma tu sei grande, perché non te la giochi, no? E questo è un esempio di giocare. Non so più cosa sono.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare e esplorare il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Cosa accade di particolare, Wolfgang, quando tu lavori con i musicisti usando questa rappresentazione giocosa? Parliamo della connessione fra gioco come concetto dell'arte, anche musicale, e l'atteggiamento di un musicista quando affronta uno stress grosso come la performance.
1: Allora, prendiamo una malattia che secondo me, anche se sembra un po' strano per qualcuno, è la distonia focale.
0: Sì.
1: Che si dice che il 5% dei orchestrali è colpito da questa malattia, che è ancora molto un grande tabù fra gli orchestrali,
0: sì, sì.
1: No? Che è una malattia di origine in parte misteriosa, in parte anche molto localizzato nella interfaccia fra processi neurologici ma funzionali, non c'è un danno osservabile, e psicologiche, che si esprime in una difficoltà fino all'impedimento. Sai che abbiamo due muscoli che muovono le dita, che un agonistico e un antagonistico,
0: sì, sì.
1: E questo normalmente in un equilibrio,
0: sì.
1: In un gioco libero, gioco. Invece nella distonia questo si blocca, questo gioco, e esce il dito del musicista, questo il crampo del musicista, si dice anche in gergo,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: E non riesce più a muovere un dito per compensare.

0: pensare, questo comincia a usare anche la mano in modo, modo strano, eccetera.
1: Sì, dita che si arricciano.
0: Si arricciano, no? Che può portare alla, alla invalidità alla persona. Ma oggi si sa molte cose di più. Si può...
1: Perché in realtà è invalidante per la musica, ma in realtà quel movimento tu lo fai normalmente, cioè devi prendere un bicchiere e lo prendi normalmente.
0: Sì, sì, non, non è che quel dito si ribella. Nella, sì. Ah, nella professione sì, sì. Non riesce più a muovere le dita. E, fino a 20 anni fa non si conosceva neanche il nome di questa malattia, si trattava con psicofarmaci, adesso si sa per esempio con il botulino, si può anche intervenire a un certo punto. È come fare, fa fare una pausa il muscolo, il nervo, nel senso ti inietti il botulino dentro, i sinapsi vengono anestetizzati per 2 o 3 mesi con la speranza così la persona riimpara di muovere bene questa cosa. Ma io ho sviluppato un metodo che è altrettanto complementare ma interessante, di ripristinare con la persona la sua passione di giocare, in senso che secondo me la distonia è un rifiuto di giocare nel gioco musicale, proprio un rifiuto, in senso che le regole di perfezione, di performance di altissimo livello, di evitare qualsiasi errore, sono così rigidi che alla fine vai in tilt, vai proprio, no? In certe situazioni di stress, di problemi anche di crisi personali, emerge questa distonia. Allora, ripristinare il gioco, ti racconto due modi. Uno, il primo, comincio, sai, sempre giocando in modo teatrale. Abbiamo parlato del corpo, della poesia, della personificazione, delle qualità, delle capacità nel corpo, di trovare posti simboliche, attraverso l'idea della metafora, di dire va bene, il mio cuore sta per le mie emozioni, per l'amore, i polmoni sono quello che portano, come il termometro delle emozioni, eccetera. Allora tu puoi dire che il corpo è pieno di capacità, di risorse che hanno il loro collegamento simbolico, una espressione di quello è la mano destra, un altro la mano sinistra. Se tu pensi solo anche per il pianista, la mano destra è questo più virtuosistico collegato con le melodie, la sinistra porta alla profondità, all'accompagnamento, ha un ruolo diverso. Allora faccio parlare questi distonici, brutta parola, queste persone che soffrono di questo vestito molto stretto di giocare, dice ma provate di identificarvi, facciamo parlare la mano destra e la mano sinistra, con il scopo che spesso la mano che soffre di distonia hanno una rabbia con questa mano, ma che cavolo, mi rovina tutto, questa povera mano diventa oggetto di controllo, di interventi, di rabbiature, no, bruttissimo questo. E dice va bene, provi a identificarti con tua mano sinistra per esempio, se è quello che soffre, e vengono fuori delle cose qualche volta di una sorpresa incredibile. Aveva un pianista che ha provato un certo momento della sua vita che la mano sinistra diventa veloce come quella destra, e faceva dei allenamenti pazzeschi per farlo. A un certo punto scoppia la distonia, come Schumann, non so se
1: sì, sì, sai, sì, no? È stato il primo distonico, sì, acclarato,
0: con queste
1: Schumann,
0: macchine che metteva, sì, lì, no? E scopriamo che la mano comincia a parlare come una poesia. Chi sei tu, mano? E il paziente si identifica, sono io la mano, sono, è un parte del mio corpo. E abbiamo scoperto che questa mano era in fondo la musicalità, la profondità di questa persona. Questa persona provava di imitare sempre i grandi pianisti, andare sulle autostrade di Rachmaninoff, autostrade nel senso di concerti molto impegnativi, ma alla fine nel suo profondo a lui piaceva la musica più impressionistico, più particolare, pezzi molto calorose,
1: di colori,
0: sì, sì, sì, tanti colori. E questa mano era un po' il custode di questa musicalità, no? E l'ha violentata, l'ha portato di suonare il Rachmaninoff veloce come la destra. E scoprendo questo, ha cambiato tutto il suo atteggiamento verso la musica, ha scelto altri pezzi, ha detto, ma io non sono uno delle autostrade, mi piacciono andare in campagna, in Toscana, mi piace fare le strade laterali, sai dove ti fai sorprendere dai paesaggi, queste cose lì, no? Allora, la scoperta, no, del gioco della mano sinistra con questa destra, no, che spesso sono anche in contrasto uno con l'altro, in fondo non sono in contrasto, ma uno si arrabbia sull'altro perché non segue più, ha cambiato totalmente il suo atteggiamento verso queste due mani, e facendo questo la distonia diventava pian pianino di meno. Questo è interessante, no? Ripristinare il gioco come forza,
1: volendosi bene, in sostanza.
0: Volendosi bene e apprezzare le risorse che sono nelle mani, no? Anche le risorse diversificate, no? Nella sinistra altre qualità della destra, no? E poi un altro caso molto drastico, tu puoi immaginare 30 anni di guerra, un chitarrista, un tedesco molto conosciuto, per sfuggire dalla sua famiglia di origine ha diventato un virtuosista pazzesco e suonava 12 ore al giorno, invecchiando. A un certo punto, anche lì ho fatto parlare le mani, scoprendo che questa mano, che è distonica, non ne poteva più. Era, se tu invecchia non sei più così
1: reattivo,
0: no? Dice, no, non ce la faccio più, non sono fatto perché lui diceva proprio, io ho fatto la guerra, come è sempre in battaglia, sempre il primo, sempre
1: a spingere, sì.
0: spingere, gli altri sono i nemici, io devo uscire al top, devo essere al top, no? Allora qui, anche qui vedi la dimensione del gioco, e ripristinare anche il gioco da zero, dice, e l'ho invitato lui di diventare un altro personaggio, dice, scegliti un altro nome, sei un altro, che ti piacerebbe essere? E lui ha scelto un altro nome, ha inventato questo personaggio che alla fine era libera di dire, io potrei anche lasciare la chitarra, non mi frega più niente. Poi, avendo questa libertà del gioco libero, ha detto, ma forse anche questo nuovo personaggio ha voglia di avvicinarsi di nuovo, di suonare, ma in modo diverso. E tu, non si deve dire queste cose, ma da quando lui ha fatto questo switch, no? Questa decisione, aveva un crampo enorme nella mano, era quasi sparito, come un personaggio diverso, nuovo, no? Mm. Allora capisci la forza di ripristinare il gioco, no? Di cercare un vestito più comodo, che può essere qualche volta un vestito radicale di essere qualcun altro, no?

0: Siamo in compagnia del dottor Wolfgang Heinz Ulrich per parlare del suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. La musica, appunto, è un gioco con le forme, un gioco che ha anche un carattere simbolico, però tu parli anche di mimo nascosto e del musicista e il suo corpo poetico quando fai coaching con i musicisti. Spieghiamo un po' meglio questi due dettagli che tu metti in gioco a tutti gli effetti.
1: Ma questo linguaggio simbolico è una seconda nozione, diciamo, antropologico, che creiamo dei simboli per distanziarci dal mondo, no? L'abbiamo fatto nella mitologia, nell'immagine. Poi l'arte vive ancora di questo fare immagine, creare immagine, ma non ha più il vincolo della prigione della mitologia, no? Che ti metteva, tu vedevi la divinità nell'albero, no? Il totem o l'animale che ti accompagna nella tua... Nell'arte diventa libero, no? il simbolo, ma il simbolo, cos'è nella musica? Il simbolo è una espressione in un materiale che sono toni conglomerati di suoni, no? Che prendono una forma, che il compositore dà una forma, già nei tempi di Greci hanno cominciato, no? Le vecchie teatro era accompagnato dalla musica, no? Il canto, no? Il raccontare con la voce, con il gesto della voce, con il gesto della mimicità, con il gesto del movimento, qualcosa. E queste sono le radici anche del simbolo della musica, no? Il gesto, il gesto che diventa un movimento acustico, il gesto diventa una dinamicità, sviluppa una dinamicità che ti coinvolge, ma non è mai come la lingua una definizione compiuta, no? È sempre qualcosa in avvenire, no? Non c'è una definizione. Poi è chiuso in se stesso, il simbolo della musica è la musica stessa, no? Non è un linguaggio, non è una grammatica come nel linguaggio, e ogni opera è in sé un suo linguaggio, no? E nella musica di tonalità è molto legato anche alla parte semantica del linguaggio, parliamo del tema, della esposizione, della ripresa, sì. No? Come fosse qualcosa che ti racconto, no?
0: O la forma sonata famosa.
1: No? La forma sonata, no? Sì, sì. Allora l'intreccio fra una comprensione narrativa e quella musicale nella musica di tonalità è molto stretto. Anche se tu pensi a Bach, no? La fuga, sì. Il punto, mandare il proprio punto di vista in fuga è la nascita della prospettiva. Bach manda il proprio punto di vista in fuga e diventa la costruzione della fuga, no? Se tu pensi che ha fatto una fuga che ha tutte le sue le lettere dei suoi nomi, sì. L'ha mandato B, A, C, H, no? Che in tedesco sono dei nomi delle tonalità,
0: sì, no? Schoffer, se l'offerta musicale,
1: sì, no? Allora sono delle parallele anche ermeneutiche, no? Di vicinanza fra linguaggio, narrazione e musica, ma la musica è sempre il suo punto forte, è una cosa di comunità, di ritmo, di riunirci, che ha la sua linguaggio simbolica in quello che senti, no? Nella costruzione delle forme. Poi hai la grande rottura con Cage, con Langemann, non so se conosci, no? con anche come si chiama l'italiano?
0: Ma sì, anche tutta la scuola di Darmstadt, sì, le avanguardie, no, sì, le partite da Schoenberg, poi sì.
1: Perché non si sono più trovato in questo linguaggio musicale, in queste forme. Hanno cominciato di ridefinire l'approccio,
0: sì,
1: musicale.
0: Ristrutturando,
1: no? Che diventavano più interessanti le costruzioni di suoni, no? Anche la quotidianità entrava nel suono della quotidianità, i rumori diventavano forme di musica, eccetera. È sicuramente un avvenire anche di definire cosa è il linguaggio simbolico della musica.
2: No.

Allora, io penso che le forme della musica, i simboli della musica, hanno un codice molto closed, molto dentro di sé, che devi scoprire cosa è dentro un movimento musicale. Allora, di usare quello di cui abbiamo parlato nella puntata sul corpo, esperienza corporea, che ogni movimento musicale ha le sue radici veramente nell'espressività corporea, nel movimento, nell'immagine, nel profumo, eccetera. E di aiutare un musicista non di scoprire le sue interiorità e le sue emozioni per esprimere nella musica, ma scoprire quelle che sono dentro il spartito. Ti ho parlato di questo pianista, no? di dire, va bene, immaginiamo questo che stai suonando, proviamo a tradurlo in un movimento, come sono i movimenti, come spingi, come tiri, e da lì di avere anche un piano più sofisticato di avere la pienezza del movimento musicale attraverso la ricostruzione anche del movimento stesso, come ti muovi con questo suono, con questo modo di muoverti con il tuo strumento, che movimenti sono, e più lo vive questo nella preparazione, questo mondo poetico che abbiamo in comune, perché in fondo è intersoccettivo, con il corpo ci incontriamo molto prima che con delle parole, tu senti già delle cose, ci sono dei significati pre-reflessivi, no? Che nella musica creano una profondità, delle Stimmungen, si dice in tedesco, delle atmosfere, delle sfumature che con nessuna parola tu potresti esprimere, no? Allora, di farlo vivere questo, ricostruendo tutto il mondo, diciamo, della espressività, il movimento, l'immagine, il profumo, e poi suonare con questa idea lì, e quello ho chiamato il mimo nascosto. Sai, pensi a, per esempio, al Picasso, no? Quando ha fatto con tre linee un torro. Quante torri lui ha visto per arrivare a questa mimesi, no? Di questo essenziale di un toro. Allora, per arrivare all'essenziale di un pezzo di musica, di viverlo tante volte, sperimentarlo, esplorarlo, per arrivare alla tua voce, al tuo modo di esprimerti con questo pezzo.

0: Si chiude così questo terzo appuntamento dedicato alla lettura, a tutti gli effetti, questa presentazione del nuovo libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Di cosa parleremo nel quarto e ultimo appuntamento?
1: Il luogo sicuro è la creatività del musicista.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Salomone Rossi il Salmo 146, Kedusha, mottetto a quattro voci, di Georg Philipp Telemann, Unschuld und ein gut gewissen, cantata nello stile francese per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. E la cantata Es wird ein Umbar Merzig Gericht, cantata nello stile italiano per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. Cantus Köln, dirige Konrad Juganel.

0: E con la musica di Georg Philipp Telemann, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio.
2: È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile, ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa vuole donarla, ma il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità noi non potremmo. Ma tu dici, ama il nemico e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così. Ascoltate che bella preghiera questa. Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
0: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
3: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
3: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronnolone.

Savu bona, ti ho visto, ti vedo. È così che si salutano gli indigeni dell'Africa subsahariana, perché lo sguardo è cura. Ed è dallo sguardo che dobbiamo ripartire, averne cura, riorientarlo, liberarlo da pregiudizi e sovrastrutture. Oscilliamo tra la paura dell'altro e l'indifferenza che arriva a negarne persino l'esistenza. Pensiamo di poterci sbarazzare dell'altro e delle paure che porta con sé, semplicemente coprendoci gli occhi con le mani, convinti, come i bambini, che quello che non vediamo semplicemente non ci sia o non ci riguardi. L'altro, in quanto diverso, è invece quello senza il quale non possiamo neppure vivere, perché ci permette di vederci interi, con le nostre luci e le nostre ombre, i nostri slanci e le nostre paure. L'altro, come nella parabola del Samaritano, può essere un ostacolo da aggirare, un problema da evitare, uno con cui non compromettersi per tutta una serie di ragioni, per questioni di opportunità o di regole morali o religiose. L'alternativa può essere quella di non limitarci a vedere con gli occhi soltanto, ma anche con le viscere. Provare a metterci al posto dell'altro, di quello che giace mezzo morto ai bordi della strada a causa di una violenza improvvisa e incontrollata, e scegliere di inciampare nella sua presenza scomoda, di riconoscere in quel poveraccio un altro me stesso, un me esteso, un prolungamento della mia umanità, e farmene carico con prontezza e tenerezza. Quelle ferite che abilmente cerco di nascondere per vergogna o paura allo sguardo degli altri sono le stesse che ritrovo nel mio prossimo, e tra queste la paura di non essere visto, considerato, di risultare invisibile, di rimanere solo con il mio dolore. Se c'è qualcosa che ci rende fratelli e sorelle, infatti, sono proprio le nostre ferite, in cui l'altro può sentirsi compreso, accolto e mai giudicato.

Vorrei che mi guardassi cercando di andare oltre quello che tutti vedono, che non ti fermassi dove tutti si fermano, che osassi dove gli altri si arrendono, che ti dimenticassi per un istante di come sono fatto, di ciò che appare e che tutti credono già di sapere, che provassi a battere sentieri sconosciuti, a farti strada nel mare dei miei occhi, ad entrarvi dentro fino a spogliarmi il cuore. Sai, a volte lo desidero, ma ho anche paura che tu possa farlo, che ti avventuri oltre il velo delle apparenze e possa trovarvi un uomo in pezzi che invece si racconta di essere intero. Ti imbatteresti in porte chiuse ermeticamente, oltre le quali nessuno ormai è entrato da tempo. Forse dovresti farti spazio tra le macerie degli errori e dei fallimenti che rendono impraticabile la strada. E fidati, non sarà affatto facile. E per quanto ti dissuada dal provarci, tu provaci. Provaci sempre. E per quanto sia capace di mandare a monte ogni tuo tentativo di amarmi, tu amami. Amami sempre.

Non so dire se della malattia facciano più paura il decadimento fisico e il crescente stato di vulnerabilità che il soggetto malato sperimenta, oppure l'idea stessa della malattia percepita come un irragionevole e inaspettato castigo dall'alto. Sarà forse l'angoscia di rimanere soli o di dipendere da qualcuno per le cure, di perdere irrimediabilmente la propria autonomia, di non poter contare più su se stessi e sulle proprie forze. Ma quello che è certo è che la malattia come concetto e il malato in concreto vengono spesso marginalizzati, isolati. Per l'uomo biblico la malattia pone una domanda fondamentale, scomoda e insistente, cui tenta di dare risposte. Perché? Perché a me? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Spesso, infatti, la malattia è percepita come un castigo per i propri peccati o per quelli dei propri genitori e parenti. È questo il caso del cieco nato che troviamo al capitolo 9 di Giovanni. E a rivolgere questa domanda a Gesù sono proprio i suoi discepoli. Gesù, però, come è suo stile, non risponde a parole, ma opera, passa ai fatti. Quell'uomo cieco dalla nascita, e per questo costretto a mendicare, una volta guarito si troverà a fare i conti con una società di ciechi che dicono di vederci benissimo, in particolare i rappresentanti del sacro, che invece di gioire con lui per la vista restituitagli, lo cacciano fuori, lo isolano, cercando di convincerlo a sconfessare il miracolo ricevuto e magari consegnare loro quel tale che si era permesso di ridargli la vista. Sappiamo come si conclude questa storia. Il cieco, restituito alla vista, non sa nulla di chi gli ha aperto gli occhi, ma quando prova a dare la sua versione dei fatti, nessuno gli crede. Indispettiti, i capi lo cacciano fuori, privandolo di ogni sostegno da parte della comunità, qualora ci fosse mai stato. Ed è proprio quando viene rispedito ai margini, laddove peraltro era stato fino a quel momento ignorato da tutti, che Gesù gli viene incontro e si fa conoscere da lui. Così il cieco guarito, cui persino i genitori hanno voltato le spalle per paura di essere a loro volta isolati, può finalmente guardare negli occhi colui che lo ha curato, riconoscerlo come suo Signore e credere in Lui.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio.
2: È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile, ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa vuole donarla, ma il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità noi non potremmo, ma tu dici ama il nemico e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così, ascoltate che bella preghiera questa: Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male,

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, la bellissima figura di San Giuseppe. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: tutti ancora l'augurio di una buona giornata. Come anticipato, oggi parleremo di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. Per parlare di questa bellissima figura, ho il piacere e la gioia di avere con noi questa mattina il Cardinale Angelo Comastri, Vicario Emerito del Papa per la Città del Vaticano. Eminenza, buongiorno, che bello averla oggi tra noi.
1: Grazie davvero.
0: Credo che tutti gli ascoltatori felicissimi ad ascoltare oggi quanto ci dirà.
2: Allora, la circostanza è molto bella.
0: Bella, grazie. Iniziamo la nostra chiacchierata. Nella lettera apostolica Patris Corde, con cuore di padre, pubblicata nel 2020, l'8 dicembre, e questo in occasione del 150° anniversario della dichiarazione dello sposo di Maria quale patrono della Chiesa Cattolica, Papa Francesco descriveva San Giuseppe come padre amato, un padre della tenerezza, dell'obbedienza, dell'accoglienza, un padre creativo, un lavoratore sempre all'ombra. Eppure, Eminenza, il suo è un protagonismo senza pari nella storia della salvezza.
2: Certamente. Mi sembra bello anche sottolineare che San Giuseppe è il patrono dello Stato della Città del Vaticano. E perché? Certamente perché è stato patrono e padre, custode della Santa Famiglia di Nazareth, di Maria e di Giuseppe e di bambino Gesù. Io credo che sia stato scelto come patrono nella speranza che aiuti a fare di tutti i dipendenti, coloro che lavorano in Vaticano, una specie di famiglia, una famiglia. Purtroppo ci sono tante gelosie e rivalità. Ecco, San Giuseppe può aiutare a fare del Vaticano una bella famiglia che potrebbe essere un grande esempio per tutti. E vorrei aggiungere che Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila erano devotissime di San Giuseppe. E Santa Teresa d'Avila, in una lettera, scrive una cosa un po' simpatica. Dice: quando Gesù era bambino sicuramente obbediva a San Giuseppe, ora che è in cielo sicuramente Gesù sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe, e quindi le grazie che gli chiediamo c'è la speranza che vengano accolte. È un pensiero simpatico.
0: Grazie. San Giuseppe è padre nell'accoglienza, perché accoglie Maria senza condizioni preventive. Un gesto importante è questo anche oggi, in questo mondo in cui vige la violenza, sia verbale che fisica, e in modo particolare sulla donna.
2: Certo, a me sembra bello sottolineare che San Giuseppe nel Vangelo non è registrata nessuna parola. Non parla mai, semplicemente obbedisce. E anche questo potrebbe essere un bel messaggio per noi, un invito ad usare bene le parole. Oggi viviamo una inflazione di parole. Sarebbe bene che tutti ci impegnassimo ad usare la parola per difendere la verità, per difendere la pace. Quanto Papa Leone grida, invoca: fate la pace, basta, tornate al dialogo. Ecco, dovremmo tutti usare la parola per diffondere la pace, in questo momento in modo particolare. E anche un ricordo: io quando ero bambino dicevo, quando ero chiesto, sempre la preghiera a San Giuseppe, quella scritta da Leone XIII, predecessore del Papa attuale. O beato Giuseppe, senti la tribolazione, a te ricorriamo, fiducioso del tuo patrocinio. Me la ricordo ancora, bambino, sempre si diceva questa preghiera alla fine della messa, oggi non più.
0: Certo. E lo sposo di Maria è pure colui che, fiducioso nel Signore, accoglie nella sua vita anche gli avvenimenti che non comprende, lasciando da parte i ragionamenti e riconciliandosi con la propria storia.
2: Esattamente. Pensa quando, per la festa di Pasqua, andarono a Gerusalemme per il pellegrinaggio, abituare. Poi al ritorno camminavano in gruppi separati, uomini e donne. Il bambino Gesù rimase a Gerusalemme. certamente pensavano, forse è con il gruppo degli uomini, forse il gruppo delle donne. Poi ne sono ritrovati, il bambino non c'era. Immaginiamo l'ansia, la preoccupazione. Ritornarono a Gerusalemme, lo cercarono, era dodicenne, lo ritrovarono nel Tempio. Belle le parole di Maria. Perché hai fatto questo? Tuo padre ed io ti cercavamo. La risposta di Gesù è veramente meravigliosa, ma anche misteriosa. E perché mi cercavate? Come perché cercavamo? Potrei dire la Madonna. Io devo occuparmi delle cose del padre mio. E San Giuseppe potrà dire, io chi sono? E poi certamente queste parole le hanno meritate. E la vita poi ha dato a San Giuseppe, ha fatto capire il senso di queste parole sicuramente. E poi ha scritto che Maria conservava tutte queste parole nel suo cuore, meditandole. Ma io credo che altrettanto vale per San Giuseppe.
0: Certo.

0: Eminenza, San Giuseppe sapeva anche ascoltare.
1: Oggi c'è poca capacità di ascoltare. Vi racconto un particolare quando ero parroco. Io fondamentalmente sono un parroco. I miei ricordi sono tutti, più di 20 anni sono stato parroco. Ricordo che andai a trovare, quando ero parroco a Porto Santo Stefano, un marittimo. Era anziano, ammalato, e sono rimasto con lui. E lui mi ha raccontato quando andavo in mare, quando ero lontano, tutte le sue peripezie. I marittimi vivono una vita piuttosto difficile. Io l'ho ascoltato. Mi ricordo che alla fine mi disse: Don Angelo, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto. Non ho detto niente. Ecco quanto è importante l'ascolto. Io credo che i giovani, pensa a questo fatto, per esempio, a questa tragedia in Svizzera. Sì. Vanno lì a cercare che cosa? La gioia. Io mi ricordo, Julian Green disse: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete briciole di piacere che passa subito, ma di felicità neppure l'ombra. Maria Teresa ha commentato queste parole. Le disse: volete rendere felici i vostri giovani? Invece di moltiplicare divertimenti, le disse, invece di moltiplicare gli stadi, invece di moltiplicare le partite, date ai vostri giovani più occasioni di fare del bene. È facendo del bene che i giovani diventano felici. Le diceva, perché facendo del bene si incontra Dio, perché Dio è amore. E vivendo l'amore si fa l'esperienza di Dio e quindi Dio ti porta alla felicità.
2: Oltre che ascoltare, Madre Teresa parlava anche di silenzio. Sì, San Giuseppe è stato il padre del silenzio. Mi viene in mente le parole di una canzone di Zucchero che dice: il silenzio è la dieta dell'anima.
1: È vero, è vero. È tanto importante il silenzio. Madre Teresa era donna di preghiera.
2: Lei diceva, prima di iniziare i suoi momenti di preghiera, rispettava una lunga pausa di silenzio.
1: Sempre, sempre, sempre, sempre. Poi lei diceva: io sono una contemplativa, non sono un assistente sociale, io sono una suora che prega, e pregando Gesù mi mette nel cuore il suo amore, io vado a portare il suo amore ai poveri, non altro amore, il suo amore ai poveri, e portando il suo amore io sento una grande gioia. E aggiunse: non potete immaginare quanto ci fa bene fare del bene. E questo vale anche per i giovani.
2: Certo. Ritorniamo a questa bellissima figura di San Giuseppe, un padre che ci insegna il valore, la dignità e la gioia del lavoro. E chi lavora collabora con Dio, perché diventa un po' creatore del mondo che ci circonda, Eminenza.
1: Certamente, viene chiamato Faber, e Gesù figlio del fabbro. Figlio del falegname,
2: del carpentiere.
1: Tra l'altro anch'io sono figlio del falegname, ma non c'è niente a che fare, evidentemente. Però immagino il lavoro, quanto abbia segnato la vita di San Giuseppe. E Gesù stava accanto a lui. Ed è molto bello che di lui dicevano: ma il figlio del Faber, figlio del falegname. E anche questo è bello. E penso che Gesù, ecco, sia stato molto contento che sia stato chiamato così. Ritorno a Santa Teresa d'Avila. Ecco, in cielo sicuramente Gesù ricorda quei momenti e ricorda che quando era in vita ha obbedito a San Giuseppe e ritorna a dire: ora in cielo sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe e esaudire le grazie che gli vengono chieste.
2: Ecco, il cristiano, Eminenza, deve essere come San Giuseppe, deve custodire, essere cristiano e non solo ricevere e confessare la fede, ma custodire la vita, la propria vita e la vita degli altri, anche la vita della Chiesa.
1: Certamente, questo è il Papa insiste tanto sull'importanza del dono della fede. Se voi non potete immaginare quanto è bello il dono della fede e quanto è prezioso questo dono. Io penso a tanta gente che non crede e certamente di fronte al mistero, per esempio, della morte, sono sgomenti. mi viene in mente Indro Montanelli, che poco prima di morire disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei appena capissi gli occhi. E concluse: la mia è una dichiarazione di fallimento. San Giuseppe viene invocato anche come protettore della Santa Morte. Sicuramente i Vangeli non raccontano la morte di Giuseppe, ma nella vita pubblica di Gesù ormai Giuseppe non c'è più, sparisce, quindi è morto prima. È morto sicuramente assistito dalla Madonna e da Gesù. Io credo che non ci poteva essere un'assistenza migliore. San Francesco di Sales dice: che bella morte che ha fatto San Giuseppe, assistito da Maria e da Gesù. E io credo che anche nel momento della morte sia bello pregare San Giuseppe come patrono di tutti i moribondi.
2: Non vorrei sembrare ripetitivo, ma è stata veramente una grande gioia averla con noi oggi.
1: Ringraziamo Dio.
2: E ho una richiesta: nelle sue preghiere, perché il buon Dio l'ascolta, a lei porti tutti gli ammalati, le persone anziane
1: volentieri,
2: che ci seguono,
1: volentieri,
2: hanno bisogno della nostra vicinanza e della nostra preghiera.
1: Volentieri. Ogni volta che concludo il rosario, anche alla mia cappella, dico sempre: questa benedizione la affido alla Madonna, perché la porti a tutti gli ammalati come una carezza che li conforti e li sollevi.

termina qui il consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora l'augurio di una buona giornata.

Celebramus missam pro reconciliatione, cum prefazione et precio charistica secunda promissis de reconciliatione.

0: Oremus. Deus clementia et reconciliationis, qui precipuus dies salutis hominibus prebes, ad te omnium creatorem et patrem agnoscendum, propitius nos adiuva, ut liventer verbum pacis a te accipientes, omnia in Christo instaurandi tue deserviamus voluntati, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. È un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole come resta, contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole. Voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità.

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana ai titoli di oggi, giovedì 10 settembre. La guerra in Ucraina. Secondo Trump, la Russia vuole un accordo. Si lavora per riprendere i negoziati trilaterali. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone. In Sudan, crisi senza fine. Chiudono 36 strutture sanitarie nel paese in guerra, colpito 500.000 di persone. Leone XIV nell'udienza generale di ieri. La dignità umana, dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Mentre sul terreno proseguono gli attacchi incrociati con vittime da entrambe le parti, piccoli e faticosi passi sono stati compiuti in questi giorni dalla diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina. La telefonata di martedì scorso tra i presidenti di Stati Uniti e Russia avrebbe rimesso in moto la macchina con l'obiettivo di riprendere al più presto i colloqui tripartiti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Due persone stanche di combattere che soprattutto si odiano, questo quanto affermato dal presidente americano Trump dopo l'ultima telefonata con il suo omologo russo Putin, parlando proprio dei due leader ucraino e russo, telefonata che segue i negoziati condotti lo scorso fine settimana dai due inviati statunitensi Witkoff e Kirchner. Anche se Mosca e Kiev sembrano irremovibili nelle loro richieste, da una parte il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto al compromesso, mentre il Cremlino ha espresso l'auspicio di riprendere presto i colloqui a tre con la mediazione statunitense, probabilmente ad Abu Dhabi. Resta intanto la possibilità di un incontro fra Trump e Putin a margine del vertice dell'APEC previsto in Cina a novembre. Dal canto suo però Mosca accusa Kiev di non fare alcun passo verso la fine della guerra, fomentata anche da altri alleati europei che vorrebbero un cessate il fuoco solo per rinforzarne la difesa. Al contrario Zelensky, il cui aereo è stato sfiorato da un drone mentre tornava dal funerale del re di Norvegia, ha lanciato un avvertimento: se la Russia vince potrebbe esercitare la propria pressione su altri paesi.
1: Nessuno spiraglio di tre invece in Medio Oriente. Non si placa lo scontro incrociato tra Stati Uniti e Iran, con colpi che hanno preso di mira negli ultimi giorni da entrambe le parti petroliere e imbarcazioni nel Golfo. Teheran ha controrisposto ieri con un raid contro una base USA in Giordania e altre due navi della Marina Militare. Intanto è stata estesa dai Pasdaran l'area sotto sanzioni nello stretto di Hormuz, con il coinvolgimento di parti del mare di Oman e del mar Arabico, oltre alle rotte che conducono al varco marittimo. Restiamo in Medio Oriente, dove il governo britannico annuncia sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per le violenze in atto da parte dei coloni. Alla decisione è seguita la firma di una dichiarazione congiunta sottoscritta da altri 11 paesi. Silvia Giovanrosa ha sentito Francesca Maria Corrao, esperta di Medio Oriente e docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis Guido Carli di Roma.
3: L'effetto auspicato è quello della mobilitazione internazionale, di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché l'indifferenza è una delle cause che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie.
4: Gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni, la volontà di espandere gli insediamenti israeliani nella West Bank sono collegati nella scelta di questa decisione.
3: Ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a due stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? Interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Violare il diritto internazionale in questo momento danneggia tutta la comunità internazionale. Quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani.
1: Sempre più disperata la situazione umanitaria in Sudan, paese devastato dalla guerra civile e funestato ora da nuovi tagli agli aiuti. Ora nel paese africano sono decine le cliniche costrette ad interrompere i loro servizi. Dall'inizio del conflitto armato circa 60.000 le vittime. Andrea De Angelis.
5: Tagli agli aiuti internazionali, chiusura delle strutture sanitarie, una equazione che fa rima con disperazione per circa 500.000 di sudanesi provati da un conflitto armato iniziato 3 anni e mezzo fa tra l'esercito regolare sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido. Mancano dunque fondi e farmaci per garantire l'assistenza minima necessaria. Una crisi umanitaria, quella del paese africano, tra le primissime al mondo, ma troppo spesso dimenticata. Uno scenario dove i diritti umani non sono garantiti, i minori continuano continuano a pagare un prezzo altissimo. Secondo l'ultimo rapporto della missione internazionale indipendente d'inchiesta dell'ONU per il Sudan, soggetti transnazionali operanti in diversi paesi hanno reclutato, addestrato e dispiegato personale straniero a sostegno delle forze di supporto rapido e facilitato contemporaneamente il trasferimento di armi, munizioni, tecnologia militare e assistenza logistica. Uno degli elementi più significativi riguarda la presenza di ex militari colombiani.
1: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Queste le promesse del presidente americano nel suo discorso fiume alla convention repubblicana a Dallas in vista delle cruciali elezioni di midterm per il Congresso, la chiamata a raccolta a fronte di sondaggi sfavorevoli per il capo della Casa Bianca. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'FD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz afferma che l'ultradestra vuole la pulizia etnica. Secca la replica della presidente del partito di ultradestra Weidel, che taccia di fallimento l'esecutivo tedesco. Frizioni anche con il presidente USA Trump, che esulta per l'esito delle consultazioni elettorali in Sassonia, parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz, che cancella la telefonata prevista per oggi. Il capo dei vescovi, intanto, dei vescovi tedeschi, dice non c'è posto nella Chiesa per l'ideologia FD. E ora l'attività del Papa. L'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. All'udienza generale in Piazza San Pietro il Papa ieri ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Sentiamo Deborah Donnini.
6: Con la forza del Vangelo, difendere sempre la dignità umana che si radica nell'essere creatura della persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. È l'esortazione del Papa nella catechesi all'udienza generale.
7: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie. Ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
6: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama: intelligenza, coscienza e libertà. Il Papa ricorda anche che la riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Occorre considerare degno di onore il proprio corpo perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Il nostro focus sulla cultura apre una finestra sulla musica. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre prossimo, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo. Fabio Colagrande.
8: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salaam Remy, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
1: Prima di chiudere, una ultima notizia. Un ricercatore di Anthropic si è dimesso dal laboratorio di intelligenza artificiale avvertendo che la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza capace di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità entro il 2030. La denuncia, secondo quanto riportato dal Financial Times, è di Jacob Coxon, ingegnere britannico. Il nostro giornale si chiude qui. Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala

nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti, mentre sul terreno proseguono gli attacchi incrociati, si riavvia la diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente USA Trump dichiara: la Russia vuole un accordo. Intanto ieri l'aereo del leader ucraino Zelensky è stato colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dopo la partecipazione ai funerali del re di Norvegia, a renderlo noto lo stesso premier norvegese Stor. Ancora alle stelle lo scontro incrociato tra Stati Uniti e Iran, con colpi che hanno preso di mira da entrambe le parti petroliere e imbarcazioni nel Golfo. Intanto è stata estesa dai Pasdaran l'area sotto sanzioni nello stretto di Hormuz. Il conflitto in Medio Oriente accelera la corsa di petrolio e gas sui mercati internazionali. Il greggio balza del 3,5% a $101,36 al barile. Vola ai massimi dalla fine del 2022 anche il gas naturale, che sfiora gli 81 euro sulla piazza di Amsterdam. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci amiche amiche, amiche amici. Vabbè, amiche, amiche, amici di Radio Vaticana con voi, buongiorno da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Stavo leggendo già le tante e tanti che ci scrivono al 335 12 43 722 sarà una coincidenza, ma due persone pongono la stessa questione relativa a questi strumenti tecnologici, dagli smartwatch agli smart ring, che ci permettono di monitorare i nostri parametri, compresa saturazione, pressione e altro, portandoli semplicemente al polso o al dito. Ci scrive in particolare Stefano: lo sto usando da qualche mese, mi sento più sicuro. E poi invece Gabriella: sono sempre più piccoli questi strumenti dopo l'anello, dove arriveremo, e pone questa domanda. Però insomma, Stefania, evidentemente stamane più di uno si è svegliato con questo pensiero,
2: guardando l'orologio
1: esatto, l'anello al dito. Il buongiorno arriva anche da Pietro, e poi ancora
2: Gianni ci
1: Claudio
2: manda una veduta da Sperlonga, bel mare.
1: Sì, Sperlonga sì, decisamente sì. Ancora Vittorio: Dio benedica voi e le vostre famiglie. Buongiorno Filomena. Un omaggio. Aspetta, perché ci sono anche delle foto con delle rose,
2: dei fiori
1: bellissime,
2: sì.
1: Tra l'altro, un omaggio alle donne di Radio Vaticana. Sì, forse. Grazie. Fa riferimento a quel doppio amiche. Le mie rose, scrive, nonostante l'estate torrida. Un Vangelo oggi che ci invita ad amare oltre la logica dello scambio. È vero, la gratuità dell'amore è sempre fondamentale, così come la libertà. Ancora ci parlate della libertà, di essere libere di scegliere. Riferimenti anche alle donne in Afghanistan, ne parliamo, ne lo abbiamo fatto anche in quel di Otranto, lo ricordiamo la scorsa settimana. Amiche amici, a proposito, ci siamo, perché oggi è 10 settembre, lunedì 14, compleanno del Santo Padre, inizierà il nuovo palinsesto di Radio Vaticana, stagione 2026-27. Radio Vaticana con voi torna a indossare la sua veste abituale, quella che ci vedrà assieme dalle 8:11 fino alle 11 del mattino. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la rassegna stampa, i conduttori. Una cosa non cambia: voi che siete, eravate e resterete protagoniste e protagonisti.
2: 335 12 43 722. Ed ora iniziamo come sempre, questo è un classico, no? Si inizia sempre in musica? E allora iniziamo con Cesare Cremonini insieme a Jovanotti. Tra l'altro lui da poco ha fatto un concerto a Roma, a giugno credo, a Roma, un grande concerto al Circo Massimo. Tra qualche giorno, sabato, Jovanotti sarà anche lui protagonista di un grande concerto. Insieme li ascoltiamo in questo brano che si intitola Mondo.

0: 9:12, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Saluto anche Alba Mirella che ci scrive dalla Toscana, e poi un abbraccio e un saluto da Pietro. Continuate a scriverci, a farlo nel corso della giornata, in particolare di questa trasmissione che, giunta al terzultimo giorno della versione estiva, vi fa compagnia fino alle 10 del mattino. Alle 12 invece, come abitudine, ci collegheremo in diretta con la Santa Casa di Loreto per recitare assieme la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Questa sera alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ci troviamo in Campania. E poi due appuntamenti internazionali. Il primo è un vertice internazionale, appunto, sullo spazio, che si tiene a Parigi, a inizio oggi e terminerà domani. Invece, atteso l'incontro a Mosca tra il presidente russo Putin e l'omologo vietnamita Tô Lâm. Stefania.
1: Ed ora l'appuntamento consueto con il santo del giorno, e oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano. Nicola nasce nelle Marche nel 1245 nella diocesi di Fermo. Conosce gli agostiniani da adolescente, è attratto dalla vita monastica e si consacra nella comunità di Tolentino. È un asceta dal sorriso amabile. Lunghe preghiere e digiuni si accompagnano sempre a simpatia e carità. Muore nel 1305. È invocato come protettore delle anime del purgatorio, ma anche come protettore in caso di incendio e di epidemie.
0: E auguri ai Nicola, che hanno deciso di celebrare oggi il loro onomastico e non magari, come sovente accade, in occasione di San Nicola di Bari, che ricorre il 6 dicembre, un po' come con San Francesco, no? Gran parte di coloro che portano questo nome festeggiano il 4 ottobre. Io ne conosco molti, soprattutto nel sud Italia, in Calabria, non a caso parliamo di San Francesco di Paola, che invece preferiscono festeggiare il 2 di aprile. Paola Simonetti ha condotto il GR delle 8, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, un rinnovato saluto a chi ci ascolta e ci messaggia in questo momento. In questa giornata, vorrei ricordarlo, che sembra darci un sollievo dal tormentoso caldo di questa estate, è una data da ricordare, almeno per Roma.
0: È vero, in Vaticano tra l'altro in questo momento le nuvole si addensano e il colore inizia a essere anche abbastanza scuro, del resto è prevista pioggia questa mattina e soprattutto tutto nella notte. C'è un'allerta meteo legata alla pioggia a Roma e provincia, mi raccomando, lo diciamo anche a chi ci segue in questo momento e si trova al volante, visto che il maltempo colpirà gran parte del nord Italia, massima prudenza quando guidiamo e basta, è già molto farlo bene. Nel notiziario di oggi, cara Paola, apertura dedicata all'Ucraina.
2: Sì, oggi di apertura ancora i tentativi di negoziazione per la fine della guerra nel cuore dell'Europa, un contesto, occorre dirlo, dove si continua a camminare su un doppio binario, e cioè quello dei colpi sempre più violenti sul campo e di contro quello della diplomazia. Sembra, diciamo, un paradosso, ma così va. La telefonata di martedì scorso tra i presidenti di Stati Uniti e Russia avrebbe messo in luce la volontà teorica di riprendere i colloqui tripartiti, ma i nodi critici, lo diciamo tutti i giorni, restano granitici, almeno per ora, cioè con la questione della cessione dei territori da parte dell'Ucraina e la sua rinuncia di aderire alla NATO, oltre che mettere mano alla smilitarizzazione del proprio territorio. A creare ulteriore tensione, ieri c'è stato un accadimento che ha coinvolto il leader ucraino Zelensky. L'aereo con il quale tornava dalla Moldavia verso Oslo, dove aveva partecipato ai funerali del re di Norvegia, è stato sfiorato da un drone. Noi sappiamo come accadimenti di questo tipo sono sempre il pretesto per innalzare di uno scalino le tensioni.
0: Non si abbassano neanche per quanto riguarda il Medio Oriente le tensioni. Abbiamo voluto aprire due finestre oggi.
2: Sì, stesso copione, quasi identico per la situazione in Medio Oriente, alle parole di volontà, tempi alterni, di rilanciare le trattative, nel concreto lo scontro incrociato sul campo fra Stati Uniti e Iran prosegue senza sosta, con colpi che hanno preso di mira, lo abbiamo detto anche ieri, da parte di entrambe le parti, le petroliere, le imbarcazioni nel Golfo. L'Iran continua peraltro a prendere di mira soprattutto le basi statunitensi nell'area, ieri quella della Giordania. La novità di oggi è che i Pasdaran riconfermano la loro volontà di controllo sullo stretto di Hormuz, che è uno dei nodi del contendere, ha annunciato nuove sanzioni con il coinvolgimento di parti del mare di Oman e del mar Arabico, oltre alle rotte che conducono al barco marittimo. Neanche a dirlo, il tutto con il conseguente innalzamento dei prezzi di petrolio e gas.
3: E allora continuiamo a parlare di conflitti, però c'è il Santo Padre che invece continua a parlare di pace. Ieri nell'udienza del generale ancora un appello.
2: Sì, il nostro spazio all'attività del Papa è tornato sull'udienza generale di ieri, dove Leone XIV ha messo in particolare l'accento sul fatto che l'essere persona significa percepire se stessi, come ha detto, un dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. Ovviamente il concetto è universale, può essere declinato come lo vogliamo. Lo ha ribadito proseguendo il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ovviamente ad approfondire anche la Costituzione Conciliare Gaudium et Spes. Con la forza del Vangelo ha detto: occorre difendere sempre la dignità umana, che non dipende dalle capacità o dalle ricchezze della persona, ma si radica nel suo essere creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. In chiusura, piccolo suggerimento per gli amanti della musica, facciamo un volo pindarico: non perdete il riascolto del radiogiornale, particolare in chiusura alla nostra pagina della cultura, che è dedicata alla cantautrice londinese Amy Winehouse, che avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre prossimo. Lo ricordiamo, scomparve all'età di 27 anni, un talento assoluto, una ricorrenza che, ci dice il nostro Fabio Colagrande, quest'anno anticipa anche un po' il ventennale di Back to Black, l'album che l'ha consacrata tra le voci più grandi del pop contemporaneo. Un servizio che è un piccolo omaggio gioiello che potete ritrovare nella versione podcast insieme al resto del giornale, naturalmente, sul nostro portale vaticanews.va. Io torno per gli aggiornamenti con i flash ogni ora, e quindi buon ascolto, a dopo.
0: Grazie Paola, anche perché nel radiogiornale Paola ha voluto regalarci poi un'ultima notizia proprio prima della sigla, per parlare di intelligenza artificiale, e l'ho ritrovata e magari la leggiamo dopo. Sì. Stefania,
2: un tema caldissimo, sì, che ci appartiene, che è molto caro anche a Papa Leone, quindi sì, vale la pena.
0: Eh sì, è il caffè di Massimo Gramellini di oggi, sulla prima pagina del Corriere, dedicato esattamente a quella notizia di cui vi daremo conto tra un attimo. Un saluto particolare per te Paola da Filomena e ancora da una tua omonima, ma mi piace, prima di ascoltare il prossimo brano Stefania, leggere quanto scrive Egidio: in bocca al lupo ai nostri nipotini, a tutti i bambini che iniziano oggi il nuovo anno scolastico.

0: Entriamo dunque alle 9.23 nelle edicole italiane, lo facciamo assieme a voi che ci seguite in diretta. Se volete intervenire 335 12 43 722, dite la vostra e sollecitateci su eventuali approfondimenti e anche ovviamente critiche, che sono sempre ben accolte. Avvenire: l'Unione Europea non trova casa, questo è il titolo di apertura. Una proposta della Commissione dai comuni, la possibilità di limitare che cosa? Gli affitti brevi, meno affitti brevi. Il criterio dello stress abitativo per decidere le restrizioni. Napoli prova a introdurre le quote, il centrodestra attacca, così si colpisce la libertà del mercato. Parte la sinistra dice è ancora troppo poco, dunque veramente posizioni opposte, però i sindaci sembrano essere favorevoli. E sempre su Avvenire, a centropagina, un tema a dir poco fondamentale per tutti noi, perché arriva l'allarme dall'Unione Europea: 25 segnalazioni nell'ultimo anno, nel 2025 erano zero le segnalazioni, da 0 a 25, dunque su cosa? Sul rischio amianto nei giocattoli dei bambini, avete capito bene, rischio amianto nei giocattoli per i bambini.
1: Apriamo invece il Corriere della Sera, l'apertura sul USA-Iran, guerra in mare, Netanyahu su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi sempre sulla prima pagina, qualcosa che forse leggeremo dopo, il caffè di Massimo Gramellini dedicato all'intelligenza artificiale, un'atomica privata.
0: Il Messaggero: ride sulle petroliere, il greggio vola a 101 dollari, il gas raggiunge un record, non si vedeva un prezzo simile sopra gli 80 euro dal 2022. Poi a centropagina si porta avanti il Messaggero, guarda già domani quando sarà il 25esimo anniversario del Torri Gemelle, 11 settembre 2001 l'Occidente colpito al cuore. Il Messaggero già ripropone quella che era la prima pagina di un quarto di secolo fa: atto di guerra, apocalisse a New York, migliaia di morti. Noi ovviamente domani in questa trasmissione parleremo di questo anniversario, lo faremo con dei colleghi, guardando ovviamente agli Stati Uniti, a come fu raccontata quella notizia anche in Italia, e poi ai papi e l'11 settembre, e questo sarà un contributo certamente originale che vi proporremo domani.
1: E all'11 settembre anche dedicata nell'apertura, nella prima pagina della Repubblica, una foto indimenticabile delle Torri Gemelle. L'11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, non abbiamo bisogno di un anniversario, leggiamo, per ciò che non possiamo dimenticare. L'apertura vera e propria comunque è dedicata invece a questo attentato a Zelensky: l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca terrorizzerà tutti, la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi.
0: Il Fatto Quotidiano: salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, bisogna punire i coloni. La destra litiga e rinvia, la Lega tra i cortei di protesta, il solito Vannacci fa slittare il voto, ma le opposizioni sono compatte, bisogna boicottare i violenti.
1: Mentre il Giornale decide di aprire con la Lega la pace del nord, il laboratorio del Carroccio, e poi ancora anti-amici del terroristi contro il DDL, antisemitismo, sinistra a pezzi e Hamas arriva al Parlamento.
0: Entriamo all'interno dei quotidiani e partiamo proprio dalla notizia che riguarda i giocattoli dei bambini con amianto. Pagina 11, scrive Ilaria Beretta su Avvenire. Una carota arancione lunga 18 centimetri, morbida, allungabile, un topo bianco, un mostro azzurro, omini colorati, vermi, scimmiette da tirare e schiacciare, poi quella sabbia con cui giocare, le vaschette per sviluppare il tatto, giochi innocui che però negli ultimi mesi hanno trovato un ingrediente indesiderato: l'amianto. Lo ha scoperto l'Unione Europea e le segnalazioni sono 25 in pochi mesi. Nel 2025, per avere un termine di paragone, i casi segnalati erano zero. Oggi invece il numero continua a crescere. Pochi giorni fa, ad esempio, la Germania ha notificato come pericoloso un lupo elastico turchese dal quale, se l'involucro si rompesse, la sabbia contaminata potrebbe fuoriuscire. Anche in Italia, nelle scorse settimane, il Ministero della Salute ha rilanciato l'allarme per un soldatino molle. bolle e una carota modellabile che appartengono a un lotto di circa 30.000 pezzi venduti anche in Italia, sia privati sia scuole dell'infanzia. L'allarme insomma è grave. In Europa per legge l'amianto non dovrebbe essere presente nei giocattoli. La soglia prevista è bassissima, lo 0,1% del peso, ma anche con lo 0,1% del peso il prodotto può essere ritirato. Generalmente, questo ovviamente per non creare allarmismo, un contatto breve con un giocattolo contaminato non significa ammalarsi. Le malattie legate all'amianto infatti compaiono dopo esposizioni ripetute nel tempo. I bambini però, ed è questo il tema, sono più esposti al pericolo perché giocano a lungo con lo stesso oggetto, lo portano, come ovvio e giusto che sia, alla bocca e poi possono romperlo. Dunque massima attenzione, il rischio amianto nei giochi per i bimbi.
1: Mentre leggiamo, come avevamo detto, il caffè di Massimo Gramellini dalla prima del Corriere della Sera, dedicata all'intelligenza artificiale e a un fatto che ha davvero allarmato un po' tutti noi. Il giovane scienziato Jacob Coxon si è dimesso da Anthropic, uno dei colossi dell'intelligenza artificiale, accusando la sua e le altre aziende del settore di essere una manica di irresponsabili. Coxon è l'ennesimo esperto a denunciare la cieca avidità dei padroni dell'intelligenza artificiale, che in nome della competizione più sfrenata stanno riducendo i sistemi di sicurezza, creando così le condizioni perché la situazione sfugga loro di mano e la super intelligenza prenda decisioni autonome in grado di portare entro pochi anni alla scomparsa dell'umanità. Scrive Gramellini: sono un ottimista di natura, però vi chiedo, se le valigette con i codici della bomba atomica, invece che nelle mani degli apparati statali, si trovassero in quelle di pochi privati cittadini, dormireste tranquilli la notte? E se la polizia e i carabinieri fossero imprese a scopo di lucro, non sareste un po' preoccupati? Per motivi che in parte mi sfuggono, in parte purtroppo no, l'arma tecnologica più potente della nostra epoca è stata lasciata nelle mani di individui e società che non hanno altra preoccupazione che il profitto economico, a qualunque costo, compreso quello di perdere il controllo della propria creazione. Nel totale disinteresse dell'opinione pubblica, gli stati hanno incredibilmente lasciato all'iniziativa privata l'intelligenza artificiale, cioè uno dei pochi settori che invece dovrebbe essere sotto il loro esclusivo controllo. Forse, così conclude Gramellini, non è ancora troppo tardi per rimediare.
0: E ora voglio portarvi in una via di Roma, a Via dell'Orso. Abbiamo detto insomma che la notizia che riguarda Stati Uniti e Iran è quella più presente nelle prime pagine dei giornali, della questione degli affitti brevi, magari parleremo anche più avanti. Però lasciateci creare questa suggestione che ci riporta indietro fino al secondo dopoguerra, quando negli anni 50 le botteghe erano presenti, e come in particolare in questa parte del centro di Roma, erano un'ottantina ed erano decisamente di diverso tipo: artigiani, falegnami, ebanisti, orafi, incisori, marmisti, solo per citarne alcuni. Oggi sono 5. Cioè, letteralmente basta una mano per contarle. Ma cosa fa Enrico Vanzina a pagina 19 del Messaggero? Fa un ritratto di quello che è uno storico negozio, una bottega, una tappezzeria fondata nel 54 da un uomo che è nato nel 27. Oggi i suoi figli, a distanza di un secolo, portano avanti questa attività. Iniziò a lavorare a 12 anni perché orfano, e la sua tappezzeria è tra le più celebri di sempre, non solo a Roma ma in tutta Italia. È una storia che sa di passato, Stefania, ma che certamente ci ricorda che ancora oggi è possibile far sì che queste botteghe siano sostenute e finanziate. Come? Scegliendo di recarci, se è possibile, ovviamente, se è nelle nostre possibilità, farlo in alcuni luoghi anziché in altri. E lo abbiamo detto mille volte, ciò che rende vivibile una città è anche la presenza talvolta di bellezza, e gli artigiani contribuiscono a realizzarla.
1: 9:32, diamo spazio alla musica. C'è James Blunt, una canzone che lo ha reso famoso, si intitola semplicemente You are beautiful, tu sei bella. È bella, è una storia che forse è capitata, magari anche a te, non lo so, a qualcuno di voi, di stare in un posto affollatissimo eppure nella folla individuare una persona, quella.

0: Grazie per averci spiegato la storia di questa canzone, ci scrivono. Io ringrazio per primo a nome vostro Stefania, perché insomma, come le lancia lei, forse solo Gabriele Domenico al di là del vetro potrebbe fare altrettanto, visto che di aneddoti ce ne fornisce non pochi il nostro tecnico del suono. Saluto anche Don Maurizio che si trova in regia e che per un po' di settimane, per un paio di mesi collaborerà con noi. Avrete modo di ascoltarlo e di sentire anche le sue interviste. Tra l'altro la prima è già andata in onda, vero? C'è condotto tra Sisi e poi Gubbio la scorsa settimana assieme a Marina Tomarro. Ci saluta anche John che ci scrive da Tokyo, da Tokyo. Per quello mi sì, vedi particolarmente sorpreso. Qui sono le 4:30 del pomeriggio, scrive John. Sono un italiano britannico, vivo in Giappone da 10 anni con la mia moglie giapponese. Siete il mio ponte cristiano con l'amata e bella Italia. Che Dio vi benedica, John da Tokyo. Ma grazie di cuore, grazie per questo messaggio. Poi tra l'altro hai usato proprio l'espressione ponte, certo. Noi siamo al servizio del pontefice.
1: Che dirti,
0: si chiama
1: arigatò.
0: Così, arigatò, esatto, perché di ponti ne costruisce. Molto bello sentirvi anche dal Giappone. Ma adesso voltiamo pagina, accogliamo Rita Tavarozzi. Lei è ricercatrice presso l'Università del Piemonte Orientale, ematologa, opera in quel di Alessandria. Dottoressa, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Con te Rita ancora una volta ospitiamo quella realtà strepitosa e lo dico con coscienza, lo diciamo Stefania, perché davvero è capillare la presenza in Italia dell'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Settembre, questo mese, è dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue e avete deciso di porre al centro quest'anno un tema fondamentale, l'alimentazione. So che c'è un video che ci aiuta in questo, vero Rita?
2: Sì, assolutamente. L'AIL da sempre, appunto, come hai detto, supporta i pazienti e la ricerca in Italia in una maniera direi eccezionale. La presa in carico del paziente da parte di AIL è a 360 gradi, con un particolare riferimento alla qualità di vita, perché è proprio in questa tematica, in questo settore, che si contestualizza appunto la presa in carico dell'alimentazione. L'alimentazione rappresenta per chi, per sia le persone che non stanno attraversando un tumore, che le persone appunto sane, che un qualcosa di fondamentale. L'incontro con il cibo rappresenta da sempre un momento importante, sociale, un momento nel quale si riflette il proprio benessere psicofisico. E proprio perché AIL è consapevole, sta supportando i suoi pazienti, le persone che stanno affrontando la battaglia più importante nel affrontare qualcosa che, credetemi, per molti rappresenta spesso un tasto molto dolente, perché quando si affronta un percorso di cura cambia tutto, cambia la qualità di vita, cambia il proprio corpo e cambia la percezione e la necessità che abbiamo anche di banalmente mangiare. E può essere, da causa terapie, causa trattamenti, un qualcosa che diventa molto complesso. Il rapporto con il cibo per i pazienti ematologici può essere spesso qualcosa di molto complesso. E AIL, vi do anche dei numeri, lo sta affrontando, supportando attualmente 19 centri ematologici italiani e oltre 800 pazienti. Stanno già beneficiando di queste strutture territoriali che affiancano gli ematologi, affiancano questi team multidisciplinari nel trattamento e nella presa in carico del paziente, perché possa affrontare la propria battaglia nel modo migliore possibile e ovviamente vincerla sotto tutti i punti di vista, perché si cura il paziente, non la malattia.
1: Si cura il paziente, così la dieta, dottoressa Tavarozzi, non è una dieta valida per tutti, ma è personalizzata, questo è anche molto importante.
2: Assolutamente, è un'idea molto importante, perché così come i trattamenti sono molto variegati, si va quando si affronta un tumore ematologico, da terapie molto intensive come possono essere i trapianti a trattamenti un po' più diciamo più mild, trattamenti meno impattanti sulla qualità ad esempio di percepire i cibi piuttosto che anche nella digestione. Il fabbisogno energetico delle persone che affrontano queste sfide cambia profondamente e così come vi ho detto prima cambia anche il loro rapporto con la capacità di alimentarsi. Quindi è molto importante che lo specialista nutrizionista, lo specialista ematologo che prende in carico e in cura il paziente abbia chiaro questo concetto per personalizzare l'alimentazione sulle esigenze della persona. Questo è qualcosa che ad AIL è molto a cuore e infatti prima mi sono praticamente ho saltato il passo del video perché AIL abbiamo, tra l'altro anch'io sono una di questi attori, abbiamo registrato un video che è disponibile su tutte le piattaforme nazionali, basta andare su www.ail.it o anche su piattaforma YouTube dove ci si può collegare e vedere questo bellissimo video talk nel quale c'è un confronto aperto, dinamico tra biologi, pazienti, nutrizionisti ed ematologi. Quindi, e si cerca di rispondere alle varie necessità e alle varie domande che le persone molto spesso affrontano nel dubbio e nel buio della malattia.
0: Noi ringraziamo allora Rita Tavarozzi e attraverso di te Rita il grazie più sincero va a tutte e tutti coloro che animano ogni giorno dell'anno e non solo in questo mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue l'attività di AIL presente ovunque e sempre sul territorio. Ricordiamo l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Buon lavoro e grazie Rita.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi, grazie.

0: Pascorossi con un senso. Trovare un senso sicuramente è quello che spinge almeno gran parte degli italiani, una parte degli italiani, ma comunque i numeri sono in crescita per fortuna, a lasciare parte del proprio patrimonio a organizzazioni di beneficenza di vario genere. Lasciti solidali, di questo vogliamo parlare e ne parliamo con Rossano Bartoli, che è il portavoce del Comitato Testamento Solidale e che sta per presentare proprio tra pochi minuti, infatti va un po' di corsa, ci scusiamo per la fretta con cui siamo in collegamento con Rossano Bartoli, perché tra poco verranno presentati appunto i dati di questa del appunto per quanto riguarda il lascito solidale. C'è un dato che mi ha comunque colpito molto, perché oggi quasi 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale e tra gli over 50 la propensione per lasciare appunto parte del proprio patrimonio, farne un lascito solidale, è intorno al 23%, però raddoppiata rispetto al 2018, quindi questo è un buon dato.
1: Rossano, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno, grazie ancora per questo invito e per l'opportunità che ci date di ricordare il lascito solidale.
1: Anche perché quando noi leggiamo che rispetto a poco più di 10 anni fa sono 12 milioni in più le persone che conoscono questo strumento, quel pizzico di sano orgoglio arriva, perché con te che sei portavoce del Comitato Testamento Solidale non è la prima volta che ne parliamo, quindi evidentemente conta anche che il mondo del giornalismo faccia conoscere buone pratiche, non parli solo ai noi, e lo dobbiamo fare, è doveroso, di ciò che non funziona in Italia e nel resto del mondo, Rossano.
2: Beh, sicuramente il lavoro di questi anni, cioè a partire dal 2012-2013, portato avanti da Comitato Testamento Solidale, che mi piace anche ricordare che oggi appunto vede la partecipazione di ben 31 organizzazioni diverse, questa attività di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione produce effetti positivi. Ovviamente noi guardiamo al lavoro futuro che ci attende, nel senso che ancora ci sono margini di crescita, però diciamo certi aspetti sono cambiati, nel senso che parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più. Quindi è un concetto che è importante perché rappresenta avere un sguardo al futuro, alle nuove generazioni, e parlare di generosità che ha effetto di produrre altra generosità. Quindi è uno strumento alla portata di tutti, noi diciamo, che non intacca quelli che sono i diritti delle persone con le quali viviamo, i nostri diciamo cari, ma ci consente, utilizzando questo strumento, quindi di lasciare una parte del nostro patrimonio per sostenere le cause alle quali siamo particolarmente affezionati.
0: Ecco Bartoli, comunque abbiamo detto sono stati fatti grandi passi avanti, almeno per quanto riguarda la conoscenza, 8 su 10 gli italiani che conoscono questa possibilità, però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
2: Ma si fa diciamo sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale, che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni. Quindi io credo che continuando a comunicare questo, continuando a dare come posso dire i risultati del lavoro e di quello che viene realizzato grazie al lascito solidale, penso che piano piano altre persone possono sicuramente aderire, anche andando a chiarire che quando si parla di lascito solidale si parla di tutti noi, cioè certamente chi ha più di più può lasciare di più, ma è un qualcosa, è una modalità che è alla portata di tutti. Quindi io credo che ci sia ancora un ulteriore gradino da salire in termini di cultura.

0: dove vogliamo far riflettere la popolazione sui diversi aspetti, sul significato proprio di cosa significa fare un lascito solidale e perché i cittadini, le persone decidono di accogliere questo invito e lo fanno. Quindi ci saranno delle riflessioni molto importanti fatte da autorevoli professori, personaggi, insomma, studiosi che aiuteranno a comprendere meglio quanto le nostre organizzazioni stanno realizzando da tempo.
1: Grazie davvero Rossano Bartoli, portavoce Comitato Testamento Solidale, spesso nostro ospite Rossano anche come presidente, lo sappiamo, di quella meravigliosa realtà che è la Lega del Filo d'Oro. Buona giornata Rossano.
0: Grazie a tutti,
2: grazie.
0: Buongiorno.
2: Grazie, ricordiamo Andrea anche che per avere informazioni più dettagliate si può accedere al sito www.testamentosolidale.org, quindi si può avere anche una panoramica sui progetti, anche sulle iniziative che sono state realizzate grazie al lascito solidale. Questo può essere un buon sprone, no? A seguire e a far questo effetto domino, la generosità che muove il mondo, mi piace.
1: Prima di salutarci in musica e dare la linea alle notizie flash con Paola Simonetti, mi preme ricordare che domani torneremo alle 9, sarà una puntata dedicata anche al 25esimo anniversario dell'11 settembre delle Torri Gemelle. Lo faremo attraverso colleghe e colleghi, ma anche con un interessante articolo sui papi, appunto, e l'11 settembre. Sarà l'ultimo atto di Radio Vaticana con voi estate, perché da lunedì 14 torna il format invernale con l'avvio del palinsesto invernale 2026-27, dunque saremo con voi dal lunedì al venerdì dalle 8:11 fino alle 11 del mattino.
2: Speriamo con qualche grado in meno di temperatura,
1: sì,
2: così ci hanno assicurato.
1: Decisamente, tra l'altro il cielo continua a essere particolarmente nuvoloso qui in Vaticano, massima prudenza per chi è al volante. Da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti,
1: buona vita, ce la canta anche Venditti, no?
2: Eh sì, che fantastica storia la vita, eh?

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Le 10 in punto, al microfono Paola Simonetti. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo riporta l'agenzia France Press. L'attacco delle forze israeliane è avvenuto fuori dalle aree di schieramento di Israele, a nord della striscia. La guerra in Iran finirà subito dopo le nostre elezioni, lo ha detto il presidente USA Trump prima della convention repubblicana in vista delle cruciali elezioni di midterm per il Congresso. E nel suo discorso fiume, il capo della Casa Bianca ha chiamato a raccolta agli elettori. Fateci finire il lavoro, ha detto, e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Una richiesta questa nel contesto di sondaggi che non gli sono favorevoli. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz ha accusato l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della presidente del partito Weidel, che taccia di fallimento l'esecutivo tedesco. È tutto, prossimo flash alle 11.
0: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
4: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Franco Cardini incontra l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino è Pino Colizzi. Cari amici, questa puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia, l'ultima del 2012, è stata realizzata in forma di lettura scenica e ripresa dal vivo lo scorso 11 dicembre a Milano all'Istituto Gonzaga, un'iniziativa della rivista Jesus in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'opera a fumetti Costantino e l'editto di Milano, a firma di Rodolfo Torti e Roberto Dalprà. Tutta la presenza del vescovo ausiliario Erminio Descalzi, delegato per le manifestazioni dell'anno costantiniano. Sapete che il 2013 è appunto l'anno del 17° centenario dall'editto di Milano, l'inizio della libertà religiosa, della tolleranza religiosa per tutto l'impero.
1: Vieni, avanti.
2: Ave. Auguste.
1: No, niente proskinesis. Puoi sedere.
3: Mi consenti dunque di farti qualche domanda?
1: Certo, se non sono domande alle quali non potrei rispondere.
3: Quali, ad esempio? Su che genere di argomento?
1: Senza dubbio, lo sai.
3: E come posso saperlo?
1: Ti presenti davanti al Signore del mondo senza sapere a quali argomenti egli non potrà rispondere? È evidente, a tutti quelli ai quali non vorrà. E tu devi conoscerli, devi evitarli.
3: Su questo ti replicherò, col tuo permesso, tra breve. Ma perché ti definisce Signore del mondo come il tiranno che regna sui barbari persiani?
1: È dal mio augusto predecessore Settimio Severo che il Princeps Senatus si chiama così. Anzi, egli si faceva chiamare Dominus Ac Deus.
3: E tu hai rinunziato a una definizione così alta?
1: So di essere Dominus, non sono Deus.
3: Eppure siedi su un trono che ti è stato affidato instinctu divinitatis.
1: Un'espressione molto difficile da intendersi. Perché l'hai usata?
3: Credo ti piaccia. O che comunque sia stato tu a sceglierla. Si legge in alto sul culmine dell'arco di trionfo che ti è dedicato presso l'anfiteatro Flavio.
1: No. Non posso credere che tu l'abbia usata per farmi piacere. Tu l'hai usata perché vuoi comprendere qualcosa che ti sfugge.
3: È vero, Augusto. Instinctu divinitatis. Ma per suggerimento divino.
1: E naturalmente tu vuoi sapere dove, quando, come, in che modo, insomma. La divinità mi avrebbe suggerito.
3: No, Augusto, o perlomeno vorrei saperlo tra qualche istante, ma vedi, la lingua nella quale ci stiamo esprimendo adesso è meno sintetica del tuo latino. E allora mi chiedo se quel genitivo...
1: Tu sei interessato alla grammatica o allo stile. Tu sei un grammatico o un retore?
3: No, sono semplicemente uno che non capisce. Divinitatis c'è scritto.
1: Sì.
3: Che cosa significa? Di un Dio? Del Dio? O di Dio?
1: Ho capito finalmente. Tu sei un filosofo. Un filosofo petulante, che ama guardare nel cuore degli uomini, specie di quelli che invece il loro cuore vogliono tenerlo ben chiuso e nascosto.
3: Ti chiedo perdono, Augusto. Non intendevo mancarti di riguardo.
1: Certo che no. Tu intendevi molto peggio. Tu intendevi parti nelle profondità di un'anima, penetrare i suoi misteri, strappare i suoi segreti e rivelarli al mondo.
3: Ho dunque toccato forse così presto uno di quegli argomenti ai quali non vuoi rispondere?
1: No, no, non ancora, o meglio, quasi. Per il momento ti consento di procedere oltre.
3: Te ne sono grato. Dunque, per suggerimento di un dio.
1: Questo è senza dubbio quello che intendeva la maggior parte dei senatori, coi quali quella scritta è stata concordata.
3: Ma tu ne avevi suggerita un'altra?
1: Procedi oltre.
3: Certo, fosse un dio, i senatori si sarebbero chiesti quale. Forse Apollo, o forse il Sol Comes Invictus, con il quale a volte Apollo o Helios sono identificati. Si tratta delle divinità cui era devoto tuo padre e alle quali sei stato fedele anche tu.
1: Te l'ho detto, procedi oltre.
3: Mi chiedo allora, se mi perdoni l'ardire, se quella scritta alludesse non a un dio, bensì al dio, a quello di Socrate, di Platone e dei platonici.
1: Io conosco quel dio. Quello che so di greco, io l'ho imparato quasi tutto sui testi del grande Platone, anche se personalmente gli preferivo Omero.
3: Omero, dici? Non Euripide?
1: Perché? Perché Euripide?
3: Ma è perché ho sempre pensato che tu amassi molto quel detto che si legge presso di lui nelle Fenice e che recita: se si deve violare il diritto per regnare, lo si faccia. In tutti gli altri casi si rispetti la giustizia.
1: Dunque io ti avevo ben giudicato appena mi ti sei presentato davanti. Sei molto più arrogante di quanto tu stesso vuoi far credere.
3: Ma se ho sbagliato in qualcosa, se ti ho offeso, ti imploro di perdonare.
1: Insisti nell'arroganza.
3: Ma adesso non capisco.
1: Sì che capisci, e molto bene. Fra un attimo immagino che farai appello alla mia carità cristiana e mi spierai impudicamente per vedere le mie reazioni.
3: Mai oserei, Augusto.
1: Hai già osato. Sei qui per osare. Tu vuoi dunque sapere se ho mai violato il diritto per impadronirmi del potere o per mantenerlo?
3: Oh, so bene, Augusto, che queste cose non si chiedono mai a un regnante.
1: Specie quando si sa che quel regnante ha commesso tali e tante violenze.
3: Perdonami di nuovo. Non sta a me chiederti conto di ciò. Io avrei solo desiderato chiederti qualcosa di quella divinitas che a suo tempo ti ha ispirato per giungere alla vittoria. È dunque il dio di Platone? O non piuttosto non il dio, bensì Dio, quel dio, colui che è detto essere l'unico, il creatore, l'onnipotente, e questo dio nascosto, il tuo?
1: È un dio che non piace troppo in Senato.
3: Sì. Il dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
1: So poco anche degli ebrei e dei loro costumi, e non mi interessano né gli uni né gli altri.
3: Se quel dio è quello vero, non appartiene soltanto agli ebrei e dovrebbe esserti caro. Perciò non rimpiange troppo né Apollo né il sole invitto, diletti a tuo padre.
1: mentre tu sai bene quanto ami quel Dio strano, nascosto, incomprensibile, che ha vestito la carne come fanno quelli dell'Olimpo, ma non già per scendere tra gli uomini a combattere le loro battaglie o a sostituirsi nei loro letti alle loro mogli, bensì per soffrire e morire con noi. Lui, l'Onnipotente, con noi miserabili mortali.
3: Tu, Augusto, tu non sei un miserabile mortale. Nessun Augusto lo è.
1: No, si muore. Anche quando si è vissuti nella porpora. E finché si è vissuti in quel prezioso sudario, si è tremato in ogni ora del giorno, in ogni istante di ogni ora, aspettando la fine.
3: Ma è l'apoteosi, dopo la morte fisica, l'assunzione tra gli dèi?
1: Ne sei mai stato testimone, tu l'hai mai vista?
3: E la resurrezione del Nazareno, che testimoni vanta?
1: La sua promessa e il sangue dei martiri.
3: Tu pensi dunque che quel Gesù di Nazareth fosse davvero Dio?
1: Forse non ho mai creduto propriamente e veramente tale. Mia madre ne era fermamente persuasa. Come si può davvero pensare che colui che è perfettamente Dio sia anche perfettamente uomo, senza che ciò appaia contraddittorio?
3: Per questo hai atteso tanto prima di accettare il battesimo?
1: No, no. No, questa è una regola molto avveduta, specie quando si è potenti. È astuzia, ma è anche umiltà. Il battesimo è una partenza senza ritorno. Una volta bagnato in quell'acqua non puoi più tornare indietro. E allora è meglio bagnarcisi il più tardi possibile, quando ormai hai perduto il gusto del vino, del peccato, del miele, del potere.
3: E per la medesima ragione sei rimasto fino all'ultimo Pontifex Maximus, primo sacerdote di tutti i culti, di tutti gli dèi, ai quali tuttavia non credevi.
1: Ma che erano pur sempre gli dèi adorati dalle genti dell'impero, gli dèi alla concordia tra i quali Roma deve il suo dominio del mondo.
3: Anche se non esistono.
1: Sì, esistono finché qualcuno li adora, li ama, crede in loro.
3: Ma quella che il Senato ti ha imposto, o ti ha supplicato, di definire solennemente e ambiguamente divinitas, insomma, ti ha parlato.
1: Instinctu divinitatis. Forse potrei dire di averlo sentito vicino, di essermelo sentito dentro. Ecco, fu una notte.
3: Racconta, ti prego.
1: È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi. Ma una volta desto non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte. E poi quella luce abbagliante. Una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono, che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest, e più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me o forse nell'aria, voci che mi dicevano «Tautonica! Tautonica! In oxigno! Vinces!»
3: Ma non ti sembrò che fosse una croce?
1: Sì. Sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, alla vigilia di una battaglia sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere, non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia, fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne fregiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava e che lo avessero visto in molti.
3: Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
1: I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
4: Che cosa hai detto?
1: Come osi, impudente? Nulla. Nulla. Nulla. Non ho detto nulla.
3: Ma dimmi, è vero quel che si racconta di lei, che assisté a un miracolo, che rinvenne a Gerusalemme la croce su cui è stato crocifisso il Signore?
1: Non lo so, non lo so. Certo però non potrei mai ammettere di dubitarlo, vista l'immensa quantità d'oro che mi è costato ricostruire quella città abbandonata, abbattere i monumenti secolari e quelli più recenti per fare spazio alle basiliche volute da lei. Sembrava mi rimproverasse perché stavo costruendo una nuova Roma. Sembrava volerne costruire un'altra che coincidesse con la città nella quale era vissuto e morto il suo Dio.
3: Il suo o anche il tuo?
1: Lui, Gesù di Nazareth. Mia madre conosceva il Salvatore. Io non so, ma lo conosceva. Gerusalemme, diceva, appartiene al Cristo. Il suo sepolcro è al centro di un monumento più bello e più ardito del Pantheon di Roma. e così sarà per sempre. Mio figlio, diceva, ha costruito una nuova Roma. Splendore, orgoglio, vanità. Il centro del mondo è qui, nella città di David, attorno a un sepolcro vuoto.
3: Augusto, da noi molti sostengono che tu non ti sia mai davvero convertito al cristianesimo, che il tuo sia stato un puro calcolo cinico. Da che parte sta la verità?
1: La verità. La verità.

Le news delle 11, i ribelli Houthi filo-iraniani hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, lo riportano i media internazionali. Il gruppo islamico si appresta dunque a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle cruciali rotte per le navi mercantili. L'UNESCO è impegnata a creare spazi sicuri per i bambini in Ucraina. Con il sostegno del governo svedese, l'organizzazione dell'ONU sta riparando e ricostruendo strutture scolastiche in diverse zone del paese. In un contesto di grave carenza di medicinali, Cuba sta ipotizzando di accogliere le richieste di imprese intenzionate a offrire servizi farmaceutici privati. L'attività dalla rivoluzione del 59 era stata appannaggio esclusivo del sistema pubblico. Proteste in Venezuela da parte dei familiari dei detenuti politici per chiedere risposte sul trattamento dei loro congiunti. Oltre 300 i casi, denunciate le cattive condizioni di detenzione nei diversi istituti penitenziari. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella, non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, mettere in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
2: E capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Eleonora Goldoni.
4: Grazie, grazie veramente per questo.
3: Benvenuta, calciatrice della Lazio, lo si vede dalla maglietta, ma anche della Nazionale Italiana di Calcio, che ha una storia molto bella da raccontare, e attraverso il calcio femminile credo sarà anche una metafora della vita un po' per tutti noi, perché dalla provincia, viene da Ferrara, va negli Stati Uniti, gioca per 4 anni negli Stati Uniti, gira diverse squadre, va in nazionale, passa anche in momenti di crisi dovuti a problemi di alimentazione che supera, e adesso è da fianco di chi li vive, e anche una storia di fede che, come ci siamo detti prima, a me colpisce molto, perché si scrive sui social, dove è molto seguita, delle preghiere, ma di questo parleremo e parleremo
2: diciamo insieme. Una storia di sport innanzitutto, ma soprattutto di fede, di umanità e di contatto con il prossimo. Ecco, raccontaci un po' cosa ti ha spinto a diventare una calciatrice e non una ballerina o un atleta di ginnastica artistica.
4: Ma io credo che una passione nasca dal trasporto di ciò che ti rende felice, e per me è stato così per la mia storia di calcio. Fin da piccolissima, all'età di 5-6 anni, io mi sono approcciata a questo sport provando una grande sensazione di libertà, di serenità, praticandolo con mio fratello maggiore, col mio papà, tanto appassionato di calcio, quindi è stato per me molto naturale inseguire questa passione.
3: Uno sport per baschetti, cioè tu per tanti anni hai giocato in squadra solo con, diciamo dai 4-5 anni, 6 anni se ho capito bene, fino ai 14 forse?
4: Esatto, io ho iniziato a 7 anni e fino ai 14 ho giocato con i miei amichetti maschi del mio paese, perché non c'erano abbastanza bambine per poter formare delle squadre femminili, e ovviamente... Tuttora, ma molto meno, siamo sempre state sottoposte a tanti pregiudizi, perché appunto è sempre stato considerato uno sport totalmente maschile. E la mia mamma era la prima persona che in realtà non voleva, non ha mai desiderato giocarsi a calcio, fino a poi arrivata a capire che era ciò che mi faceva stare bene. E adesso, assieme a papà, ai miei fratelli e le sorelle, sono proprio i primi tifosi.
3: Quindi la tua passione nasce con papà, che ti porta allo stadio, diciamo, con tuo fratello con cui giochi in casa, poi partite con i maschietti,
4: spaccato la gara, ma
3: ecco perché la mamma era contraria. E poi queste partite con i maschietti, ma dove tu facevi gol o dove...
4: Mi divertivo particolarmente, sì.
3: Una piccola vendetta, diciamo.
4: Sì, mi fa molto sorridere l'immagine che ho, e penso non si cancellerà mai dalla mia memoria, dell'ingresso in campo in una di queste partite che io appunto disputavo con la mia squadra di tutti i maschietti.
3: Parliamo scusa di Ferrara, vero? Siamo a Ferrara.
4: Parliamo di finale Emilia, in provincia di Modena, dove abbiamo vissuto fino all'anno del terremoto. Poi ci siamo trasferiti a Ferrara. E ricordo benissimo l'immagine dei miei compagni di squadra che mi difendevano alle parole, alle provocazioni degli avversari, che prima ancora di entrare in campo mi puntavano il dito e dicevano:
3: "Gioca una femmina,
4: c'è una femmina, avete una femmina che gioca con voi, ma dove volete andare?" E poi quella partita finì 3-0 con una tripletta.
3: Quindi hai portato via il pallone, come si fa in questi casi.
4: Sì, loro a piangere dai loro genitori, e i miei compagni che invece ve l'avevamo detto. E insomma, questa immagine fa sorridere.
2: Una tripletta, insomma, che ti ha lanciato nella gloria. Voi che ci state ascoltando e guardando non potete però vedere al di là del vetro, perché stranamente oggi di solito siamo sempre in compagnia del regista, oggi invece c'è una regia particolarmente affollata.
3: Innanzitutto
2: un tifoso della Lazio, l'amico e collega Fabio, c'è un tifoso della Sampdoria, c'è addirittura un tifoso della Roma e uno dell'Inter. Questo per dire cosa? Ecco, come tu hai detto, che hai iniziato giocando con i bambini, con i ragazzi, ma poi di fatto... Il calcio femminile è qualcosa di diverso da quello maschile, possiamo dire che è proprio un altro tipo di sport?
4: Beh, lo sport ovviamente le regole sono le stesse, però se consideriamo dal punto di vista fisico la struttura di un ragazzo e la struttura di una ragazza, lì allora parliamo di dinamiche molto diverse. Ecco che possono cambiare tante cose. L'aspetto positivo secondo me del calcio praticato dalle donne è la sua purezza nel perseguire una passione, perché ancora non è... tra virgolette sporcato dall'aspetto economico, sponsor, collaborazioni, troppa visibilità. Quindi una ragazza veramente gioca a calcio e ha affrontato gli anni più duri, che sicuramente sono stati quelli passati rispetto al professionismo attuale, per pura gioia nel giocare a calcio.
3: perché il professionismo sta arrivando adesso, diciamo. Tu quando hai cominciato appunto a Ferrara, poi passando negli Stati Uniti l'Inter, il Sassuolo, il Napoli, non c'era il professionismo, quindi
4: no.
3: Zero tutele, stipendi, forse rimborso spese, se si può dire.
4: Guarda, ma sono molto onesta, tratti neanche. Io ricordo compagne di squadra dei miei primi anni in una squadra di donne, compagne di squadra che erano costrette a fare un doppio lavoro,
3: certo.
4: Allenamenti alla sera, si arrivava e tante volte non c'erano le luci, non c'erano le divise, erano tutte diverse, si giocava su campi
3: parliamo
4: di patate,
3: di livelli alti, nel senso di, no?
4: Serie B, Serie C. Poi il professionismo è arrivato nel 2022 e diciamo che negli ultimi anni si iniziano a vedere dei enormi, grandissimi miglioramenti. Ancora niente a confronto rispetto ai colleghi maschi, però grandi passi avanti.
2: Nel momento in cui questo sport per te è diventato una cosa seria, non voglio dire un lavoro, però diciamo un impegno quotidiano, la scelta del ruolo.
4: Allora,
3: sorriso dall'idea che è stata combattuta.
2: Perché non importa, perché all'attacco, perché in difesa, ecco.
4: In realtà questa è la prima volta che mi fanno questo tipo di domanda.
3: Giancarlo,
4: riflettendoci, che mi è sempre piaciuto segnare o far segnare, quindi essere coinvolta nelle situazioni di attacco, tanto che io nasco come punta, seconda punta o esterno d'attacco fino all'anno in cui ho giocato a Napoli, quindi ti direi 4 anni fa, dove ci fu un allenatore che in un amichevole mi provò come mezzala di centrocampo. Ho sempre avuto la tendenza a correre tanto, correre ovunque, e quindi non so, ebbe questa intuizione. Io all'inizio terrorizzatissima, però poi ho scoperto un ruolo che amo fare, perché mi rispecchia pieno quello che mi piace fare in campo, quindi correre tanto, essere presente sia nelle zone di difesa che soprattutto in quelle offensive.
3: Ah, vedi. Quindi adesso nella Lazio tu giochi come mezzala, come centrocampista,
4: sì. Destra o sinistra?
3: Ecco, subito la domanda, campionato, la Lazio in che posizione si colloca? Cioè le più forti nel campionato femminile di Serie A sono la Roma, la Juve,
4: la Lazio.
3: Vabbè.
4: No, noi siamo una compagine che l'anno scorso è salita in Serie A e dopo aver vinto il campionato di Serie B, e quest'anno sta disputando un gran bel campionato. Le squadre più forti, anche quelle più blasonate, ti direi la Juve, la Roma, che hanno appena giocato la Supercoppa italiana e che sono le detentrici degli ultimi titoli negli ultimi anni. Sì.
3: Ecco, con la Roma c'è, diciamo prima, la stessa animosità che c'è nel campionato maschile fra Roma e Lazio, il derby.
4: Per forza.
2: Il campanilismo.
3: Ci sta.
4: Il derby è sempre derby. Anzi, li affrontiamo fra pochissimo, quindi in Coppa Italia, sì.
3: Ecco, le partite si giocano, le giocate a Formello? Cioè...
4: Il nostro stadio di casa è al Fersini di Formello.
3: Formello, mentre la Roma gioca alle Tre Fontane, se non sbaglio. Quindi andare in trasferta.
2: Per chi non è di Roma, Formello è un paesino vicino Roma, dove la Lazio è il suo quartier generale, ricordiamolo. Mentre le Tre Fontane è una dei centri, diciamo, della Roma. Cosa volevo dire? Telecamere accese su Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta da oggi, puntata numero 43, parliamo, come abbiamo detto, di calcio, ma non solo, Giampaolo.
3: Assolutamente, infatti quello che mi colpisce della storia di Leonora, che è iniziata a giocare appunto in Serie C, i primi passi, poi va 4 anni negli Stati Uniti, cioè vince una borsa di studio perché la vedono giocare in nazionale under 19, non so qual è, under 19, e arrivano le richieste di diversi college e lei sceglie il Tennessee, che è, insomma, curiosa come scelta, e fa 4 anni facendo anche dei record di gol, ho letto 36 in una stagione, insomma, ecco, a te la parola.
4: Ma guarda, io ho sempre tenuto tantissimo sia allo sport, ma soprattutto al mio percorso accademico, quindi alla scuola. E l'idea di rimanere in Italia e andare a giocare in giro per l'Italia a calcio e basta non mi avrebbe appagato, perché desideravo proprio continuare gli studi, formarmi, imparare una nuova lingua quasi come al pari dell'italiano, e l'idea di andare all'estero mi ammaliava parecchio. Ecco che dopo l'Europeo con l'Under 19 mi sono arrivate diverse richieste proponendomi delle borse di studio per poter giocare e studiare negli Stati Uniti, e beh, io
3: di corsa,
4: non ci ho pensato proprio due volte. È stato l'ultimo anno di liceo classico linguistico che stavo facendo, quindi ero presa tra preparazione esami, patente, tutto quanto. In più, per poter accedere ai college negli Stati Uniti devi conseguire degli esami per attestare il tuo livello di inglese, quindi esami scolastici, esami per preparare l'anno negli Stati Uniti. E erano arrivate 4 proposte da zone diverse dell'America, tra cui New York, Florida, Ohio e Tennessee. Io scelsi il Tennessee perché presenti già nel college, che stavano già conseguendo il primo anno accademico in college, c'erano 2 ragazze italiane.
3: Ah, quindi mi ambiento meglio.
4: Che io non conoscevo, però essendo stata una ragazza molto timida, molto insicura, per me la loro presenza mi avrebbe aiutato. E infatti sono state un po' le mie sorelle maggiori, e non rimpiango assolutamente questa scelta, perché poi sono stati 4 anni lì veramente stupendi, cioè che augurerei a chiunque.
3: Ecco, lì è un sistema diverso gli Stati Uniti. Noi ne abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, sul fatto lo sport anche come cultura e nelle scuole, cioè lì fa parte esattamente della vita accademica, della vita universitaria. Non è una cosa strana fare sport, è quasi tra virgolette nel piano di studi, no?
4: Assolutamente sì. E la cosa super positiva è che i professori sono proprio i primi sostenitori dello studente
3: come
4: atleta.
3: Come nei film che vediamo in televisione, le partite di basket,
4: cioè tu ti senti costantemente all'interno di un film, perché vivi in questi campus enormi, pieni di verde, strutture sportive veramente incredibili, e i professori sono i primi fan che sono presenti in tribuna a vedere le partite, o comunque comprendono l'importanza di seguire una passione, perché poi lo sport è una scuola di vita.
3: Certo.
4: Quindi quello che ti dà e ti insegna lo sport te lo ritrovi anche nel tuo percorso di vita e nel tuo percorso scolastico. E vivere con questa importanza data a una parte integrante della nostra vita da atleti è molto agevolante.
3: Ecco, negli Stati Uniti però forse nasce anche un momento un po' più di difficoltà, cioè dei problemi di alimentazione, che sono, noi ne abbiamo parlato anche con altri atlete e atleti in questo anno di trasmissioni, che nello sport, anche non nello sport, è purtroppo una cosa a cui si va incontro di più. Qualche giorno fa sull'Osservatore Romano abbiamo pubblicato una serie di testimonianze di atlete, una campionessa olimpica di pallanuoto spagnola, una delle più forti cestiste degli Stati Uniti a livello di college, e una atleta italiana delle Fiamme Oro, Lisa Molina Rolo, 6ª Olimpiadi nel salto con l'asta, che sono vittima di odiatori, come si dice, sui social, perché grasse. Ora, puoi immaginare quanto una saltatrice con l'asta possa essere grassa, quindi indica un problema davvero grande. Ecco, tu hai passato questa situazione, l'hai risolta, e adesso stai vicino alle persone, alle ragazze che la vivono.
2: E raccontaci un po' il
3: passaggio. Raccontaci questa storia qui, perché
2: quando hai vissuto questo momento di difficoltà, come ne sei uscita e come stai aiutando
4: certo,
2: le altre persone?
4: Ma è successo semplicemente che io, andando negli Stati Uniti, probabilmente cambiando alimentazione, ma senza neanche troppo accorgermene, sono sempre stata una di buona forchetta, insomma, sono stata tendente a prendere qualche chilo in più. Ecco che ho iniziato a avere un'immagine di me allo specchio distorta dalla realtà, quindi a non piacermi e a passare dal lato totalmente opposto, cioè quello di evitare il cibo, evitare di mangiare, evitare i carboidrati per paura di ingrassare.
2: Perché questo piccolo aumento di peso era anche poco funzionale allo sport che stavi,
4: certo,
2: continuando a praticare?
4: Sì.
2: Ti accorgevi di avere più difficoltà a causa dell'aumento di peso?
4: Sì, ma in realtà questo aumento di peso non è stato così esagerato. Però ti scatta nel cervello proprio un'immagine distorta di te, inizia a non piacerti e a fare una cosa sbagliatissima, cioè evitare
2: limitarti ed evitare
4: anche i momenti conviviali, quindi il pranzo, la cena con le amiche, tendevo a trovare scuse per non andarci, per non mangiare. E è stata poi una lotta ovviamente per uscirne, ma sono molto contenta di esserne uscita e sono anche molto contenta, in realtà sembra assurdo dirlo, di aver vissuto quel momento lì, perché oggi averlo vissuto e averlo superato mi permette di capire quello che scatta nella testa delle ragazze o dei ragazzi che vivono un momento del genere e di utilizzare anche il metodo giusto magari per affrontare questa situazione insieme a loro, o di capirli prima ancora che te lo rivelino. Quindi secondo me è stata ed è una grande grazia.
3: E qual è secondo te il metodo giusto? E ti chiedo anche, tu sei molto seguita sui social, ti capita che persone ti abbiano scritto sapendo la tua storia per condividere la loro?
4: Sì. Tante, da quando ho deciso di condividere questo mio momento di vita, perché non c'è assolutamente da vergognarsene, anzi è uno strumento per me per poter far capire che può succedere a chiunque, può succedere anche agli atleti, può succedere anche alle persone seguite, e anzi noi dobbiamo usare la nostra voce per essere utili agli altri. E da quando ho deciso quindi di non averne più paura di condividere, mi sono arrivate tantissime richieste di aiuto da ragazze, ragazzi, perché ci sono anche tanti ragazzi che vivono un momento del genere, e soprattutto genitori. Genitori che hanno conosciuto, hanno letto la mia storia e chiedono aiuto perché vedono il loro figlio, la loro figlia vivere una determinata situazione.
3: E l'aiuto più concreto, diciamo, più diffuso, più comune, per poi ognuno ha la sua storia naturalmente, qual è, anche nella tua esperienza, che cosa ti ha aiutato, qual è stato lo scatto che ti ha portato fuori dal tunnel, come si dice?
4: Arrivare a capire il perché scattano certi tipi di pensieri, quindi qual è la motivazione che lo fa iniziare, e poi far comprendere che va tutto bene, è risolvibile, si può cambiare questa situazione, ce l'ho fatta io, riuscirai anche tu, e il perché cambiarla, cioè il perché è utile uscirne, perché il cibo va vissuto come una gioia,
3: sì.
4: Il cibo è uno strumento potentissimo di grande utilità per il nostro benessere, e va compreso che non è evitando o limitando che si può stare bene.
2: Meglio, sì. Eleonora Goldoni a Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta. Ecco, è importante durante momenti di difficoltà grave come questi essere anche aiutati, come diceva Giampaolo Mattei. Devi dire grazie a qualcuno?
4: Per questo momento? Devo dire
2: che ti ha aiutato ad uscirne.
4: Grazie sicuramente al momento in cui la mia mamma si è presentata in camera mia piangendo, preoccupata, e mi viene un po' da...
2: Beh, è bello che emozionarsi per queste cose, perché
3: la mamma che non voleva, adesso cerco di la mamma che non voleva che tu facessi, sì, la calciatrice,
4: esatto,
3: si è convinta e poi è venuta per questa situazione.
4: Sì, sì. Quindi vederla soffrire mi ha fatto capire che stavo facendo qualcosa, certo, che non andava bene. Perché se rechi dolore a qualcuno oltre che a te stesso, evidentemente c'è qualcosa che non va.
2: Però tu lo fai spesso questo, dici grazie a qualcuno che insomma è anche eroe più in alto.
4: Sì.
2: E lo fai spesso, noi tutti dovremmo farlo, e lo fai anche con esprimendoti, no, poeticamente.
4: Sì.
3: Beh sì, devo dire che è una cosa che colpisce molto sui tuoi social, cioè anche ce la siamo stampata, ce l'abbiamo qui, questa preghiera che tu hai scritto all'inizio dell'anno per ringraziare una cosa che mi colpisce, forse è proprio dai momenti, no, più bui, come si dice, peggiori, momenti di crisi, di difficoltà, che scatta anche da una, come nel calcio, da una sconfitta si cerca la vittoria. Tutti gli atleti che sono venuti qui in questo anno ci hanno detto che le grandi vittorie arrivano da una sconfitta, se possibile proprio secca, netta, da una bastonata, come si dice, sì. Da lì parti per andare a vincere, ma questo vale non solo nello sport, vale anche nella vita, e credo anche la tua dimensione di fede nasca da un momento di difficoltà.
4: Assolutamente sì, la mia storia parte in realtà da un essere incanalata comunque nel mondo della fede, perché i miei genitori si sono convertiti da grandi, però fin da bambini noi siamo stati portati a frequentare il catechismo, la messa, a fare pellegrinaggi, Medjugorje, eccetera eccetera, però il cammino di fede è una scelta estremamente personale, e a me è successo proprio in seguito al periodo più buio della mia vita, dove io mi sentivo totalmente persa e ho deciso veramente di ricercare la verità, di ricercare Dio, di ricercare la fede, di sentirla, di darmi delle risposte. Quindi è stata una scelta totalmente personale di lotta, in un momento in cui mi sentivo letteralmente col culo per terra, ed è in quei momenti bui di silenzio, di cui tante volte abbiamo paura, che in realtà arrivano le risposte più belle, più forti, più...
2: Ecco, tu hai messo tutto questo, come abbiamo detto, in poesia, e ecco, come ti è venuta l'ispirazione per dire grazie al Signore?
4: Per me ogni giorno c'è da ringraziare per quello che viviamo, anche nelle giornate più difficili, più storte, più che ricordiamo magari con malumore, perché soprattutto sono soprattutto i momenti difficili, i momenti di frustrazione, di rabbia che insegnano ad apprezzare le piccole cose, ad apprezzare la vita, ad apprezzare le vittorie con un valore estremamente più grande rispetto a magari momenti di difficoltà che sono indubbiamente più lunghi, no? E quindi è indubbiamente un grazie Dio, grazie per quello che ci insegni.
2: Tu la conosci a memoria questa poesia, Giampaolo gentilmente mi ha dato una copia.
3: Sì, ma è veramente...
2: C'è un passo, Giampaolo Mattei, in particolare, che ti ha colpito, declamaci.
3: Ah no, questo ci vorrebbe un lettore un tantino
2: guardando la telecamera.
3: Più preparato di me, a me colpisce che lei...
2: Il fine dicitore guarda la telecamera.
3: A me colpisce questo, guarda, ti leggo questo passaggio qui, lei lo potrebbe dire a memoria perché l'ha scritto. Caro Dio, volevo dirti grazie. Grazie per le cadute, quello che ci stiamo dicendo, perché mi hanno insegnato a rialzarmi con più fede. Mi ha insegnato a fidarmi. Se oggi guardo indietro, non vedo solo traguardi, vedo grazia, parola che hai usato anche prima nel raccontarti. Vedo mani tese, vedo te. E se guardo avanti, lo faccio con una certezza sola. I tuoi piani sono più grandi, più veri e infinitamente più belli dei miei. Scusandomi per la mia capacità di lettura, ma io ci leggo questa tua esperienza di fede come gioia, gratitudine, e a me piace molto questo affidarsi, cioè questo dire: il tuo piano, Signore, è più grande del mio, di quello che tu da calciatrice, da donna, puoi progettare, ma in realtà il tuo impegno è quello mio, di Giancarlo, di chi ci ascolta, di dare la miglior versione di noi stessi, di provare a capire che vuole il Signore per noi. E tu lo scrivi sui social, che per gli americani è normale, tu vieni dagli Stati Uniti da 4 anni, tu prendi gli atleti, per esempio i velocissimi statunitensi o giamaicani, sono citazioni anche nelle bio di Instagram, citazioni bibliche. In Italia molto meno, diciamo che non sono tante gli atlete che come te, in maniera molto netta e molto semplice, direi quasi naturale, raccontano un'esperienza di fede. Parlato troppo,
4: Ma guarda, tante volte ci viene detto chi ha fede che la fede toglie libertà, e io trovo invece che la fede mi abbia restituito libertà, la libertà di scegliere di lasciare andare l'ossessione del controllo, l'ossessione della perfezione, l'ossessione magari del risultato per un atleta, e capire invece che tante cose non sono sotto il nostro controllo. Sotto il nostro controllo ci può essere magari dare il meglio di quello che io ho oggi in qualsiasi cosa faccia, che sia nell'amare il mio fidanzato, che sia nel portare a termine un allenamento, che sia nello studiare quello che sto studiando, ed è l'unica cosa che io so di poter fare al massimo delle mie possibilità. Tutto il resto è imparare proprio ad accettare che il nostro valore non viene dato dalle statistiche, dai risultati, dalle vittorie, dalle convocazioni, ma più che altro magari dalla persona che riesco a diventare lungo il cammino, che riesco ad essere.
2: E proprio su questo adesso vorrei io declamarvi la parte della tua poesia.
3: Lui è più figlio di Citore di me, un uomo di radio.
2: Anzi, guarda, a me ha colpito molto perché tanto mi ha ricordato anche il passo di un film, Notte prima degli esami, un film di qualche anno fa, nel momento in cui Faletti dice al protagonista non importa ciò che ottieni alla fine di una corsa, ma quello che hai provato durante la corsa. E tu infatti in questa poesia scrivi: grazie al Signore perché mi ricordi ogni giorno che non conta ciò che otteniamo, ma chi diventiamo lungo la strada. Quindi questo percorso di cambiamento tu lo hai stigmatizzato in questa frase. Si cambia insomma nella vita, l'importante è cambiare bene.
4: Si cambia e si è in continua evoluzione, o comunque ogni giorno è un continuo affrontare ostacoli, affrontare dinamiche scomode. E il senso che a me dà e sta dando la fede è proprio quello di che senso voglio dare alla mia vita? Fare del bene e fare bene, essere una persona che ama, che lascia un segno, che sia dentro o fuori dal campo. E se anche solo una persona riesce a farsi due domande sul senso della vita, guardando magari come sono in campo o fuori dal campo, allora ho già fatto, so di aver già fatto qualcosa.
3: Ecco, a me viene una curiosità mentre ti stai parlando, cioè ormai tu hai una carriera significativa non solo negli Stati Uniti ma anche in diverse squadre di calcio, e nella nazionale italiana hai partecipato a questo europeo straordinario che si è fermato a un passo dalla finale in una maniera che è meglio non ricordare, credo, per chi c'era, perché in maniera rocambolesca con l'Inghilterra. E quindi hai conosciuto tantissime colleghe. Ti è mai capitato di parlare di queste cose con le colleghe? Cioè, qual è il clima? E l'altra cosa ti volevo chiedere: se sui social ci sono persone che ti contattano non solo per il discorso dell'alimentazione, ma anche per la tua testimonianza di fede?
4: Rispondo alla prima domanda: tante volte mi è capitato di parlare con le mie compagne di squadra o insomma colleghe di nazionale di questo argomento, quindi della fede. O più che altro devo non essere corrisposta o non essere compresa, perché poi il mondo dello sport tendenzialmente italiano è difficile accettare o capire un cammino di fede o il perché uno crede, anzi si è spesso giudicati. E però anche qui io ho scelto di dar voce alla mia voce, cioè mi è stata data una possibilità, quindi mi è stata data la possibilità di essere una voce, e quindi io mi chiedo tutti i giorni: ok Signore, come posso utilizzarla al meglio, no? E lo faccio semplicemente esprimendo quello che è il mio vissuto, quello che è la mia idea, anche se so che sto parlando con una persona che magari bestemmia ogni volta che sbaglia. E sui social assolutamente sì. E mi ricevo molto frequentemente messaggi di persone, anche molti giovani, che vogliono capire qualcosa in più o più che altro che ricercano un ambiente dove poter vivere determinate esperienze di fede, essere ascoltati, essere capiti, e che cercano quella bellezza che loro dicono percepire dalle mie parole o dai miei occhi quando vedono un contenuto. E questo per me è un gol.
3: E quindi e la tua esperienza di fede come la vivi, se posso chiedere? Cioè, in una comunità, in una parrocchia, in un'associazione, con degli amici?
4: Ma in realtà
3: in famiglia, perché se ho capito bene, la famiglia è molto numerosa ma anche molto attiva, papà e mamma.
4: Sì, i miei primi testimoni ed esempi sono indubbiamente i miei genitori.
3: Quindi, tipo, muoio ogni volta che nomini.
4: Sì, no, lasciamo stare.
3: Anche il papà, ho visto in alcune situazioni.
4: Sì, ce la sto facendo per ora. Tra l'altro,
3: stai resistendo.
4: Sì, oggi è il compleanno di papà.
3: E allora pure.
4: È un giorno speciale. sono un po' il loro modo di essere, di vivere, di pensare, è sempre e costantemente per me un esempio di fede. È indubbiamente questo. In secondo luogo io frequento i luoghi, la parrocchia dove vivo, quindi al momento a Formello. Cerco sempre poi di comunque tenere coinvolti, attivi anche i miei amici più stretti. Magari sembra un po' assurdo capirlo, comprenderlo, però magari una volta ci si incontra in videochiamata, ragazzi, si fa un rosario insieme. Sì, dai, va bene.
3: Ecco, questa andremo a approfondire questa cosa, perché non è una cosa comune.
4: No, e magari in quel rosario che una persona immagina come le decine, l'Ave Maria,
3: una cosa pesante,
4: e invece diventa uno dei momenti più belli della settimana, perché si mettono sul tavolo tutte le situazioni che si stanno vivendo, le intenzioni, la tua intenzione per quel rosario lì, magari io mi ci rivedo. E mi ci ricollego e si crea una unione, un'amicizia potentissima.
3: Ah, certo, la preghiera è intimità e l'amicizia lo è.
4: E poi
3: intimità,
4: coinvolge.
3: Se riesci, diventa una cosa potente.
4: Che coinvolge, perché poi ho voglia che quel momento lì lo viva anche un altro amico, cui ho pensato, lo viva mio fratello. Oppure organizziamo un weekend, ci andiamo a fare una camminata insieme. Quest'estate andiamo al Festival dei Giovani, perché cavolo, quelle esperienze che si vivono in determinati contesti vanno condivise, perché altrimenti se le teniamo per noi,
3: se non serve,
4: capito?
3: Sì.
2: Stiamo andando veramente in profondità qui a Storie di Sport, nella vita di Eleonora Goldoni, ma abbiamo anche dei doni da consegnare.
3: Ah, beh, sì, assolutamente sì, certo, per una giocatrice della Lazio e della Nazionale, voglio dire, sembrano piccole cose, ma per noi sono significative. Questa trasmissione porta il nome di Atletica Vaticana. Atletica Vaticana è un'istituzione di Papa Francesco di 6 anni fa, quindi molto piccola, siamo giovanissimi. L'Atletica Vaticana è giovanissima, non io.
2: E rilanciata. Ricordiamolo di voi, Giampaolo Mattei è presidente.
3: Certo. È rilanciata da Papa Leone. L'idea, credo che condivida molto quello che sta dicendo Eleonora, e la ringrazio per questa testimonianza, è l'idea di fare sport dando il meglio di noi stessi. Naturalmente non giocheremo mai nelle Serie A di nessun tipo di disciplina sportiva, però di provare a vivere lo sport come un'esperienza di comunità, e come ha detto adesso Eleonora, non te la puoi tenere per sé, per te, e quindi devi andare per le strade a fare le maratone, magari spingendo le carrozzine dei ragazzi con disabilità, magari conoscendo le persone, e prima della partenza dire con semplicità la preghiera del maratoneta. In realtà vale per tutti gli sport, perché la maratona è una metafora della vita, no? Forse la metafora più grande sportiva che tutti comprendono, e quindi volevo dare a Eleonora proprio per questa vicinanza.
2: Facciamola vedere, se lei
3: ha un livello molto, un po' troppo alto,
2: bisognerebbe vedere questi doni alle telecamere.
3: È la maglietta di Atletica Vaticana, che noi utilizziamo soprattutto per le maratone, quindi nel caso che tu ti alleni su una lunga distanza,
4: quando
3: vai a fare le camminate, ecco, le camminate spirituali, questo potrebbe andare.
4: Bellissimo.
3: E te ne do un'altra, che però questa qui è quella ufficiale. A questa noi teniamo di più, perché è una maglietta inclusiva, dove, e spero che si veda nel disegno, ci sono tutte le possibili, ora uso una parola brutta, categorie di persone, dai bambini alle persone con disabilità, che corrono insieme. E dietro c'è una scritta in latino, prima in inglese, we run together, corriamo insieme, simul currebant, che è il motto di Atletica Vaticana. E lo spiego a Eleonora, ma anche a chi ci ascolta e ci vede. È un'idea di Papa Francesco, ci ha detto, ma dovete trovare un'espressione, in latino è più bella, simul currebant, in realtà è un passo del Vangelo, Giovanni 20, Pietro e Giovanni corrono insieme verso il sepolcro. E Papa Francesco, quando ci ha donato questa idea, dice una cosa molto bella: arriva prima Giovanni, che è più giovane, Pietro arranca un po', è più anziano, non ce la fa, ma Giovanni si ferma davanti al sepolcro, aspetta l'arrivo di Pietro, e il Papa Francesco dice, con fair play spirituale, fa entrare primo Pietro. Ma se tutti corressimo insieme, simul currebant, e valesse anche per il mondo non solo sportivo, ma per le persone più fragili, per le situazioni di guerra e di violenza, sarebbe molto bello. Quindi ti do queste due magliette con l'idea che si può camminare insieme ad alti livelli nel calcio e nella nostra esperienza di Atletica Vaticana.
2: A proposito di questo,
3: momento certo. Grazie per averlo accettata.
4: Grazie davvero. Anzi, io voglio partecipare alla vostra prossima maratona.
3: Assolutamente, sì. Guarda,
4: con voi.
3: Tanto facciamo un po', tu sei atleta, un po' tutte le distanze, ma l'idea nostra, per esempio, rubo un secondo per far capire, che poi mi ritrovo in quello che dici, prima del campionato del mondo di ciclismo, quello vero, che è quello dove tutti corrono e vince Pogacar, Il nostro atleta corre per circa 100 km, ma il giorno prima noi incontriamo in Australia, a Zurigo, in base dove ci sono i mondiali, le realtà più povere, d'accordo con la Caritas locale. Quindi andiamo a trovare i bambini con disabilità intellettiva, le persone che vivono senza un tetto, e lo stare insieme dimostra che lo sport non è solo andare a pedalare e basta, a dare un calcio a un pallone, è molto altro. E il giorno dopo vedere questi bambini che tifano per la squadra della Santa Sede, che arriva rigorosamente ultima o penultima, è una cosa però che dà un senso sportivo.
4: Certo,
3: io mi ritrovo molto in quello che tu dici, in questo addirittura dire il rosario in videochiamata, questa è una cosa che dobbiamo approfondire un attimo dopo questa cosa qui.
2: Ecco, fare sport, come dicevamo e come c'è scritto sulla maglietta che ti è stata donata, per vivere insieme, correre insieme. Spesso invece lo sport professionistico, mi rivolgo soprattutto al calcio dei maschietti. È un praticare un'attività contro qualcuno, no? Contro l'avversario, non c'è questo spirito di... Voi invece, ecco, quando vi incontrate siete un po' come i rugbisti, che alla fine avete il terzo tempo in cui si beve insieme, oppure ci sono delle frizioni che rimangono accese per tutto il campionato?
3: Il calcio femminile, ecco, forse.
4: Beh, indubbiamente poi le donne per eccellenza sono ipercompetitive, però in realtà spessissimo capita che alla fine della partita si rimane comunque sul campo a salutare magari amiche che sono nella squadra avversaria, a raccontarsela, ad aggiornarsi, oppure si va sotto la tribuna dai propri tifosi, soprattutto dai bambini e dalle bambine, si sta con loro a firmare autografi, a fare delle foto insieme. Quindi
2: un
4: questo
2: clima più sereno rispetto,
4: sì,
2: insomma,
4: ti direi di sì.
3: Ecco, assolutamente. Come sono? Cioè, ci sono i cori tipo quelli negli stadi maschili, oppure più un ambiente più tranquillo?
4: Allora, rispetto agli stadi maschili,
3: no, ho capito.
4: Ma anche il numero di persone partecipanti è inferiore, certo. Però sì, il clima generalmente è più tranquillo. Ci sono situazioni tipo i derby che sono comunque particolarmente accesi, ma la maggior parte delle partite sono momenti in realtà di coinvolgimento, di gioia. Senti i bambini inneggiare, fare i cori, quindi ti direi che il clima è molto più piacevole.
2: Una mia curiosità, giocate anche voi con questo contestatissimo pallone arancione
4: che, no, ora, non ancora.
2: Che ora verrà tolto di mezzo, perché sembra che nelle riprese televisive non si veda, per i daltonici soprattutto, no? E quindi ci tornerà il pallone bianco. Ecco, voi giocate insomma con pallone.
4: Ancora con quello bianco, sì,
2: allora
4: sì.
2: Allora penso
4: classico.
2: Che bene che rimaniate con quello, no?
3: Abbiamo qui, quindi abbiamo mille curiosità. Io te ne volevo chiedere un'altra, ma è venuta in mente prima.
2: Intanto, scusa se ti interrompo, la regia sta facendo il countdown, perché siamo nella parte finale di questa trasmissione. E quindi Adriano Vitali e Daniele Giorgi ci stanno per avvertire quando mancheranno pochi minuti.
3: Quando entriamo nel recupero, quando entriamo nella fase del recupero.
2: Che stiamo vedendo, sono i minuti più importanti.
3: Sì, perché c'è il gol finale.
2: Vincono le partite in questa fase.
3: No, la mia curiosità è questa, ne parlavamo prima quando abbiamo parlato del che non c'era il professionismo tanti anni fa e che c'era un rimborso spese se c'era. Io volevo chiederti il discorso della maternità. Ne abbiamo parlato anche in questo anno, grazie a Dio, con molte atlete che ci hanno raccontato la loro storia, no? Alcune atlete magari hanno

0: allattare i bambini o poter lasciare lì i bambini quando la mamma si allena con delle babysitter. E mi piacerebbe veramente tanto che si possa fare anche questo ulteriore
1: Dove gli altri paesi sono più
0: step.
1: avanti? Sono Stati
0: Esatto.
1: Uniti, immagino, non
0: Sì,
1: so.
0: sì, sì. Stati Uniti, anche in Inghilterra, diversi club si stanno attrezzando. Quindi la mia idea di sport, di calcio, è anche ambire a queste situazioni qua.
1: Beh, sì.
0: Perché è un mio desiderio, come quello di tante altre atlete, diventare mamma, però non dover abbandonare magari la
1: O
0: carriera
1: aspettare la
0: calcistica.
1: fine,
0: Esatto.
1: ecco, anche perché come si lega il fatto che, voglio dire, se c'è una gravidanza tranquilla si può anche continuare a fare un certo tipo di attività, ma se c'è una gravidanza con qualche problema, Devi la donna rischia di
0: fermarti, sì.
1: essere assente per mesi e casomai poi di tornare non in forma a giocare.
0: Sicuramente è difficile perché
1: Questo come si lega
0: ovviamente.
1: con gli interessi prettamente agonistici che delle compagini.
0: Certo, sicuramente la gravidanza è un percorso bellissimo, un grande dono,
1: Certo.
0: però porta con sé anche delle grandi difficoltà, degli ostacoli. Indubbiamente, al momento di essere gravidi bisogna allenarsi, sì, perché anche al giorno d'oggi comunque viene riscontrata l'importanza di continuare ad allenarsi, quando un tempo
1: Giusto.
0: c'era paura
1: C'era paura.
0: della
1: Certo.
0: mamma che si allenasse,
1: Ci sono
0: invece no,
1: atlete che hanno
0: anzi.
1: vinto gare
0: Sì, è
1: nei
0: vero,
1: primi
0: sì.
1: mesi di gravidanza.
0: Sicuramente l'organizzazione dell'allenamento dovrebbe essere totalmente differente rispetto a quello che è attualmente, quindi una mamma in procinto di si deve allenare sì, ma individualmente e nel ritorno post-parto ci sono
1: Certo,
0: complicanze, ma non
1: complicarsi.
0: vedo l'impossibilità di
1: Assolutamente, sì.
0: tornare a giocare e giocare magari ad alti livelli. Più difficile, sicuro, perché comunque un bambino ti porta via tanta energia, tanto tempo, anche di notte, lo
1: Poi
0: sappiamo.
1: col desiderio di stargli vicino, come giusto hai
0: Certo,
1: detto, è importante
0: certo.
1: che ci siano delle zone del luogo d'allenamento dove
0: Certo.
1: posso portare
0: Assolutamente.
1: il
0: A maggior
1: bambino
0: ragione proprio
1: piccolo.
0: per questo.
1: Tanto io volevo tornare sul Rosario, a me mi ha colpito il Rosario in videochiamata, se lo posso chiedere, se no mi dribbli, fai un bel dribbling e vai tranquilla, tanto sei capace di farmelo. Ma chi sono le persone con cui tu fai la videochiamata, se posso chiedere? Amiche di vecchia data, amici di vecchia data, nuovi colleghe, non lo so. Se
0: Guarda,
1: si può chiedere, non devo.
0: guarda, non ho problemi assolutamente. E dal momento del Covid in poi, la mia mamma e il mio papà hanno deciso di coinvolgere tutti noi, fratelli e sorelle, che siamo
1: Siete in
0: sei fratelli
1: sei?
0: e sorelle, sì, compresi
1: Una
0: fidanzati,
1: squadra
0: mariti,
1: praticamente. È
0: moglie,
1: una
0: siamo
1: squadra, è una
0: sì.
1: squadra.
0: E tante famiglie di amici, e dal momento del Covid in poi, ogni lunedì sera alle 9 noi diciamo il rosario in videochiamata. Ovunque tu sia, ti puoi collegare, mostrare il tuo volto o meno, quindi tenerlo oscurato o no, in treno, a casa, dove ti
1: Ovunque.
0: pare. E quindi quello proprio è un appuntamento settimanale che se riesci a fare bene comunque c'è. E poi mi capita spesso in realtà con i miei amici, i miei amici più stretti, quindi ti direi i migliori amici e il mio ragazzo, di organizzarci in determinati momenti, magari quando uno ne sente una particolare esigenza o è in un momento di particolare difficoltà o è di fronte ad una scelta importante, di sentire il bisogno di scrivere. E dire e ci diciamo il rosario insieme, la coroncina insieme, qualsiasi cosa sia, pur di pregare insieme, di affidare quello che sarà, insomma.
1: Prima di ogni partita ti capita di rivolgere, non so se insieme a qualcun altro della squadra, ma anche da sola, rivolgere un pensiero
0: Sempre,
1: grato.
0: sempre. Cerco sempre il mio momento nel giorno della partita e nel pre-partita. Per chiedere più che altro che sia fatta la sua volontà da quello che sarà la partita, indipendentemente che sia una vittoria, una sconfitta, un gol, un assist, una grande prestazione o una prestazione terribile,
1: Certo.
0: che sia fatta la sua volontà, cioè quello che è il suo
1: È il
0: piano per
1: discorso
0: me in
1: del
0: quel giorno.
1: progetto. È il momento di salutarci. E allora veramente grazie da Storia di Sport, Eleonora Goldoni, che è stata con noi nella puntata odierna.

0: Paolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana, ma il grazie più grosso, come sempre, è quello che va a voi amici della Radio Vaticana che ci avete ascoltato.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Scenari inquietanti oggi, la Chiesa non è fuori dal mondo ma annuncia speranza. È la riflessione del Papa oggi ricevendo i vescovi di recente nomina che partecipano al corso di formazione in Vaticano. Leone li esorta a essere vicini al popolo. I pasdarani iraniani si dicono pronti a intraprendere operazioni offensive con squadre, unità e divisioni d'assalto. L'avvertimento nel contesto del sempre più intenso scontro con gli Stati Uniti per il controllo dello Stretto di Hormuz. Il caldo in Italia ha lasciato spazio al maltempo nel centro-nord con temporali ed esondazioni. Registrata una vittima, una donna è morta annegata nella sua auto, rimanendo intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria, Madre del Buon Consiglio, i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
2: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
3: Amen. Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù nell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Mariko. Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unizia vier ganchi garano. Kesie to chulieta barra Krishna shodishin fra Yesu sieta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unizia vier ganchi garano. Kesie to chulieta barra Krishna shodishin fra Yesu sieta barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanchi unizia vier ganchi garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai melash Mariam hoy salam lanci unizia vier ganci garano. Che siete occiulieta barra Krishna shodishin fra Yesu siete barra kanu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi. Per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia. Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ti ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme alla pagina 9. Maria, Madre della Chiesa,
1: che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le mie teorie di libertà e assolutismo tra di noi, i sogni miei, le mie poesie, che fine han fatto, tu lo sai, quando le cose stanno così ci stanno.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Non si ferma la guerra in Ucraina e l'avanzata russa. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conquista nelle ultime 24 ore di altri due centri abitati nel nord-est del paese. Si tratta dei villaggi nella regione di Kharkiv. Nuove operazioni in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno sigillato un tunnel che era stato scavato nei pressi della barriera di separazione a nord di Gerusalemme nel contesto del controllo del territorio. Sono state oltre 330.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo scorso anno, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Per la pioggia battente di queste ore a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri di fronte al carcere di San Vittore, un evento che ha fatto saltare il processo Idra sulla mafia a tre teste in Lombardia. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, graditissimo ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando il suo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per esserti subato e per essere qui con noi.
3: Grazie a te che mi hai invitato ancora.
2: Argomento di questo quarto e conclusivo appuntamento sarà il luogo sicuro e la creatività del musicista. Appunto, nel tuo libro tu parli dell'importanza di trovare un luogo sicuro. Cos'è il luogo sicuro per te e come aiuti il musicista a trovare questo luogo, questo approdo sicuro?
3: Allora, in generale, il luogo sicuro è un luogo dove tu hai la fiducia e la sicurezza, diciamo, è un'altra parola per avere valorizzarti così tanto, avere il tuo autostima, che poi nella ricostruzione della tua storia, di quello che sei, delle tue esperienze, no? Sei un'associazione di tante esperienze, persone che hanno influenzato la tua storia, scegliere come vuoi essere, come vuoi diventare, e affrontare questo è un atto di responsabilità. Tu sei responsabile di fare questa proposta, ma non è nel controllo tuo, perché lo fai verso altre persone, lo fai verso una comunità e entri in un discorso, in un scambio con questa comunità sulla tua proposta. Allora quelli ti criticano, qualcuno ti riconosce, qualcuno ti sostiene, altri fanno la testimonianza di questo, e in quel processo faticoso tu trovi te stesso, trovi con coerenza quello che vuoi essere, diventare, prendendoti la responsabilità. Per il musicista cosa vuol dire questo? No? Il luogo sicuro della terapia in generale, perché le persone pensano, hanno paura, pensano che non possono scegliere come vogliono essere, perché hanno più una idea estetica della vita, nel senso si fanno vivere, succede questo, succede quello, ma non prendono in mano e scelgono, no. Posso anche scegliere essere uno che oggi si innamora di una, domani mi innamoro di un'altra, ma la scelta è un'altra cosa, no? Se mi succede senza che scelgo, sono persone che hanno spesso un atto, una sensazione depressa, non trovano un senso nella loro vita, eccetera. E il musicista come aiuti lui di trovare questo famoso
2: luogo sicuro?
3: Perché il luogo sicuro vuol dire che faccio una proposta come voglio essere, come persona privata, ma anche come musicista. Allora mi espongo con la mia vulnerabilità, con come dire, ti faccio vedere la mia vita, vado come se fosse un funambolo su una fune senza rete di sicurezza sotto, no? Ma non lo faccio per avere l'applauso del pubblico, lo faccio per il piacere di mettere in atto, mettere sul palcoscenico la poesia della mia vita, faccio vedere che talenti, chi sono, cosa mi piace, no? Che è diverso. Allora, il musicista sembra una idea molto interessante, quasi paradossale, di dire: va bene, tu il luogo sicuro trovi nella tua creatività. Non devi avere delle regole, dei sostegni, un pubblico che ti applaude, che ti riconosce, che dice: ma dai, sei bravo, no, io sono il po' più bravo. No. Se tu vai sulla fune per mettere la tua vita musicale in modo poetico in vista, allora in questo momento sei nel tuo luogo sicuro, perché sei tu. E per questo lavoro ultimamente sempre di più con due elementi. Uno è ripristinare il gioco di cui abbiamo parlato prima, no? Cominciare a giocare. Il secondo, con l'idea che fare musica non è essere espressiva, non c'entra. Fare musica è essere creativa, che è diverso. La creatività è un giocare con possibilità, inventare, costruire, non esprimere prevalentemente. Anche esprimere, ma costruire, inventare.

0: Allora, per dare due esempi, una persona che aveva molto difficoltà, doveva fare un concorso per diventare professore a un conservatorio, doveva suonare lì, che ha avuto anche una storia di distonia, che stava già molto meglio. Allora, ho chiesto: tu ti ricordi un momento nella tua vita dove sei stata molto creativa, dove hai inventato delle cose, no? E lui pensava un attimo, poi si ricordava un momento della sua vita dove ha anche addirittura composto delle cose per il suo strumento. Io ho detto: ma se questa esperienza che hai fatto 5-6 anni fa avesse una materializzazione, come si dice, un simbolo, qualcosa, esternalizzare questo fuori di te, cosa sarebbe questo? Lui pensava un attimo, poi veniva in mente una scultura greca, una divinità, con certi colori, sai che una volta erano colorati. L'ha descritto, l'ha messo fuori, era sorpreso anche lui da questa intuizione, no? Il gioco. E poi l'hai portato questa figura a fianco di sé, ha detto dove voleva metterla in questo concorso.
1: Un po',
0: E ha avuto la sicurezza che lì suona come co-compositore, come abbiamo detto, di inventarsi quello come pensa lui, che è giusto questo pezzo di musica. Poi l'abbiamo ancora preparato, abbiamo usato la scultura per fare questo altro lavoro della mimodinamica. Abbiamo detto: ah, ma tu suoni in Bach, come sarebbe questo Bach? E lui vedeva questa fuga di Bach come un'architettura particolare, una casa costruita in un certo modo. Poi abbiamo attraversato insieme questa casa, gli spazi, e lui ha descritto i colori, come si muoveva. Era molto interessante. Allora, applicando già la creatività in questo, nella preparazione di un pezzo anche difficile, ma in modo suo, con le sue idee, no? Un altro caso molto breve, che anche lui, un violinista, ha molto difficoltà di fare questo passo di diventare grande, staccarsi dal suo maestro e fare concorsi, e dire: va bene, adesso vi faccio vedere come sono io. Alla domanda di ricostruire un momento creativo della sua vita, è venuto come simbolo una tela di 10 per 10 metri, enorme, no? E dei secchi di colori con dei pennelli. Ha portato queste cose sul palcoscenico, nella sua immaginazione, quando ha suonato la tela. E anche lì abbiamo proclamato nella simulazione prima un certo pezzo come voleva dipingerlo, no? Quale colore dare, come muovere il pennello, no? E questo è interessante, perché spesso anche il pittore, no? Tu non lo sai all'inizio cosa vuoi esattamente dare forma, mentre lo fai si sviluppa anche l'espressività, l'adeguatezza della forma, no? Ti dice: ah, così mi sta, no? Non so se rende l'idea.

0: Siamo in compagnia del professor Wolfgang Heinz Hurrich per parlare e percorrere il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, nel 2019 hai pubblicato il tuo primo libro in lingua italiana intitolato Posso essere felice, che mi hai gentilmente portato. Anche il musicista quindi può prendersi il diritto ad essere felice come professionista. La felicità per un musicista che cos'è e come si può raggiungere?
1: E qui voglio introdurre i nostri cari ascoltatori in un terzo concetto antropologico. Il primo era il gioco, la rappresentazione giocosa. Il secondo era il mondo dei simboli, no? Simbolico, sì. Il linguaggio simbolico. Il terzo per me è la festa. Parliamo di musica, non della felicità in generale. È la festa. E la festa è un concetto antropologico molto particolare. Se tu pensi, le feste si ripetono qualche volta nell'anno, il Natale, il compleanno, il battesimo, eccetera. E sono rituali, momenti molto particolari che non sono mai, non hanno mai lo stesso svolgimento. Ogni volta Natale è diverso, anche se ha certi elementi che sono uguali, no?
0: Sì, vero.
1: E in una festa c'è un incontro di tante persone. E cosa trovo molto interessante in una festa che cambia, si trasforma il tempo, il vissuto del tempo. È un tempo particolare, tutto si ferma, gli incontri diventano diversi, uno si prepara anche per la festa, si veste in un certo modo. Come forse una poesia che ferma il tempo, e la festa diventa come una poesia che non ferma il tempo ma la trasforma in un modo diverso, e tutti che partecipano in questa festa hanno questo vissuto, no? del tempo diverso, e sono spesso un momento molto particolare socialmente, anche di felicità, di contentezza, di gioia, ma anche di gioia nel lutto, della festa del lutto, di onorare l'ultima volta, anche nel dolore, la gioia del dolore, sembra paradossale, ma onorare il morto. Allora penso che è importante che il musicista ha il piacere, che la festa è un luogo di felicità, la musica è un luogo di felicità. Come ti prepari tu, musicista, a questa felicità? Ti vesti anche, forse un giorno prima vai già lì, guardi come sono le configurazioni, ti familiarizzi.
0: Sì, con l'ambiente, sì.
1: No,
0: sì.
1: Con l'ambiente ti prepari. Poi quando c'è il momento della festa, tutta l'esperienza cambia, diventa diverso, sei un po' eccitata. Per esempio, ho lavorato con uno che suona in un'orchestra molto famosa e lui pensava sempre che è ansiosa. Poi abbiamo capito che lui, queste feste dei concerti, lui faceva parte di un'orchestra, aveva una certa adrenalina, e questa adrenalina era importante, una certa eccitazione, no? Era importante per lui, perché senza adrenalina è noioso, non ti dà, non ti impegni abbastanza, no? C'è qualcosa di particolare, vai a una festa, hai una certa eccitazione, no? Una certa, sì, ti muovono un po' le viscere, no? Qualcosa di particolare, che secondo, e poi non lo sai esattamente cosa succederà. Non sarà come il Natale dell'anno scorso, perché le persone sono diverse, forse, ma anche se non sono diverse, il tempo è passato, le configurazioni, gli incontri saranno diversi in ogni caso. Forse questa volta non c'è il tacchino, ma c'è il coniglio, eccetera. Allora, la festa, come vivere questa cosa, e di dire: è bellissimo, perché succede qualcosa che è così particolare. Io mi ricordo ancora una volta, ho sentito la settima di Mahler con la Filomania della Scala, è una festa di vibrazione, di sentimenti incredibili. Poi sono andato a casa e dicevo che era così bello, non conoscevo questa sinfonia prima, adesso me lo ascolto sul CD, era una delusione, non ho riconosciuto quasi il pezzo. Allora, in queste vibrazioni c'è un famoso direttore, adesso mi fugge il nome, romeno, che è morto qualche anno fa, che si rifiutava addirittura di registrare, perché diceva questi suoni digitali non hanno più niente a che fare con questa festa, no? Perché lì c'è veramente il vibrare, vibriamo insieme, vibriamo, facciamo festa insieme. Poi le feste sono anche cambiate, una volta si mangiava il pollo nella scala, si lanciava e sotto non c'erano sedie, c'era il popolo semplice, no?
0: Sì, però.
1: E poi è diventato l'orchestra, l'incontro, la festa quasi sacra della borghesia nel Novecento, i concerti,
0: il rito del concerto,
1: rito, sì. Del concerto. Poi ci sono le feste della camera music e della house music, dove, no, a Vienna, il Brahms, dove suonavano sempre con il piacere, ma anche con un piccolo pubblico in questi salotti, no? di fare festa alla musica, di festeggiare, di fare musica insieme, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare ed esplorare il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerrini e Associati. Altro tema importante che affronti, Wolfgang, è quello della paura. Come imparare a gestire al meglio la paura? La paura, dicono, ti scalda o ti brucia?
1: Ti scalda, ti brucia.
0: Uno, non ci sta una via di mezzo, quindi come si gestisce un sentimento del genere?
1: È complesso la paura. Da una parte è complesso, dall'altra parte è semplice. Se tu hai paura di qualcosa, sei musicista per esempio, tu suoni chitarra,
0: sì,
1: ci immagini questa situazione, tu suoni domani davanti al Papa, ti vedi morto? Tu ti vedi morto?
0: No.
1: No. Se non tu ti vedi morto, puoi farlo, perché ci sono solo tre cose che possono succedere. E tutti e tre sono di apprendimento. O fai una bellissima esperienza.
0: Sì.
1: Fai una mediocre esperienza.
0: Una pessima.
1: O fai una pessima esperienza, ma hai imparato qualcosa.
0: Sì.
1: Altri esiti non saranno. Ma se tu ti vedi morto, se tu mi proponi andare sul Monte Everest domani, io non vado con te perché mi vedo morto. O se mi dici, senti, fra due settimane tu devi suonare, perché ho fatto a 15 anni il concerto di pianoforte di Mozart.
0: Però
1: non lo faccio perché mi vedo morto. No? Dovrei prepararlo almeno mezz'ora. Sono fuori esercizi. Allora, con questa domanda diventa più una domanda come usarlo, la paura. Se ti vedi morto, perché ci sono certi musicisti che si vedono morti, perché se succede qualcosa tutto si interrompe l'orchestra. Se io sbaglio, mi cade l'arco, tutto si interrompe. E poi cosa succede? Forse si riprende. Allora? E te? Va bene. Hai inciampato, si riprende. È una cosa, sei morto? No? In senso di indagare sulle conseguenze, che spesso sono conseguenze enormi.

0: indagare su nelle favole, questo qui entriamo nella leggerezza di Calvino di nuovo, che parla anche molto delle favole. Le persone trovano e inventano delle risorse. Hänsel und Gretel. La Gretel, il bastoncino, inventa e salva il suo fratello con la strega che tocca il bastoncino e non il dito non lo ammazza subito, no? Allora, inventare anche delle risorse per farlo, e dall'altra parte accettare, e questo è il lavoro forse più difficile e più facile, quella tesi che il posto sicuro, il luogo sicuro è la tua creatività. Se tu sei dentro la tua creatività, è chiaro che rischi la tua vulnerabilità, perché se tu ti metti al nudo, se ti piace solo essere mascherato, non al nudo, allora diventa difficile di suonare la tua voce. Allora sicuramente hai bisogno di un ambiente che ti sostiene in questo, delle persone, delle che sono testimoni per te, no? Perché sì. Hai avuto una volta un contrabbassista che ha fatto il concorso alla Scala, e quelli hanno detto, il primo contrabbassista ha detto: devi fare prima 10 sedute con me, così ti faccio sentire come si suona il contrabbasso alla Scala. E lui ha già suonato in orchestre in Germania, era bravo. Dice: no, se tu vuoi che io suono come vuoi tu e farmi delle lezioni, che io pago anche un posto così, non vulnerabile vuol dire mi faccio vedere io, ma senza che io devo fare un corso di preparazione, di suonare come volete voi. Se non vi piace va bene, no?
1: Sì.

0: si conclude così questa serie di appuntamenti dedicati al libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Per chi volesse reperire questo libro, ma anche il precedente, Posso essere felice, come deve fare Wolfgang?
1: Ma c'è su Amazon.
0: Oh, perfetto, quindi...
1: E fra poco posso già annunciare,
0: sì,
1: c'è anche un libro, Il corpo poetico, probabilmente si chiamerà così, del musicista, che proprio racconto, dove voglio raccontare il mio lavoro con i musicisti sulla musica.
0: E per chi volesse contattarti, ai siti internet?
1: Sì, c'è un sito sotto il mio nome, fai il mio nome, è psicoterapeuta, trovi il mio sito.
0: Quindi
1: o
0: Wolfgang...
1: anche su Instagram, c'è... come si dice in italiano? W-H-Ulrich.
0: Sì. Sì, sì. Quindi Wolfgang è rintracciabile, insomma, potrà rispondere alle vostre curiosità. Visto che sei di madrelingua tedesca e abbiamo un programma tedesco, puoi anche salutare in tedesco.
1: Ja, ich begrüße alle meine Landsgenossen und Landsgenossinnen, vor allem die Musiker und Musikerinnen. Und ich habe einige Kollegen, die bei mir. Coaching professionale gemacht haben, also deutsche Kollegen auch. Einer ist jetzt in einem großen Orchester gelandet in Deutschland.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa ai nuovi vescovi, la Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi. Medio Oriente, attacchi iraniani in Giordania, danneggiati aerei militari USA nello Yemen, gli Houthi conquistano l'isola di Zuccar nel sud del Mar Rosso. Zelensky in Canada, ultima tappa del tour diplomatico per il sostegno all'Ucraina, focus su difesa aerea e preparazione all'inverno. Bentrovati da Marco Guerra. Essere vicini al popolo, amare la gente, in particolare sacerdoti, annunciare il Vangelo in quest'epoca di cambiamenti rapidi e scenari inquietanti sono le indicazioni che Papa Leone offre ai vescovi nominati nell'ultimo anno che partecipano all'annuale corso di formazione in Vaticano. Oltre 140 pastori che dal 2 settembre hanno vissuto giornate di dialogo, ascolto, testimonianza e preghiera prima di far ritorno nelle loro diocesi nei 5 continenti. L'udienza di stamane con il Papa, il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Si dice sinceramente contento Papa Leone per l'esperienza di fraternità vissuta dai pastori venuti da ogni parte del mondo, esperienza che ricorda una cosa semplice e preziosa.
3: Nessun vescovo cammina da solo. Sappiate che siete nella mia preghiera e con voi le vostre chiese.
2: Con i presuli il Papa riflette su questo periodo storico segnato da sviluppo delle tecnologie e dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scenario complesso e a tratti inquietante, la Chiesa ha celebrato il Giubileo della Speranza.
3: Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato.
2: Compito dei vescovi è pure quello di stare vicino al proprio popolo. Non è solo una questione di responsabilità, ma di paternità.
3: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
1: Passiamo all'attualità internazionale. Diversi velivoli militari statunitensi sono stati danneggiati a seguito degli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Intanto, secondo una fonte militare yemenita, oltre a Moha, gli Houthi hanno conquistato l'isola di Zuccar nel sud del Mar Rosso dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati rimessi in servizio, mentre un aereo d'attacco a 10 Thunderbolt è stato colpito e ha perso un'ala. Non sono stati segnalati morti tra i militari statunitensi negli attacchi. Martedì gli Stati Uniti avevano attaccato 5 petroliere iraniane in risposta a un'offensiva di Teheran contro una nave da guerra della Marina USA. In risposta il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha rivendicato attacchi contro 8 petroliere e 2 navi da guerra, inclusa la base in Giordania. Secondo quanto appreso da CBS News, le forze statunitensi di stanza in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot per difendersi dagli attacchi iraniani. Intanto i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Zuccar, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Restiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani nella parte nord. Sui rapporti tra coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Aman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
5: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
1: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
5: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva positiva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
1: Andiamo all'altro scenario di guerra, difesa aerea e tutto il necessario per prepararsi a un nuovo inverno, il quinto dall'inizio del conflitto. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tra Zelensky e il premier canadese Carney. Il presidente ucraino è volato in Canada, ultima tappa del suo tour diplomatico per raccogliere sostegno in favore dell'Ucraina. Roberta Barbi.
6: È in programma oggi l'incontro tra il premier canadese Carney e il presidente ucraino Zelensky, recatosi in Canada per ottenere sostegno al proprio paese nella guerra contro la Russia, in termini di aiuti per la difesa aerea e per l'inverno ormai alle porte. Nel frattempo Kiev ha incassato anche la promessa di nuovi missili intercettori dalla Germania, come ribadito in sede europea dal governo tedesco. Sul terreno stanotte almeno 9 persone sono morte in molti attacchi russi sferrati in diverse parti dell'Ucraina, che aggiornano il già grave bilancio delle ultime ore, mentre Mosca dichiara di aver preso il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv, ma conta anche 28 feriti a Sochi, nella regione di Krasnodar, a causa di un drone navale che ha colpito il lungomare della città. Mentre nella capitale Kiev si accorcia di un'ora il coprifuoco notturno, in un'intervista il premio Nobel per la pace ucraina Matvichuk, in un'intervista mette in guardia l'Europa. I droni russi in Germania, Polonia e altri paesi sarebbero, a suo dire, test di Mosca per sondare la difesa dell'UE.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto gli elettori e al voto di midterm gli elettori. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente, poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi. Cambiamo argomento, presentata oggi a Roma la nuova ricerca per il comitato Testamento Solidale. 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale e quasi 1 su 4 è propenso ad utilizzarlo. Stefania Ferretti ha intervistato il presidente del comitato, Rossano Bartoli.
7: Parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più.
8: Però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
7: Sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale? Che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni.
1: Chiudiamo con la pagina della cultura. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo, il servizio di Fabio Colagrande.
9: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salaam Remy, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
1: Un'ultima ora prima di chiudere, almeno 5 persone sono morte, 86 risultano disperse in seguito all'incendio di un traghetto nelle Filippine occidentali vicino a una località turistica tra le più celebri del paese. Per questa edizione è tutto dal Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

15 l'informazione: la produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990 a causa del conflitto tra USA e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione. La comunicazione trasmessa dall'Arabia all'OPEC ha fatto impennare ulteriormente il prezzo del petrolio. Il Brent si avvicina a $105 al barile. E non si placa la tensione nell'aria. Dopo la ripresa dei raid incrociati tra USA e Iran, i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dalla Repubblica Islamica, hanno conquistato la città di Mosha,

sul Mar Rosso e l'isola di Al-Zukar. Si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito all'incendio su un traghetto nelle Filippine occidentali, vicino a una località turistica tra le più celebri del paese. L'informazione torna alle 16.

0: porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari radioascoltatori, cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Ed oggi in questo programma vogliamo aprire una finestra su un universo musicale davvero molto affascinante e per molti un universo tutto da scoprire, ed è quello del jazz. Lo voglio fare insieme al musicista e pianista Danilo Blaiotta, che ci accompagnerà alla scoperta di questo linguaggio musicale attraverso anche la sua rubrica che cura qui alla radio dal titolo Love Supreme. Benvenuto Danilo.
2: Grazie, sono Emanuela e benvenute e benvenuti a tutti, tutte e tutti i radioascoltatori.
1: Danilo, la musica jazz nasce negli Stati Uniti dal dolore della schiavitù e della segregazione degli afroamericani, trasformando così una sofferenza indicibile in una forma di arte universale. Nella tua trasmissione, come riesci a spiegare questo grido di esistenza, questa rivendicazione di dignità umana?
2: Ma sicuramente, come dici, diciamo che tutto è nato un po' dalla commistione di generi, perché di fatto le radici vere di questa musica sono come hai ben detto, ascrivibili tantissimo a questa deportazione che c'è stata dall'Africa agli Stati Uniti e poi i lavori forzati, diciamo, della schiavitù che è durata fino al 1865, quindi sono, diciamo, qualche secolo in cui un paio di secoli in cui questi schiavi sono stati letteralmente esautorati da qualsiasi loro dignità, anche diritto, eccetera, e perciò si sono portati alcune culture che provenivano dall'Africa e soprattutto le culture musicali, perciò gli strumenti musicali, alcuni strumenti sono stati imbarcati proprio su queste navi terrificanti, che insomma ricordiamo che sono 20 milioni di schiavi che sono stati deportati, ma solo 11 arrivarono, 11 milioni, quindi già c'è stata una selezione, ahimè, nel viaggio, che era un viaggio devastante nelle stive di queste imbarcazioni, insomma, che ci ricorda molto anche i viaggi della speranza che oggi nel Mediterraneo si fanno, ma diciamo non allarghiamo troppo il contesto, ma ecco, la musica nasce dalla sofferenza e nasce anche dalla necessità della comunicazione, per esempio, e anche da una necessità di fede, perché in fondo c'è stato dopo la cristianizzazione ci sono nati i famosi culti afrocristiani e da lì nasce lo spiritual, il jubilee, e quindi tutto ciò che ha a che fare con una sorta di concetto di double talk, così lo chiamavano, cioè un doppio linguaggio, cioè in poche parole parallelizzavano la schiavitù d'Egitto a quella, quindi quella biblica, a quella loro, che stavano passando loro, e quindi la liberazione in terra anche come parallelismo per la liberazione per una terra promessa che per loro poteva essere il Canada, per esempio, no? Dove la schiavitù non c'era. Quindi insomma nella mia trasmissione cerco di creare un discorso storico, anche perché diciamo da storico e insegnante di storia del jazz in conservatorio soprattutto affronto questa materia con anche i miei studenti e quindi la metto a disposizione alla radio per farla conoscere anche ai radioascoltatori, è una cosa che mi piace molto fare.
1: Noi ti ringraziamo per questo, ma come è iniziato e quando è iniziato il tuo rapporto con il jazz?
2: Beh, è iniziato fin da ragazzino. Io in realtà vengo da un percorso classico, tra virgolette, anche se questa parola è un po', diciamo, a volte si parla di musica classica per dire tutta la musica europea, in realtà la musica classica è una fetta che appartiene solo al diciamo lo stile galante, quello del 1700, della metà del 1700, Mozart e Haydn per intenderci, no? Però diciamo, per poi c'è stata la musica romantica, la musica del Novecento, che si chiamano in altro modo, si fa un contenitore e si chiama tutto musica classica per molti. Io sono nato però diciamo come pianista classico, poi dopo è arrivata un periodo anche della mia vita in cui la ribellione, come dire, l'adolescenza, no? Che un po' per tutti è questa storia, e perciò mi sono avvicinato anche per questo e anche un po' per la passione in famiglia, perché mio padre era un ascoltatore di jazz, al jazz, quindi diciamo 12-13 anni, ho iniziato a suonare il pianoforte proprio quasi in fasce, avevo 3-4 anni quando ho iniziato a prendere le prime lezioni, e poi però ho continuato il percorso classico e mi sono diplomato in conservatorio, ho fatto anche il concertista classico, ma nel frattempo diciamo in parallelo portavo avanti la passione per il jazz e per l'improvvisazione, che è una cosa che diciamo nella musica classica purtroppo oggi non c'è. Una volta c'era, perché Bach era un improvvisatore, anche quando si pensa agli improvvisi di Schubert o gli improvvisi di Chopin, è musica scritta che veniva da improvvisazione. Questo non è più così oggi, quindi la musica classica ti impone tra virgolette uno spartito, mentre la musica jazz ha sempre degli spartiti, ma poi su quegli spartiti si può improvvisare, quindi nasce per me, insomma, la fascinazione c'è stata proprio in preadolescenza, quindi a 12-13 anni, quando per la prima volta vidi un concerto jazz dal vivo e lì, insomma, anzi prima lo criticavo anche un po', no? Mio padre, gli dicevo, ma cosa c'entra la batteria col pianoforte? Poi dopo, sì, ascoltando il trio di Keith Jarrett soprattutto, poi dopo quando lo vidi dal vivo capii e quindi mi diedi anche a questo. Poi a 22-23 anni decisi di fare principalmente musica jazz, e poi da lì la carriera e tutto il resto, insomma.
1: Una delle parole anche più ricorrenti per chi ascolta il jazz, a parte l'improvvisazione di cui ci parlavi, è anche il sapersi ascoltare l'uno con l'altro tra i musicisti. Quanto è importante questo per suonare bene insieme?
2: No, ma questa è una domanda fondamentale, ti ringrazio per avermela fatta, perché il jazz è assolutamente può essere un'ispirazione anche per la vita degli uomini e delle donne di questo mondo, insomma di questo pianeta martoriato. Il dialogo che c'è tra persone che non si conoscono e che improvvisamente possono parlare lo stesso linguaggio, no? Sembra una cosa banale, ma è così, è esattamente così, è un linguaggio comune che si basa totalmente sull'interplay, quello di cui stavi parlando, noi lo chiamiamo interplay, cioè il sapersi ascoltare, il saper ascoltare gli altri in relazione a quello che si fa, e quindi più diciamo si suona, quando questa musica si comincia a suonare meglio professionalmente o comunque in modo più dignitoso anche, è quando si ascolta di più l'altro rispetto a se stesso, perché se stesso deve entrare in relazione con l'altro dopo che ascolta esattamente quello che sta facendo l'altro. Quindi è un po' una, diciamo, anche una lezione di vita in qualche modo, perché tu puoi, per avere un dialogo con l'altro migliore, dovresti ascoltarlo nella maniera migliore possibile, no? È come dialogare, è come parlare di fatto, no? Parlare è un'improvvisazione, anche quella che stiamo facendo in questo momento, e se non capisci esattamente quello che sta facendo chi suona con te, il batterista, il contrabbassista, per me che sono pianista, soprattutto la sezione ritmica, ecco, che sta dialogando con te, non ti sta solo accompagnando, quello secondo me è il segreto di questa musica e anche il grande insegnamento che può dare.
1: E fermiamoci un attimo per poter ascoltare uno dei tuoi brani proprio, poi continuiamo a parlare insieme a Danilo.
2: Grazie.

0: Ed eccoci ancora con Danilo Blaiotta, continuiamo a parlare di jazz. Danilo, oggi secondo te il jazz si studia abbastanza nei conservatori o solo per un'elite ristretta?
1: Anche questa è un'ottima domanda. Allora, diciamo una cosa, la musica che si studia nei conservatori, io sono un fan del conservatorio, ma non solo perché ci lavoro, ma perché ci sono anche cresciuto, è un luogo in cui ti confronti con gli altri, puoi studiare con gli altri, è un luogo di Stato, cioè finanziato dallo Stato, quindi per quanto molti dicono c'è questo, diciamo, questo misunderstanding sulla storia che il conservatorio sia una questione elitaria perché costa tanti soldi, in realtà non è vero, cioè è un apparato statale. E tra l'altro, quando io ero iscritto da studente, mi ricordo una retta bassissima rispetto per esempio alle scuole private di musica. C'era un esame d'ammissione da fare, ecco, questo sì. Il discorso se il jazz diventa elitario, sì, oggi c'è questa tendenza che più che altro potrebbe fare la fine, tra virgolette, che ha fatto la musica classica per certi aspetti, per altri no, ma per certi aspetti sì, cioè di cercare di autoconservarsi, di vivere sotto una campana di vetro, di avere una, diciamo, uno spirito di autoconservazione che a quel punto diventa elitario perché non permette agli altri di permeare in quel linguaggio. Per la musica classica è già un po' così, per il jazz sta diventando così, non era così, non è nato così, e soprattutto con i movimenti degli anni 60 e 70 ha avuto un grandissimo sviluppo anche qui da noi in Italia, o insomma in un po' in tutto il mondo. Adesso c'è questo spirito di autoconservazione che rischia addirittura di omologarlo anche un po' dal punto di vista estetico, nel senso che si guarda un periodo che per quanto riguarda il jazz moderno magari è quello del bop, del bebop degli anni 40-50, si riapplicano quegli schemi e si evita di essere più coraggiosi dal punto di vista espressivo e dal punto di vista compositivo. È un grande rischio e lo stiamo correndo tutt'oggi, e io personalmente, diciamo, ho deciso di fare la radio tanti anni fa e poi lo storico del jazz oltre al musicista, proprio per cercare di scardinare questo problema e nel mio piccolo dare un contributo affinché questo non diventi un'abitudine. Però hai colto anche in questa domanda il punto: il jazz rischia tantissimo di diventare elitario, assolutamente.
0: Oggi, soprattutto tra i giovani che ascoltano generi musicali diversi, secondo te il jazz riesce ancora a parlare alle nuove generazioni?
1: Allora, il jazz è una musica molto democratica, nel senso che accoglie le altre musiche. Nella storia del jazz si possono contare, credo, almeno 20-25 generi differenti nel giro di pochi decenni. Quindi questo accogliere le altre musiche ha salvato in qualche modo il jazz dalla sua scomparsa. Quando c'è stato il periodo di crisi, il primo grande periodo di crisi della musica jazz, improvvisamente si è rinnovata, riaperta, perché seguiva lo spirito del tempo. Negli anni 50 c'era il rhythm and blues che andava per la maggiore e allora il jazz ha ripreso il blues. Poi c'è stato il periodo della musica elettrica e il jazz è andato nel jazz rock, si è inserito nel jazz rock, poi c'è stato il funky e il jazz è diventato anche musica funky jazz, eccetera eccetera. Perciò è una musica che accoglie, no? Anche in questo c'è, diciamo, un parallelismo con la vita e con gli uomini e le donne, insomma, lo spirito di accoglienza di questa musica è molto bello. Quindi a parte lo spirito di autoconservazione di cui parlavo prima, c'è anche una bellezza nell'accogliere. Addirittura negli anni 80 è arrivato a fare degli esperimenti con il movimento di Brooklyn degli hip hop, no? Cioè quelli degli rapper diciamo, quelli che facevano hip hop, e a un certo punto il jazz ha cominciato a fare anche, a collaborare con loro, perché capivano che il ghetto, soprattutto, che era quello degli anni 40, era lo stesso ghetto degli anni 80 a Brooklyn, dal punto di vista del, proprio della rivalsa del popolo afroamericano, afrodiscendente. Quindi in qualche modo anche oggi potrebbe aiutare tantissimo i giovani, sempre che si permetta tutto ciò e non si blocchi il processo naturale di questa musica, che è appunto una musica camaleontica da questo punto di vista, e si cerchi di aprire le porte sia da una parte che dall'altra. È sempre stato così. Adesso vedo un pochino di difficoltà in questo, però per esempio ci sono stati dei movimenti negli ultimi anni legati al New Soul, cosiddetto New Soul, scritto proprio New Soul, che ha abbracciato le porte del jazz, penso al pianista Robert Glasper per esempio, o ad altri, che cercano di inserire, che intanto sono jazzisti di formazione, che poi inseriscono questo New Soul, e il soul sappiamo, diciamo, che è una cosa molto ascoltata, e perciò insomma c'è un rischio di autoconservazione, ma c'è anche questo spirito di apertura che sicuramente può procedere. Vedremo dove andiamo a finire, come si suol dire.
0: E prima di chiudere volevo ritornare alle due parole che poi compongono il titolo della tua rubrica alla radio, Love Supreme, amore supremo, che poi richiama tra l'altro anche il capolavoro di John Coltrane.
1: Esatto.
0: Il perché di questo titolo e il tuo sguardo personale su questo universo musicale, di questo che poi è un amore supremo per il jazz che tu hai, ma che puoi e vuoi trasmettere anche agli altri.
1: Allora, Love Supreme è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, uno dei più grandi album, e tra l'altro anche uno dei più venduti e anche uno dei più osannati e celebrati, del John Coltrane Quartet, che è praticamente, insomma, uno dei quartetti più importanti della storia di questa musica. È un disco del 1965 ed è dedicato all'amore supremo per il divino, e in questo caso tra l'altro la suite, che è una suite in quattro movimenti, inizia con una sorta di riconoscimento sulla strada di Damasco, perché acknowledgement è il primo movimento, che proprio è l'analogia con San Paolo, assolutamente, e poi si chiude con un salmo dedicato al Signore, in cui John Coltrane proprio suona col sassofono la scrittura di questo salmo, quindi è come se musicasse le parole col sassofono, e non l'aveva neanche detto agli altri membri del quartetto, cioè una cosa veramente straordinaria. Lo accompagnavano senza sapere quello che lui stesse facendo dal punto di vista, e invece stava imitando i salmi responsoriali. Lui poi veniva dalle chiese battiste, metodiste, eccetera. Quindi l'amore supremo nel suo caso era questo. Lo possiamo estendere assolutamente, perché è un titolo talmente ampio che insomma dovrebbe essere un po' lo spirito che incombe nel mondo, nell'universo mondo, e che in questo momento, diciamo, è anche un po', stiamo vivendo dei momenti un po' difficili per parlare d'amore, e figuriamoci di un amore supremo, cioè di qualcosa di trascendente, e la gente dovrebbe più avvicinarsi forse a tutto ciò per capire più l'empatia, per capire più questo. Quindi il mio amore supremo per il jazz è un puntino, è un granello di sabbia, come si dice, no? Nell'universo, ma potrebbe essere la rivoluzione interna in tutti noi per il jazz, o in generale per qualsiasi forma d'arte, perché l'arte può salvare l'individuo, può anche uccidere l'individuo quando un artista è troppo preso da se stesso o dalla propria, diciamo, identità personale, dal proprio ego, eccetera, però aiuta a salvare molti altri. Questa è una cosa anche incredibile della storia dell'arte. Abbiamo avuto degli artisti incredibili che si sono letteralmente hanno sofferto molto nella vita, però hanno dato la possibilità a milioni e miliardi di persone di questo mondo, di più generazioni, di poter invece godere e salvarla la propria vita. Quindi, diciamo, io ci credo ancora a questo amore supremo.
0: Grazie. Io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, Danilo, per averci presentato anche la tua rubrica, e ricordiamo ai nostri radioascoltatori quando possono ascoltarla.
1: Sì, allora ogni sabato, adesso abbiamo praticamente finito il ciclo estivo, perciò diciamo andate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, faccio come nella trasmissione, e lì ci sono tutte le puntate. Tra l'altro, diciamo, è il terzo anno, perciò potete recuperare nel menu a tendina il 24, 25 e 2026. Ho fatto il primo ciclo su jazz e spiritualità, il secondo su jazz e segregazione razziale, e questo ultimo che stiamo ultimando adesso, praticamente siamo arrivati quasi alla decima puntata, è su, diciamo, sul jazz moderno, nel senso dal bebop dagli anni 40 fino agli anni 60, che sono stati un po', appunto, come dicevo prima, il quindicennio più importante di questa musica, o quello che ha dato le basi al jazz moderno. Quindi sto facendo questo tipo di percorso.
0: E allora non ci resta che continuare ad ascoltare e lasciarsi anche toccare da queste musiche, che sicuramente toccano le corde non solo del cuore ma anche dell'anima.
1: Certo.
0: Grazie Danilo.
1: Grazie Suor Emanuela e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, continuiamo in musica come ormai consuetudine in questo periodo estivo, stiamo per prepararci al nuovo palinsesto. Io vi ricordo il nostro appuntamento il martedì e il giovedì. Io vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana, continuiamo in jazz, continuate ad ascoltare Radio Vaticana Italia, i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: Alle 16 l'informazione, il board della Banca Centrale Europea riunitosi oggi a Berlino ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, lo 0,25, la mossa all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici, confermata la stima dell'inflazione al 3% per il 2026. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990 a causa del conflitto tra USA e Iran che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione nel Golfo Persico. La comunicazione ha fatto impennare ulteriormente il prezzo del petrolio. Il Brent si avvicina a $105 al barile. Due persone sono rimaste uccise, altre 18 ferite nella parte della regione di Zaporizhzhia occupata dalle truppe russe a seguito di attacchi delle forze armate ucraine nelle ultime 24 ore. Sale a 25 morti il bilancio di un incendio scoppiato su un cargo cinese ormeggiato per le riparazioni al porto di Qingdao. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes
4: jours. Pantheon in semblance de son.
5: La mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buon pomeriggio amici e benvenuti in diretta, questo è il mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro invece Bruno Orti. Di che cosa parleremo oggi? Allora, sempre molto alta la tensione in Cisgiordania tra coloni e palestinesi, nuove reazioni tra l'altro alla decisione di 12 paesi di imporre sanzioni al commercio degli insediamenti israeliani in quelle zone. Poi parleremo della scuola, perché lo sapete sta un po' ripartendo in tutta Italia, ma i problemi non mancano, dalle carenze strutturali agli insegnanti non sufficientemente pagati. E allora, ve lo ripeto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio.
6: Il mondo alla radio.
7: La leadership consiste nell'agire laddove c'è ingiustizia. Questo lo dice il premier britannico Andy Burnham, che ha affermato che la Gran Bretagna ha dimostrato leadership nel sanzionare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Burnham dice: dobbiamo correggere le ingiustizie dove le persone vengono cacciate dalle loro case, perdono le loro abitazioni, subiscono intimidazioni nella loro vita quotidiana. E allora guardiamo proprio che cosa è successo in queste ultime ore. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi, 35, nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani, appunto nella Cisgiordania settentrionale. Questo l'ha dichiarato tra l'altro il ministro delle finanze Smotrich. Dunque, come capirete, la situazione resta molto grave e la tensione molto alta. Allora, noi abbiamo in linea Mary Calbelli della ONG Progetto Mondo. Calbelli, la situazione peggiorata in queste ultime settimane, insomma, intendo la situazione tra coloni e popolazione palestinese?
8: Direi che è ulteriormente peggiorato, anche se appunto la situazione è sempre stata molto tesa. Purtroppo diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, perché comunque i coloni si sono presentati, sono stati installati lì a forza con una presa di posizione di Israele, di fatto del governo di Israele, di colonizzare tutta quella parte. Questo è quello che è sempre successo negli anni precedenti e oggi ancora di più e in maniera più violenta. Non a caso sono stati mandati ad abitare dentro queste colonie, si può dire, dei veri e propri criminali. Questo spiega il fatto perché quotidianamente i villaggi sottostanti alle colonie sono attaccati violentemente appunto da queste persone e vengono non è che attaccano così a parole i cittadini palestinesi che abitano appunto sotto di loro, li attaccano violentamente, li uccidono. Quindi ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi.
7: Certo, senta Calbelli, sappiamo delle tante difficoltà che l'ONG hanno proprio per operare in Cisgiordania. Tanti cooperanti non sono stati nemmeno rinnovati i permessi di soggiorno. Voi riuscite a lavorare?
8: Fortunatamente ci riusciamo, perché chiaramente c'è lo staff locale con il quale i partner, i palestinesi con i quali lavoriamo, da sempre abbiamo lavorato, e quindi sono loro che di fatto si riescono a lavorare, lavorano e mettono in pratica quello di cui hanno bisogno. La mano, quello che, per il quale appunto che facciamo noi, che in questo momento appunto il governo ha deciso di chiudere tutte le relazioni relazioni con le agenzie internazionali, con le organizzazioni internazionali, quindi non facendoci assolutamente entrare, però in qualche modo riusciamo, perché comunque appunto radicati lì dentro in quel paese da tanti anni, ecco, le regole di cooperazione internazionale che Israele vorrebbe tagliare, chiudere così con una botta e via, insomma, ecco, gli risulta ancora un po' difficile, per cui riusciamo ancora a fare le attività, a sostenere la popolazione civile e a continuare a mandare avanti i progetti. Certo, è difficilissimo, perché appunto ogni giorno abbiamo rifiuti da parte di Israele di entrata del personale, e qualsiasi tipo di personale, esperto, amministrativo, cooperanti, eccetera, che vorrebbero entrare nei territori palestinesi, ma che Israele non dà la possibilità appunto di accesso.
7: Non dà la possibilità di accesso. Senta, allora, proprio per questo motivo, quali sono le vostre attività e soprattutto quali sono le esigenze della popolazione palestinese, che diciamo ormai vive sotto assedio in Cisgiordania da decine di anni?
8: Sì, allora in Cisgiordania le necessità sono appunto quelle di mantenere le strutture di vivibilità, quindi tutte le strutture che erano state costruite con l'aiuto anche della cooperazione internazionale, che erano le scuole per esempio nelle aree dei villaggi, nelle zone più disagiate, e le strutture idriche per esempio, che sono quelle che vengono distrutte quotidianamente appunto dai coloni, gli apparati, tutte le produzioni agricole, soprattutto le olive, gli oliveti, ma tutta la produzione agricola in generale, no? Nel momento in cui ti viene tolta la terra. Quindi ecco, la richiesta di aiuto per andare a fare la raccolta delle olive in qualche modo si metteva in questo senso, no? Si presentava in questo senso, e tra poco inizierà la stagione delle olive, e riuscire a in qualche modo proteggere, o aiutare i contadini a raccogliere questo, che è uno degli alimenti diciamo insomma più importanti per quella popolazione, questo è uno dei progetti che stiamo sostenendo proprio, e l'olivo è al centro di questa campagna. Noi come organizzazione abbiamo fatto anche degli aiuti, dei gemellaggi, una campagna che è proprio quella Olivo Cultura di Pace, che così come è stata chiamata anche appunto dai palestinesi, che ci hanno chiesto appunto questa possibilità di salvaguardare insomma quantomeno quella terra e quel lavoro. Questo è uno dei progetti, poi chiaramente ci sono tutti i progetti che riguardano le attività scolastiche, le attività di protezione per le donne, di protezione per i bambini che non riescono più ad andare nemmeno a scuola, perché appunto soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola. Quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione, poi distruzione da una parte, ricostruzione delle strutture dall'altra, per continuare, diciamo, per quanto riguarda loro, a vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
7: Noi ringraziamo Mary Calbelli per essere stata con noi. Mary Calbelli sulla Cisgiordania. Però ora andiamo a vedere che cosa succede in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky al momento si trova in Canada per colloqui col premier Mark Carney. Si tratta dell'ultimo di una serie di viaggi che appunto internazionali che Zelensky sta facendo per diciamo assicurare il sostegno futuro alla lotta dell'Ucraina contro la Russia. L'Ucraina, lo sappiamo, è sotto pressione per la guerra aerea condotta dalla Russia, che appunto impiega missili balistici e droni per penetrare appunto le difese ucraine. Tra l'altro poco fa è arrivata anche la dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che dice le condizioni russe per porre fine alla guerra in Ucraina sono ben note e restano invariate, per cui in sostanza Peskov sembra rilanciare la palla in campo ucraino. Dobbiamo anche dire che i recenti sforzi degli USA per mettere fine a oltre 4 anni di combattimenti non hanno, diciamo, portato a progressi importanti, sebbene si prevede appunto la prosecuzione di questi colloqui mediati da Washington tra le delegazioni di Mosca e Cremlino. Purtroppo ci sono ancora morti in Ucraina. Per il giornale britannico The Guardian, almeno 9 persone sono morte appunto negli attacchi russi che sono stati sferrati nella notte contro l'Ucraina. Interviene anche la premio Nobel per la pace Matijevic, che ha messo in guardia tra l'altro la destra tedesca dell'AfD. Ha detto: attenzione cari amici, perché Putin non si fermerà all'Ucraina.

0: E ora noi voltiamo pagina, parliamo di scuola che in questi giorni sta riprendendo un po' in tutta Italia. Diamo però subito uno sguardo internazionale, perché lo scorso anno più di 171 milioni di studenti in tutto il mondo, quelli dell'età della scuola primaria e della scuola secondaria superiore, hanno subito interruzioni del percorso scolastico a causa dei rischi climatici, quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'UNICEF. Sono invece milioni i bambini nel mondo che ogni giorno vedono compromesso il proprio diritto all'educazione a causa dei conflitti. Questo lo dice Save the Children, che mette in luce come gli attacchi all'istruzione tra il 2024 e il 2025 sono aumentati di oltre il 40%. Ma allora, noi veniamo appunto all'Italia. Diciamo che uno dei mali della scuola italiana negli ultimi anni è stato il fatto che spesso si arrivasse a Natale con tante ragazze e ragazzi che non sapevano quale fosse il loro docente di riferimento in una determinata materia, proprio perché appunto le supplenze andavano e venivano, e questo provocava non pochi problemi. Il Ministero dice che sono stati conferiti oltre 155.000 incarichi. Per la CGIL però sarebbero almeno 300.000 precari tra personale docente e personale ATA. Allora, per capire dove sta la verità, per cercare di capire almeno dove sta la verità, noi abbiamo in linea il professor Mario Rusconi, che è presidente dell'associazione Presidi a Roma e a Reti. Professore, allora, dove sta davvero la verità? Che cosa ci dice?
1: Guardi, negli ultimi anni si sta sicuramente migliorando l'assetto organizzativo iniziale della scuola. Noi fino a 4-5 anni fa avevamo le cattedre delle varie scuole, soprattutto medie e medie superiori, completamente coperte delle volte tra gennaio e febbraio, nel senso che la scuola cominciava a settembre, però arrivavano all'inizio dei supplenti e il titolare, quello che sarebbe rimasto tutto l'anno, veniva scelto e inviato alle scuole fra gennaio e febbraio. Era una situazione che per anni abbiamo avuto, abbiamo sempre, diciamo, denunciato la scarsa efficienza degli uffici. Ecco, da almeno un po' di anni questo non avviene, nel senso che le cattedre e anche, ci tengo a dire, le presidenze dei presidi sono tutte coperte fin dall'inizio dell'anno scolastico, fermo restando che poi può succedere che nel frattempo un insegnante che magari è stato designato passa a un'altra amministrazione, perché noi abbiamo anche questo diciamo strano meccanismo che prevede che sia un insegnante, sia un preside, sia un impiegato, i cosiddetti ATA, possano essere adoperati presso, utilizzati presso università, sindacati, ministero, uffici scolastici regionali, e questo naturalmente crea un po' un tourbillon. La cosa, per esempio, nel Lazio riguarda in modo particolare i presidi, perché ce ne sono molti che sono appunto distaccati nei vari uffici e nei vari sindacati. Però diciamo, di fronte a queste situazioni il Ministero ricorre appunto a delle sostituzioni. I presidi vengono sostituiti tramite un altro collega che ha un'altra scuola, che però ha in aggiunta, in reggenza si dice, la scuola che è senza presidi.
0: Certo, professore.
1: È un impegno abbastanza gravoso, che viene remunerato sia pure non in maniera, diciamo, soddisfacente, però diciamo le scuole sono già tutte coperte da questo punto di vista per quanto riguarda i presidi. Per quanto riguarda gli insegnanti, ci sono stati negli ultimi due anni consistenti immissioni in ruolo
0: di personale ATA, il che vuol dire che comunque allora dovremmo in qualche modo essere, diciamo, a posto. Professore, però, allora, secondo lei qual è il tallone d'Achille della scuola italiana?
1: Ma guardi, il tallone d'Achille, e non voglio sembrare anti-europeista, io sono un fedele di Adenauer, Schumann, De Gasperi e così via, il tallone d'Achille è stato proprio il PNRR, nel senso che la scuola mai come in questi ultimi due anni ha avuto una, mi permetto una metafora nautica, una barca di soldi, tantissimi soldi, però finalizzati a tutta una serie di argomenti che non hanno toccato spesso, a parere nostro, quelle che erano le necessità vere della scuola, per cui la scuola magari ci sono le varie scuole hanno avuto 100, 200, 300 mila euro, ma non potevano riparare magari i soffitti che stavano cadendo, non potevano sostituire le finestre che erano ancora quelle di 50 anni fa, che quindi durante l'inverno facevano passare tutto il freddo e il gelo possibile, né d'estate non riparavano dal caldo solare e climatico che abbiamo avuto in questi tempi. E c'è stata, diciamo così, da parte proprio dell'Unione Europea, evidentemente, una serie di finalità legate al PNR, con le scuole che hanno avuto moltissimi soldi. Quando io sento dire anche da vari politici: ah, la scuola non ha soldi, la scuola ha avuto fin troppi soldi. Però erano finalizzati ad argomenti, per esempio la formazione degli insegnanti e non la riparazione dei soffitti, l'acquisto di materiale informatico di super eccellenza, nuovissimo e così via, dal microscopio elettronico alle ultime lavagne interattive e così via, ma mancavano magari le riparazioni delle scale, dello scivolo per i ragazzi disabili e così via. Questa è stata veramente un elemento che ha ingenerato anche molta ostilità nelle scuole, perché le scuole, i presidi, gli insegnanti si vedevano i consigli d'istituto arrivare tutti questi soldi, però poi avevano, per cui potevano comprare mirabilia dal punto di vista dell'informatica, però dovevano metterle poi in un ambiente in cui da sopra cadevano a pezzi di intonaco quando non ci pioveva dentro. Lei capisce che sono state delle storture che non hanno neppure responsabilità del Ministero dell'Istruzione o degli uffici scolastici.
0: È certo, professore. Senta, io però la fermo un attimo, perché lei appunto ha parlato di strutture fisiche, di PNRR, che almeno secondo quello che sappiamo ha finanziato più di 9.500 progetti. Va però detto che nonostante questi progetti, tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli. Solo una scuola su 13 ha sistemi anticaldo e addirittura 14.000 scuole hanno amianto al loro interno. Questi sono dei dati che sono emersi dal 24esimo rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza delle scuole. Insomma, il PNRR è stata un'occasione persa? Noi abbiamo girato appunto la domanda ad Adriana Bizzarri, che è responsabile scuola di Cittadinanza Attiva.
2: Ma diciamo che certamente è stata un'opportunità che in parte abbiamo sfruttato abbastanza. Certamente le necessità in merito all'edilizia scolastica erano innumerevoli, per cui chiaramente si è dovuti intervenire su tanti fronti, troppi a nostro avviso, e poi forse mancando di visione strategica. Un esempio su tutti: il numero di interventi di efficientamento energetico, che invece sappiamo essere in prospettiva una delle emergenze, però non più tali, ma un'esigenza strutturale, è stata quasi mancata, perché è quasi insignificante, no? Questo sicuramente. Per il resto, certo, comunque sono stati spesi questi soldi, e chiaramente abbiamo anche notato che c'è una difficoltà grossa negli enti locali, negli enti proprietari, a spendere i fondi, soprattutto in quelli medio-piccoli, che non dispongono di risorse tecniche amministrative adeguate. Quindi anche questo va tenuto in conto, no? Quindi anche questo ritardo nel completamento degli interventi del PNRR è anche in parte legato a questo. Quindi certo, Non direi un'occasione mancata, certamente insufficiente. Bisognava già dallo scorso anno guardare oltre il PNRR, garantire una continuità nei fondi. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
0: Senta, ma ad oggi possiamo dire che le scuole italiane dal punto di vista strutturale sono più sicure? Insomma, non ci saranno più casi in cui addirittura crolla il controsoffitto, oppure una persona che è disabile, un ragazzo o una ragazza che è disabile magari non riesce a raggiungere il primo piano della classe?
2: No, purtroppo no. I dati che anche così annunciamo e è possibile visionare dal nostro rapporto dicono il contrario. Purtroppo dicono che ancora non c'è stata un'inversione di tendenza. Anzi, il numero dei crolli è costante e ripetuto. Quindi in quel caso è dovuto proprio alla carenza di manutenzione e alla mancanza di interventi, alle indagini diagnostiche dei soffitti e dei solai, che sono la parte più delicata di buona parte del nostro patrimonio, che non vengono fatte. E quindi è chiaro che siamo ancora non all'anno zero, ma certamente all'inizio di un percorso. Le nostre scuole non sono sicure. Su questo purtroppo va detto, è chiaro che non tutte sono a rischio crollo, ci mancherebbe altro, ma certamente anche il PNRR, come dicevo, avendo avuto tanti rivoli, no, dalle palestre alle mense, alle nuove scuole, eccetera, diciamo ha dovuto un po' anche ha un po' disperso, come dire, i fondi, mentre la messa in sicurezza su un patrimonio che è vecchio, questo è anche il grosso problema delle nostre scuole, quasi la metà hanno quasi 60 anni, quindi o si interviene drasticamente, spesso anche sostituendo piuttosto che come dire rattoppando, oppure non ne usciamo. Quindi no, non mi sentirei di dire che sono purtroppo che la sicurezza delle nostre scuole sia migliorata in modo significativo.
0: Ecco, ma voi che cosa avete visto? Che è un problema essenzialmente di enti locali che non ce la fanno a gestire le scuole, oppure ci sono anche responsabilità più centralizzate in qualche modo?
2: Ma certo, l'uno e l'altro, nel senso che se non si dispone di fondi, ripeto, certi, pianificati almeno in un periodo lungo, per cui si ha la certezza di poter contare da parte degli enti proprietari di fondi sicuri, e questo è un problema. L'altro grande problema è il fatto che non si disponga di dati aggiornati. Noi insistiamo tanto sull'anagrafe, perché se non si sa esattamente, quindi ecco perché deve essere aggiornata continuamente, quali sono le priorità, quali sono le urgenze sulle quali intervenire, è difficile fare una casistica, no? E dire intanto per quest'anno investiamo su questi edifici, il prossimo sugli altri. Ecco, questo manca una visione programmatoria, quindi questo è fondamentale e è centralizzata come responsabilità, perché è chiaro che il grosso dei fondi deve pervenire dallo Stato. Poi è chiaro che gli enti locali hanno una loro responsabilità sia nell'aggiungere fondi facendo scelte di bilancio, ovviamente ci sono comuni che lo fanno, e quindi investire anche in autonomia, no? Per esempio anche sugli impianti di climatizzazione, per fare un esempio, al di là del piccolo contributo dato dal ministro all'ultimo momento, diversi comuni sono intervenuti. E poi la manutenzione, quindi garantire una manutenzione, questo attiene all'ente locale, costante e soprattutto tempestiva. Quando il dirigente segnala un problema, bisogna intervenire tempestivamente per evitare per esempio i crolli, se ci sono infiltrazioni di acqua, se si interviene subito è chiaro che si riesce a risolvere il problema, se si lascia passare per anni poi c'è il crollo, è evidente, insomma.
0: E allora,
2: d'intonaco, quello che sia.
0: Esatto, quello che sia. Allora, sono tanti fattori, noi ringraziamo Bizzarri per essere stato con noi, diciamo, sono tanti fattori che rendono la professione dell'insegnante difficile. In Italia lo stipendio netto di un insegnante inizio carriera è intorno ai 1.350-1.400 al mese, per arrivare a circa 2.000 euro al mese netti a fine carriera. È comunque circa un terzo di quanto prendono gli insegnanti di Francia e Germania. E poi, diciamo, c'è il rapporto con le famiglie da gestire, spesso difficile, la necessità di aggiornarsi, tanti si sentono anche poco motivati, e un'impressione che ho è che una parte, seppur minoritaria, ha visto nell'insegnamento una forma di ripiego perché magari non è riuscita in altre professioni. Professore Rusconi, lei che cosa ne pensa di questo?
3: C'è questo fatto, cioè che per motivare diciamo categorie così ampie, gli insegnanti sono 800-850 mila nella scuola italiana, c'è necessità di una riforma strutturale che consiste in una carriera degli insegnanti che si basi su una valutazione professionale del loro percorso, nel senso che possiamo avere un insegnante bravissimo che però prende lo stesso stipendio di magari di quell'altro collega, non sono molti ma ci sono, ogni ghittoso che non si vuol dar da fare di più. È soltanto che l'avversario maggiore della carriera dei docenti, che implica la valutazione, perché se devo fare carriera devo avere una valutazione che mi dica che passo da un livello ad un altro livello, anche stipendiale, gli avversari maggiori in questi ultimi 30 anni sono stati i sindacati di riferimento, che non amano assolutamente parlare di valutazione dei docenti e di loro carriera, e questo è un handicap gravissimo che pesa su tutta la scuola italiana. Non può essere imputato a questo governo o a governi precedenti, però se non si risolve questo problema la scuola italiana non decollerà mai come dovrebbe.
0: E allora, come ha detto il professor Rusconi, se non si risolve questo problema la scuola italiana rischia di non decollare mai. Io vi lascio con un brano degli Spandau Ballet, poi però il mondo alla radio continua.

0: Sacca amici, che sapete una cosa, ve la dico, in Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
1: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti. Quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
0: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
1: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre. Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
0: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
1: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
0: Cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
2: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che comunque sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
0: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
2: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
0: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
2: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo. Ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
0: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
2: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
0: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
2: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa. Alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza. Non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
0: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
2: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio dell'emozione di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però fa un progresso enorme, si vede.

0: ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi. E quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.
0: Adesso siamo in Sicilia perché Tirol Allà, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa, e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzati con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale è soprattutto un progetto di integrazione.
2: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale, appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
2: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Ecco, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
2: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo è una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole.

soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere, diciamo, in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: Le 17 l'informazione, il numero di attraversamenti regolari dalle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026 con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Così dicono i dati preliminari, l'accorti da Frontex. Il board della Banca Centrale Europea, riunitosi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, lo 0,25. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto al 2024, cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate del Donetsk e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Almeno 14 bambini sono morti mentre fuggivano da un incendio della scuola a Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, controllata dal gruppo M23. L'informazione torna alle 19.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

another nickel in that there machine. I'm feeling so bad.

0: Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
1: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe, anche di oggi, raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Marco Burini.
2: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
0: E non si ferma l'orrore a gas.

0: Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
1: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capace di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, due figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri, da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
2: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di 0,25 punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
3: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata dal 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto, la denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
4: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un bilocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
0: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza, l'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
5: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
6: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
7: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
6: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti, presentazione stamane a Roma alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
8: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacobbe e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che ferma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, è invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
9: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
8: Daniele Bungaro, linea allo studio.
0: Ad anni di impegno al servizio delle persone, della comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
10: La fondazione era partita come un soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. Allora ci siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove metti insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro del Paese.
0: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

Buongiorno Radio, la rubrica del mattino per risvegliare lo spirito. Da lunedì al sabato dalle 7 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.

0: tutti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
1: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
3: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata, ragazzi.
8: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite e Telsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santos S, De Cernimus e De Finimus.
1: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia, la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia. Eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito in un certo senso avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, ti domando, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana, e questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica, e questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendolo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari genere di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele in Cilento per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero a lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora. E questo fu rinchiuso in carcere e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che secondo la tradizione avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti in questo luogo, dove oggi nasce anche una chiesa nel loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche proprio come segno di attualità un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenzia?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegna la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo lei ha messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale lasciarsi ispirare, che è proprio il Signore. E questo manifesta anche l'attualità di questo santo, che appare così lontano ma che in realtà mostra tutta la sua attualità attraverso appunto Modesto e Crescenzia.
3: E Crescenzia, sì. Senza di loro forse non avremmo mai conosciuto San Vito. Sono loro ad averlo educato a Cristo, sono loro ad avergli trasmesso la passione per il Vangelo, sono loro ad averlo accompagnato nella prova senza mai esitare. Questo può diventare un messaggio attualissimo anche per noi, per i giovani di oggi.
2: Questo senz'altro anche per quella capacità che mettevi in evidenza prima di saper restare saldi nelle posizioni intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più grande.
3: No.
2: Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio Don Paolo di questa presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
3: Certamente, è una bella esperienza questa, perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenza.
2: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale: le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
3: Non ci sono dei luoghi dove si conservano come in altri aspetti il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo, che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
2: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è il sacrario più importante. Grazie di cuore Don Paolo.
3: Grazie a voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'associazione nazionale dedicata proprio al santo. Ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo del weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di formare, di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni che possono far parte sono i comuni che hanno o il nome del santo oppure avvernano il patrono San Vito. Attualmente i comuni sono circa 50 che aderiscono a questo coordinamento e soprattutto sono comuni che hanno anche come Recanati, come San Vito, come Bagnolo Recanati Nole oppure Montalto delle Marche, comuni che non hanno il nome del santo ma onorano il patrono. Questi sono 73, 14 in Italia, 14 sono quelli che hanno il nome del santo come Monte San Vito, San Vito Lo Capo. Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che onorano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie. Se per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
0: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
1: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto dei paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le Vie di San Vito, un progetto che punta a far portare a conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi, le tradizioni. È stato realizzato un libro che sui nostri incontri dei primi 15 anni di attività, abbiamo indetto in 4 anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al santo patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali, e molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso, per esempio, del comune di Pieve Torina, in Macerata, nelle Marche, col quale ci è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta. E che in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito era stata resa inagibile dal terremoto, così come altro contributo è stato dato al comune alla chiesa di Barete in L'Aquila. La stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
0: Quindi si è creata una
1: Poi,
0: sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
1: esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quella più importante alla Cattedrale di Praga, dedicata al santo. La cattedrale di San Vito, nella tradizione, custodisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga, e lì il cardinale Milosz, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme ad altri sacerdoti concelebranti. E chiuse, la chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi. Nel 2004, con il Santo Padre San Giovanni Paolo II, in occasione, del centenario del giugno del 2004. Poi, con Paolo Benedetto XVI, nell'anno 2007, in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma. Da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo consegnato e donato al Pontefice una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del Santo. Poi abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume in Croazia in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. In questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, alla disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che, non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
0: E possiamo
1: Poi, per
0: dire,
1: esempio,
0: Lino, che tutto questo mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito, perché
1: esatto.
0: tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
1: Allora, Mazara del Vallo, dove secondo le testimonianze, la storia è un po' messa a leggenda, è nato e poi da lì è partito e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è incamminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modeste crescenze per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia. Ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci.

0: Le 19, l'informazione. Essere vicini al popolo, amare la gente, in particolare i sacerdoti, annunciare il Vangelo in quest'epoca di cambiamenti rapidi e scenari inquietanti sono le indicazioni che Papa Leone offre ai vescovi nominati nell'ultimo anno che partecipano all'annuale corso di formazione in Vaticano. Oltre 140 pastori che dal 2 settembre hanno vissuto giornate di dialogo, ascolto e testimonianza prima di far ritorno nelle loro diocesi nei 5 continenti. L'udienza stamane con il Papa e il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Si dice sinceramente contento Papa Leone per l'esperienza di fraternità vissuta dai pastori venuti da ogni parte del mondo, esperienza che ricorda una cosa semplice e preziosa.
2: Nessun vescovo cammina da solo. Sappiate che siete nella mia preghiera e con voi le vostre chiese.
1: Con i preesuli il Papa riflette su questo periodo storico segnato da sviluppo delle tecnologie e dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scenario complesso e a tratti inquietante, la Chiesa ha celebrato il Giubileo della Speranza.
2: Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato.
1: Compito dei vescovi è pure quello di stare vicino al proprio popolo. Non è solo una questione di responsabilità, ma di paternità.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
0: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, lo 0,25, la mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E sempre oggi in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Passiamo alla guerra in Ucraina. Le condizioni della Russia per una pace negoziata con Kiev non sono cambiate rispetto al 2024, cioè la cessione alla Russia di 4 regioni ucraine rivendicate del Donbass e non entrare nella NATO, ha detto il portavoce del Cremlino. Intanto ancora violenze sul terreno, 4 persone uccise e 60 feriti a Pavlograd. È tutto, buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche voi che siete collegati con noi con TV 2000, soprattutto i malati, gli anziani, le persone disabili, benvenuti a partecipare alla Santa Eucaristia in questo santuario della Madonna della Speranza. E all'inizio, come sempre, ci affidiamo alla misericordia di Dio, chiedendo umilmente il perdono di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio, se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E uno solo è Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti sanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole. Voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
3: Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che mi hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Guidami, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche all'altra. E a chi ti strappa il mantello, non rinfiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate anche a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro di cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza aspettarvi nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e troboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.

alcune brevi considerazioni solo sulla pagina del Vangelo. A noi sembrano oramai assodate queste parole di Gesù. In realtà erano per quelli che ascoltavano ed erano i discepoli. Gesù non sta parlando alla folla, sta parlando ai discepoli, cioè a un gruppo eletto di persone che lo seguiva e che voleva imparare da lui. Bene, a queste persone rivolge un discorso che era scandaloso per gli ascoltatori di quel tempo. Dire di amare i propri nemici era scandaloso. Per gli ebrei, e noi lo troviamo nell'Antico Testamento, lo vediamo molto spesso anche nei salmi che celebriamo, Signore liberami dai miei nemici, Signore vendicami dei miei nemici, Signore restituisci il male a quelli che mi fanno del male. Ecco, queste sono le parole. E poi era possibile il perdono, certamente, però non più di 3 volte. Tanto che Pietro a un certo momento chiede a Gesù: quante volte devo perdonare a colui che mi fa del male? 7 volte. Pensava che Gesù lo avesse rimproverato. Pietro, ma che dici 7 volte? Massimo 3 volte. Invece Gesù lo rimprovera e gli dice: non dico 7 volte, ma 70 volte 7, sempre, cioè. Bisogna perdonare sempre. Quindi la parola di Gesù è una parola nuova. Perché? Perché dobbiamo comportarci come si comporta Dio. Dio ama le persone deboli. Dio ama i peccatori. Per quale motivo? Non perché commettono i peccati, ma perché desidera che si convertano. Ecco allora la parola del Signore come è importante. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Ecco, questo è importante. Se vogliamo avere il perdono da Dio, e tutti ne abbiamo bisogno, dobbiamo essere capaci di perdonare le persone che ci fanno del male. A volte reagiamo per sciocchezze, per inezie, per piccolissime cose. Invece Gesù ci esorta a perdonare, a comprendere, a non giudicare e soprattutto, ecco, sempre a pregare per i peccatori. Questa è una preghiera molto importante e gradita a Dio. Anche noi questa sera ci uniamo alla Santa Chiesa, a tutta la Chiesa che è invitata sempre a pregare per la conversione dei peccatori.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Padre, che tutto rinnovi nei tuoi figli, alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio. Aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso prendiamo insieme e recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Ecco, vi invito anche questa sera a ricordare il venerabile padre Michelangelo Longo, persona che è nata in questa contrada a Marigliano, San Nicola. Vogliamo pregare il Signore perché, ecco, glorifichi questo suo servo fedele, la vita di penitenza, di contemplazione, la vita di guida spirituale di tanti fratelli e sorelle. Lui ha sempre esercitato questo ministero di accoglienza e di guida spirituale. Invochiamo il Signore perché glorifichi questo suo servo fedele che noi conserviamo qui, in questo santuario, in fondo alla Chiesa. Io mi fermo spesso a pregare davanti a Lui perché il Signore lo glorifichi, e presto anche invoco l'aiuto della Madre della Santa Speranza perché dia testimonianza della sua santità e quanto prima possiamo venerarlo e invocarlo col nome di Beato e di Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: sei tu, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signor tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: lasciarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Sawubona, ti ho visto, ti vedo. È così che si salutano gli indigeni dell'Africa subsahariana, perché lo sguardo è cura ed è dallo sguardo che dobbiamo ripartire, averne cura, riorientarlo, liberarlo da pregiudizi e sovrastrutture. Oscilliamo tra la paura dell'altro e l'indifferenza che arriva a negarne persino l'esistenza. Pensiamo di poterci sbarazzare dell'altro e delle paure che porta con sé, semplicemente coprendoci gli occhi con le mani, convinti, come i bambini, che quello che non vediamo semplicemente non ci sia o non ci riguardi. L'altro, in quanto diverso, è invece quello senza il quale non possiamo neppure vivere, perché ci permette di vederci interi, con le nostre luci e le nostre ombre, i nostri slanci e le nostre paure. L'altro, come nella parabola del Samaritano, può essere un ostacolo da aggirare, un problema da evitare, uno con cui non compromettersi per tutta una serie di ragioni, per questioni di opportunità o di regole morali o religiose. L'alternativa può essere quella di non limitarci a vedere con gli occhi soltanto, ma anche con le viscere. Provare a metterci al posto dell'altro, di quello che giace mezzo morto ai bordi della strada a causa di una violenza improvvisa e incontrollata, e scegliere di inciampare nella sua presenza scomoda, di riconoscere in quel poveraccio un altro me stesso, un me esteso, un prolungamento della mia umanità, e farmene carico con prontezza e tenerezza. Quelle ferite che abilmente cerco di nascondere per vergogna o paura allo sguardo degli altri sono le stesse che ritrovo nel mio prossimo, e tra queste la paura di non essere visto, considerato, di risultare invisibile, di rimanere solo con il mio dolore. Se c'è qualcosa che ci rende fratelli e sorelle, infatti, sono proprio le nostre ferite, in cui l'altro può sentirsi compreso, accolto e mai giudicato.

Vorrei che mi guardassi cercando di andare oltre quello che tutti vedono, che non ti fermassi dove tutti si fermano, che osassi dove gli altri si arrendono, che ti dimenticassi per un istante di come sono fatto, di ciò che appare e che tutti credono già di sapere, che provassi a battere sentieri sconosciuti, a farti strada nel mare dei miei occhi, ad entrarvi dentro fino a spogliarmi il cuore. Sai, a volte lo desidero, ma ho anche paura che tu possa farlo, che ti avventuri oltre il velo delle apparenze e possa trovarvi un uomo in pezzi che invece si racconta di essere intero. Ti imbatteresti in porte chiuse ermeticamente, oltre le quali nessuno ormai è entrato da tempo. Forse dovresti farti spazio tra le macerie degli errori e dei fallimenti che rendono impraticabile la strada. E fidati, non sarà affatto facile. E per quanto ti dissuada dal provarci, tu provaci. Provaci sempre. E per quanto sia capace di mandare a monte ogni tuo tentativo di amarmi, tu amami. Amami sempre.

Non so dire se della malattia facciano più paura il decadimento fisico e il crescente stato di vulnerabilità che il soggetto malato sperimenta, oppure l'idea stessa della malattia percepita come un irragionevole e inaspettato castigo dall'alto. Sarà forse l'angoscia di rimanere soli o di dipendere da qualcuno per le cure, di perdere irrimediabilmente la propria autonomia, di non poter contare più su se stessi e sulle proprie forze. Ma quello che è certo è che la malattia come concetto e il malato in concreto vengono spesso marginalizzati, isolati. Per l'uomo biblico la malattia pone una domanda fondamentale, scomoda e insistente, cui tenta di dare risposte. Perché? Perché a me? Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Spesso, infatti, la malattia è percepita come un castigo per i propri peccati o per quelli dei propri genitori e parenti. È questo il caso del cieco nato che troviamo al capitolo 9 di Giovanni. E a rivolgere questa domanda a Gesù sono proprio i suoi discepoli. Gesù però, come è suo stile, non risponde a parole, ma opera, passa ai fatti. Quell'uomo cieco dalla nascita e per questo costretto a mendicare, una volta guarito si troverà a fare i conti con una società di ciechi che dicono di vederci benissimo, in particolare i rappresentanti del sacro, che invece di gioire con lui per la vista restituitagli, lo cacciano fuori, lo isolano, cercando di convincerlo a sconfessare il miracolo ricevuto e magari consegnare loro quel tale che si era permesso di ridargli la vista. Sappiamo come si conclude questa storia. Il cieco, restituito alla vista, non sa nulla di chi gli ha aperto gli occhi, ma quando prova a dare la sua versione dei fatti, nessuno gli crede. Indispettiti, i capi lo cacciano fuori, privandolo di ogni sostegno da parte della comunità, qualora ci fosse mai stato. Ed è proprio quando viene rispedito ai margini, laddove peraltro era stato fino a quel momento ignorato da tutti, che Gesù gli viene incontro e si fa conoscere da lui. Così il cieco guarito, cui persino i genitori hanno voltato le spalle per paura di essere a loro volta isolati, può finalmente guardare negli occhi colui che lo ha curato, riconoscerlo come suo Signore e credere in Lui.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

appunto due quartetti musicali. In questo caso i due ottetti sono il primo che ascolteremo di Felix Mendelssohn, il secondo di George Enescu. 75 anni separano i due quartetti e soprattutto una civiltà musicale molto diversa. Iniziamo con Mendelssohn. Siamo a Berlino, nel 1825. Mendelssohn ha soltanto 16 anni, eppure concepisce un ottetto davvero molto molto interessante. Prima, tra i lavori da segnalare c'è quello di Louis Spohr, che aveva messo insieme due quartetti, aveva fatto appunto un doppio quartetto. Invece Mendelssohn fa qualcosa di diverso, mette insieme questi otto musicisti che si rincorrono, si separano, hanno insieme una fluidità che lo stesso Mendelssohn descrive sulla partitura come questo ottetto, scrive Mendelssohn, deve essere suonato da tutti gli strumenti nello stile di un'orchestra sinfonica. E effettivamente qui l'idea è proprio un qualcosa che è molto avanti negli anni e che è incredibile come appunto un musicista di soltanto 16 anni sia in grado di fare un passo così ardito nella tecnica e nel linguaggio musicale. Quattro sono i movimenti di questo capolavoro mendelssohniano. Si inizia con un allegro moderato ma con fuoco. Qualcuno ha scritto un'esplosione di ottimismo. Certo che è il primo violino che lancia un po' la sfida a tutti gli altri archi di questo ottetto e si passa a un certo momento, davvero un momento vertiginoso in cui tutti quanti sono chiamati a questo gioco anche di spazialità, perché no, e di volume sonoro. C'è poi l'andante che, ovviamente, essendo il momento lento, ha una malinconia quasi crepuscolare. Qualche musicologo ha invocato Mozart e certo lirismo, è sicuro che è lì che guardava sicuramente Mendelssohn, ma con delle modulazioni che fanno anche di questo movimento un lavoro intensamente romantico. Si arriva poi allo scherzo allegro leggerissimo, come è scritto, che qualcuno ha definito il cuore pulsante leggendario dell'opera. Una studiosa ha parlato di questo scherzo come un esempio dell'estetica del cosiddetto scherzo fantastique, che apre, come abbiamo detto, anche in questo caso una nuova fase nella musica romantica. E la partitura, tra l'altro, di questo scherzo prescrive di suonare sempre pianissimo e staccato, e questa frammentazione è da una parte è quella mondo degli elfi, tipicamente mendelssohniano, dall'altro però appunto c'è una grande, grande visione che ci porta davvero avanti negli anni. C'è poi il presto finale che è un esempio di contrappunto che neanche a dirlo Mendelssohn conosceva molto bene, ma a un certo punto riappare il tema dello scherzo, e questo è il fatto più interessante quando ascolteremo insieme questo movimento, perché è questa memoria musicale che dal punto di vista teorico è davvero importante, davvero porta la musica e la filosofia insieme in questo periodo storico. Abbiamo detto che siamo a Tokyo, abbiamo detto che si tratta di un ottetto, ma non abbiamo detto che per questo concerto sono impiegati due dei maggiori quartetti europei, il Belzea Quartet e il Quatuor Eben. Il Belzea Quartet, che ha come centro, diciamo, pulsante Londra, è formato da Corinna Belzea e Suyeon Kang al violino, Krzysztof Kolselski alla viola, Antoine Lederlin al violoncello, mentre il Quatuor Eben è formato da Pierre Colombat e Gabriel Lamagadure al violino, Marie Chelem alla viola e Yuya Okamoto al violoncello. È anche detto che da questo concerto che ascoltiamo ora, registrato a Tokyo, poi i due quartetti hanno realizzato un CD nel gennaio del 2026. E ascoltiamo dunque questo ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione, come detto, del Belzea Quartet.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn l'ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 nella esecuzione del Belzea Quartet del Quator Eben. La registrazione dal vivo è stata effettuata a Tokyo presso la Toppan Hall il 28 marzo 2025 dalla NHK di Tokyo. E un concerto, lo avevamo detto, molto bello, molto particolare proprio per questo strano ensemble con due quartetti che si integrano in due ottetti, che sono due esempi diversi, ma che fanno parte davvero della storia della musica, sia quello di Felix Mendelssohn che quello che stiamo per ascoltare di George Enescu. Anche il compositore romeno era giovane nel 1900 quando ha scritto l'ottetto in Do maggiore opera 7. Enescu era nato nel 1881 e morto nel 1955 per la cronaca. Quindi questo ottetto però ha un valore programmatico per Enescu e riesce effettivamente ad avere a fare un lavoro piuttosto ambizioso, pensato, come ha scritto qualcuno, come un singolo gigantesco movimento ininterrotto, pur mantenendo la tradizionale suddivisione in quattro tempi. Enescu li salda in qualche modo per creare una sorta di grande forma sonata della durata di quasi 40 minuti. Compositore musicologo rumeno Dan Dediu l'ha definito questo ottetto una partitura titanica, scusate, dove ogni esecutore è spinto al limite estremo delle proprie capacità fisiche e intellettuali. È certo che questa forma ciclica di questo quartetto mette a dura prova la capacità dell'ottetto. In questo caso, lo abbiamo detto, abbiamo due quartetti di grandissimi professionisti, il Belzea e le Ben, quindi davvero l'occasione è molto bella per ascoltare dal vivo questa esecuzione. Quattro i movimenti appunto dell'ottetto di Enescu. Il primo è un très modéré, molto moderato. L'apertura è però un vero e proprio fiume in piena, con un tema molto vasto che già dall'inizio ci si pone come una difficoltà, non tanto per chi ascolta quanto per chi esegue, con influssi dalla musica popolare e un rigore però contrappuntistico che in qualche modo serve anche a chi esegue per come dire, seguire senza troppi problemi quello che è la partitura. Il secondo movimento è un très fugueux, che è una sorta di scherzo, una pagina però piuttosto violenta, con ritmi spigolosi, una macchina percussiva, come qualcuno l'ha definita, che è forse il movimento che più di ogni altro mette anche alla prova i musicisti dal punto di vista fisico, oltre che mentale. Segue però, come si addice a un movimento che ha messo fisicamente alla prova gli esecutori, un lentement, questo lentamente che è proprio la quiete dopo la tempesta, un ambiente quasi notturno, un tema dolente. Un momento veramente in cui chi ascolta e chi esegue insieme sono lì a tirare il fiato, a respirare, prima del movimento finale, che è un mouvement de valse bien rythmé, movimento di valzer ben ritmato, e una tensione che in realtà si dissolve nel finale con un valzer che ci culla e che ci dà, con un do maggiore finale, una sicurezza, una gioia, una tranquillità anche, che risolve tutto quello che è successo nell'ottetto di George Enescu. E allora ce l'ascoltiamo, l'ottetto in Do maggiore opera 7 di Enescu, nella esecuzione, lo abbiamo detto, del Belzea Quartet e del Quator Eben.

0: Abbiamo ascoltato l'ottetto di Giorgio Enescu, ottetto in Do maggiore opera 7, nell'esecuzione del Belzea Quartet del Quatuor Eben, vale a dire per il Belzea Corina Belzea primo violino e Suyun Kang secondo, Krzysztof Korselski viola, Antoine Lederlan violoncello, mentre il Quatuor Eben è formato da Pierre Colombet primo violino, Gabriel Lamagadure secondo violino, Marie Chelem viola e Yuya Okamoto violoncello. La registrazione che abbiamo ascoltato dal vivo è una registrazione effettuata presso la Toppan Hall di Tokyo il 28 marzo 2025. Una bella occasione, lo abbiamo detto, per mettere a confronto due ottetti che, scritti a 75 anni l'uno dall'altro, mostrano l'interesse per una sorta di doppio quartetto, una sorta di prova anche per il compositore che deve, se abbiamo detto che col quartetto d'archi il quartetto, il compositore, scusate, è come nudo di fronte al pubblico, bene, nell'ottetto questa cosa è ancora più forte. Allora abbiamo anche vissuto il cambiamento d'epoca tra il giovane Mendelssohn e il giovane Enescu. Insomma, davvero un bel concerto. Grazie da Marco Di Battista, a chi ci ha seguito fin qui, e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio.
2: È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile, ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa vuole donarla. Mai il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità noi non potremmo. Ma tu dici, ama il nemico e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così. Ascoltate che bella preghiera questa. Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male.

0: siedi come un sultano fra le lune di Saturno e prendi l'uomo da solo, con molta astrazione. Ti sembrerà un prodigio, una magnificenza, una sciagura. Ma sempre da lassù prendi l'umanità in massa e ti sembrerà per lo più una marmaglia di duplicati superflui, sia contemporanei che ereditari. Ma umilissimo com'era e ben lontano dal fornire un esempio di alta astrazione umana, il carpentiere del Picoz non era un duplicato e perciò si avanza in persona su questa scena. Come tutti i carpentieri di mare, e più specialmente quelli che appartengono a navi baleniere, egli era ugualmente versato, in certo qual modo empirico e spontaneo, in parecchi mestieri e arti collaterali alla sua. Questo carpentiere onnistrumentale, questo mastro d'ascia ad apri e chiudi, non era dopo tutto una mera macchina automatica. Se non aveva dentro un'anima ordinaria, aveva un sottile qualcosa che in qualche modo anomalo ne faceva le funzioni.
1: Maledetta la lima e maledetto l'osso. Questo che dovrebbe essere molle e duro, e quella che dovrebbe essere dura e tenera. È il destino di noi che limiamo vecchie tibie e mascelle. Proviamone un altro. Ma questo va meglio. Ora questa polvere d'osso è... Per l'anima non mi lascia parlare. Ecco che ci busco un vecchio a lavorare sul legno morto. Se date un albero vivo e non mangerete questa polvere. Amputate un osso vivo e non ne mangerete. Avanti, su, vecchia rogna. Qua, una mano. Finiamola questa ghiera e questa vite per la fibbia. In un minuto ci sono. Fortuna che non c'è da fare giuntura di ginocchio. Sarebbe un po' complicato. Ma un semplice stinco via, è come fare pertiche dal lupolo. Solo le vorrei dare una buona rifinitura. Tempo ci vuole, tempo. Oh, se solo avessi tempo gli potrei scodellare una gamba. Che meglio non si è mai vista fare inchini a una dama in un salotto. Oh, quelle gambe e quei polpacci di capretto che ho visto nelle vetrine non sarebbero neanche da paragonare. Si inzuppano d'acqua quelle e prendono i reumatismi. Allora bisogna curarle a forza di lavaggi e lozioni come fossero gambe vere. E ora, prima di segarla, devo chiamare Sua Grazia il vecchio Mogol e vedere se va bene di lunghezza. Troppo corta, credo, semmai. Sento il suo calcagno, siamo fortunati. Eccolo che arriva, lui o qualcun altro, non c'è dubbio.
2: Beh, fabbricante di carne umana?
1: Proprio a buon punto, signore. Se il capitano permette, ora segno la lunghezza. Fatemi prendere la misura, signore.
2: Misurato per una gamba, eh? Beh, non è la prima volta. Avanti, mettici un dito sopra. Bella morsa che hai, carpentiere. Fammi sentire la stretta. Ecco, ecco. Pizzica mica male.
1: Rompe le ossa, capitano, attenzione.
2: Niente paura, mi piace una bella strizzata. Mi piace in questo mondo viscido sentire qualcosa che tiene, vecchio mio. Che fa Prometeo lì in fondo? Il falegname, dico. Che sta facendo?
1: Sta fucinando la vite per la fibbia, credo.
2: Ho capito. Siete in società. Lui fornisce i muscoli. E che bella fiamma che fa.
1: Sì, signore. Per questi lavori di fino ho bisogno di calore bianco. Ha bisogno lui.
2: Sicuro. Ora mi pare molto significativo che quel vecchio greco, Prometeo, che come dicono fece gli uomini, sia stato un fabbro e li abbia animati col fuoco. Perché ciò che è fatto nel fuoco deve giustamente appartenere al fuoco. E così l'inferno è probabile. Come vola la fuliccine. Deve essere l'avanzo col quale quel greco fece gli africani. Carpentiere, quando ha finito con la fibbia, digli di fare un paio di scapole d'acciaio. Qui a bordo c'è un ambulante con un fardello che lo schiaccia.
1: Come, signore?
2: Aspetta. Mentre che c'è, voglio ordinare a Prometeo un uomo completo. Di un modello desiderabile. Prima di tutto, alto 50 piedi senza scarpe. Poi cassa toracica modellata sulla galleria del Tamigi. Gambe con radici per starsene fermo in un posto. Braccia con tre piedi di polso. Niente cuore, fronte di bronzo e circa un quarto di iugero di ottimo cervello. E vediamo, ordinerò degli occhi per vederci al di fuori? No, ci metto uno steriggio in cima alla testa per illuminare l'interno. Ecco, prendi l'ordinazione e sbrigati.

0: Secondo l'uso, il mattino dopo si stava pompando la nave, quando ecco non poco olio venire su con l'acqua. Nelle botti di sotto doveva essersi aperta una brutta falla. La cosa preoccupò molto e Starbuck scese in cabina per riferire su questa contrarietà.
1: Chi è?
2: Sono io.
1: In coperta, via.
2: Il capitano si sbaglia. Le botti nella stiva perdono. Bisogna issare i paranchini e svuotare.
1: I paranchini? Svuotare? Ora che ci avviciniamo al Giappone, restare in panna qui per una settimana a rabberciare un fascio di vecchi cerchi di botte?
2: O fare questo, signore, o sprecare in un giorno più olio di quanto possiamo farne in un anno. Una cosa che siamo venuti a prendere facendo 20.000 miglia, vale la pena di conservarla, capitano.
1: Sicuro, sicuro. Se la prendiamo.
2: No, parlo dell'olio nella stiva, signore.
1: E io no, e non ci pensavo affatto. Vattene. Lascia pure perdere. Anch'io sono tutto falle. Sicuro, falle nelle falle. Non solo pieno di botti che perdono, ma queste botti che perdono sono su una nave piena di falle. E questa, caro mio, è una situazione assai peggiore di quella del Pequod. Eppure io non mi fermo a turarmi le falle. Chi le può scoprire laggiù con tanto carico? E come sperare di turarle, anche se le trovasse, in mezzo a questa vita ululante? Starbuck, proibisco di alzare i paranchi.
2: Che diranno i proprietari, signore?
1: Se ne stiano sulla spiaggia da strillare più forte dei tifoni. A me che importa? Proprietari, proprietari. Tu, Starbuck, mi stai sempre a cianciare di questi proprietari spilorci, come se i proprietari fossero la mia coscienza. Ma bada, l'unico vero proprietario di una cosa è chi la comanda. E attento, che la mia coscienza è nella chiglia di questa nave, in coperta.
2: Capitano, un uomo migliore di me ti potrebbe forse perdonare ciò di cui si risentirebbe subito in uno più giovane. Sì, e più felice, capitano Ahab.
1: Per il demonio! Osi anche solo pensare di criticarmi in coperta!
2: No, signore, non ancora, ve ne prego. Io mi permetto, signore, di lasciar correre. Non vogliamo cercare di capirci meglio d'ora in poi, capitano Ahab?
1: C'è un solo Dio che è signore sulla terra. E un solo capitano che è signore sul Pequod. In coperta!

0: diventa coraggioso, però obbedisce. Un coraggio proprio prudente. E che ha detto? Acab si guardi da Acab. Non è poi stupido.
1: Serra Belvedere, Velaccio e Velaccino, Poppa e Prua. Braccia a collo il pennone maestro. Issa i paranchi per svuotare la stiva.

Forse sarebbe inutile cercare di capire esattamente perché mai Acab agì in quel modo nei riguardi di Starbuck. Comunque sia stato, gli ordini vennero eseguiti e i paranchi salirono.

0: Accadde che il mio povero compagno pagano e fedele amico del cuore Queequeg si prese una febbre che lo portò a due passi dall'immortalità. Come si consumò e ridusse in quei pochi lunghissimi giorni, finché non parve restare di lui molto di più dello scheletro e dei tatuaggi. Ma mentre tutto il resto in lui smagriva e gli zigomi gli si affilavano, gli occhi invece parevano farsi più grandi, prendevano una strana luce morbida e vi fissavano dolci ma intensi dal fondo della sua malattia, meravigliosi testimoni di quella sanità immortale che in lui non poteva morire né indebolirsi. E come cerchi nell'acqua che svanendosi allargano, così pareva che i suoi occhi crescessero di continuo come gli anelli dell'eternità. Pip, che si era girato lì attorno tutto il tempo, si avvicinò all'altro disteso e lo prese per mano con singhiozzi sommessi, tenendo il tamburello nell'altra mano.
1: Poveri Giramondo, non lo finirete mai con questo faticoso girare. Dove andrete ora? Ma se le correnti vi portano a quelle dolci antille dove le spiagge sono battute solo dalle ninfee, me la farete una piccola commissione? Domandate di un certo Pip, che ormai manca da molto. Credo si trovi in queste lontane antille. Se lo troverete, confortatelo, perché deve essere triste assai. E guardate, ha lasciato il suo tamburello. L'ho trovato io. Ora, arpionari marinai, morite pure, che Pip vi suonerà la marcia funebre.

0: Ho sentito dire che certi uomini assolutamente ignoranti, presi da qualche febbre violenta, hanno parlato le lingue antiche e che quando si sonda il mistero si trova sempre che, nella loro infanzia completamente dimenticata, quelle lingue erano state parlate realmente in loro presenza da qualche grande studioso. Così, io credo profondamente che il povero Pip, in questa pazzia strana e gentile, ci porta testimonianze celesti di tutte le nostre patrie lassù. Dove può averle imparate queste cose, se non lì? Attenti, parla di nuovo, ma ora in modo più scomposto.
1: In riga per due, facciamone un generale. Ehi, dov'è il rampone? Mettetelo qui di traverso. Urrà! Ci vorrebbe un gallo da combattimento che gli stesse sulla testa e cantasse. Quick-quack muore da coraggioso, ricordatelo! Quick-quack muore da coraggioso! Stateci bene attenti! Quick-quack muore da coraggioso, dico! Da coraggioso, da coraggioso! Ma quel vile di Pipetta è morto da codardo! È morto tutto tremando! Abbasso, Pip! Senti, se trovi Pip, dici a tutte le antille che è un disertore, un vigliacco, di loro che è saltato da una lancia. Non batterei mai il mio tamburello su quel vigliacco di Pip e non lo saluterei, generale, se fosse qui di nuovo a morire. No, no, vergogna per tutti i vigliacchi, vergogna a loro, che affoghino come Pip, che è saltato dalla lancia, vergogna, vergogna!

0: Ora, c'è questa differenza notevole tra il selvaggio e il civile, che mentre un uomo civile malato, generalmente parlando, ci può mettere 6 mesi a guarire, un selvaggio malato in una giornata è quasi rimesso. Così ben presto il mio Queequeg riprese forza. Con un barbaro capriccio, egli adoperò ora la sua bara come cassone e, vuotandoci dentro il sacco dei vestiti, li mise in ordine lì dentro. Molte ore libere le passò a intagliare il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi e pareva che cercasse così di copiare nella sua maniera rozza parti del tatuaggio intricato del suo corpo. E questo tatuaggio era stato opera di un defunto veggente profeta della sua isola, che con quei geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un trattato misterioso sull'arte di raggiungere la verità. Sicché Queequeg era nella sua stessa persona un enigma da sciogliere, un'opera meravigliosa in un solo volume, ma i cui misteri neanche lui sapeva leggere, per quanto pulsassero con gli stessi battiti del suo cuore. Questi misteri erano perciò destinati a sgretolarsi alla fine, assieme alla viva pergamena su cui erano tracciati, e così a restare insoluti per sempre. Non di rado in questa vita, quando sulla destra ci passano vicini favoriti della fortuna, per quanto accasciati, cogliamo un po' della brezza che irrompe e sentiamo con gioia che le nostre sformate vele si riempiono. Così parve succedere al Pequod. Avvistammo balene e ne uccidemmo 4, e una la uccise Acab. Era pomeriggio avanzato. Quando finirono le lanciate di quella rossa battaglia, Sole e Balena morirono ambedue in silenzio. Allora tanta dolcezza e tanta malinconia, tante preghiere intrecciate, si levarono a spire in quell'aria di rosa. Parve quasi che lontano, dalle verdi, profonde valli solitarie delle isole di Maniglia, la brezza spagnola di terra, capricciosamente fattasi marina, fosse venuta sul mare, carica di questi inni vespertini.
1: Volta e rivolta la fronte al sole, con tanta lentezza, ma con tanta costanza, per rendergli omaggio e invocarlo con gli ultimi movimenti dell'agonia. Le onde han sempre continuato a rollare senza dire né ricevere parola, come le stelle che scintillano sulle fonti sconosciute del Niger. Anche qui la vita muore rivolta al sole, piena di fede. Ma vedi, non appena spirata, la morte fa piroettare il cadavere, gli volta la faccia da qualche altro lato. Tutte le tue fusioni indicibili mi ondeggiano sotto qui. Sono sostenuto a galla dai respiri di cose una volta vive, esalati come aria, ora divenuti acqua. Nato dalla terra, mi ha allattato il mare. Collina e valle mi sono state madri. Ma voi, onde, siete i miei fratelli di latte.

0: Le quattro balene uccise quella sera erano morte in punti assai distanti. Una lontano a sopravvento, una meno lontano a sottovento, una a prua via, l'altra indietro. Queste tre ultime vennero rimorchiate alla nave prima di notte, ma quella a sopravvento non si poteva recuperare fino al mattino e la barca che l'aveva uccisa le stette accanto tutta la notte. Era la barca di Acap. Il palo col guidone era piantato dritto nello sfiatatoio del cadavere e la lanterna che pendeva dalla cima gettava una luce tremante, agitata sul dosso nero e lucido e più lontano sulle onde notturne che massaggiavano gentili il fianco ampio della balena come debole risacca una spiaggia. Acab e tutti gli uomini della barca parevano addormentati, tranne il Parsi, che accoccolato a prua stava a fissare i pescicani che giocavano spettrali attorno alla carcassa e picchiavano con le code le sottili tavole di cedro. Un suono, come il lamento degli spettri imperdonati di Gomorra, vaganti a nugoli sull'asfaltide, corse rabbrividendo per l'aria. Destato dal suo torpore, Acab si trovò il Parsi faccia a faccia.
1: Sognati di nuovo.
2: I cari funebri? Non ho detto, vecchio, che non ti toccherà né caro né bara.
1: E chi di quelli che muoiono in mare ha il carro funebre?
2: Vecchio, ti ho detto che prima che tu possa morire in questo viaggio, due cari funebri ti appariranno in verità sul mare. Il primo, non fatto da mano mortale. Il secondo, di legno visibile cresciuto in America.
1: Ma sì, certo. Proprio uno strano spettacolo, Parsi. Un carro funebre coi pennacchi che galleggiano sull'oceano e le onde che reggono la bara. Uno spettacolo così non lo vedremo presto.
2: Credimi o no, non puoi morire finché non lo vedi, vecchio.
1: E cosa hai detto di te stesso?
2: Io me ne andrò sempre prima di te, come tuo pilota.
1: E quando te ne sarai così andato prima, se mai succederà, allora prima che io ti segua, tu mi devi riapparire per pilotarmi ancora? Non era così? Beh, allora, se credessi tutto ciò che dici, mio pilota, ho qui due pegni che riuscirò ancora a uccidere Moby Dick e a sopravvivergli.
2: Prendi un altro pegno, vecchio. Solo il cappio ti può uccidere.
1: Vuoi dire la forca? Allora sono immortale sulla terra e sull'acqua! Immortale sulla terra e sull'acqua!

accerchiati dal buio della notte, parevano gli ultimi uomini in un mondo sommerso. Ambedue si zittirono come una persona sola. L'alba grigia si alzò. L'equipaggio dormente si levò dal fondo della lancia. Prima di mezzogiorno, la balena fu portata a fianco della nave.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della quinta puntata. Ismaele, Aldo Russo. Carpentiere, Paolo Lombardi. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Parsi, Bogioco Jean-Pierre. Pip, Teo Achille Caprio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Carlo Reali, Emidio Lavella. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la voce e l'arte trasmettiamo Callas di Stefano, duetti da opere di

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del compadisc Callas di Stefano, duetti da opere di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini. Maria Callas soprano, Giuseppe Di Stefano tenore. La terza parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. E per concludere Chris Botti alla tromba.

Avete ascoltato Chris Botti alla tromba. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Logan's Run, musiche composte e dirette da Jerry Goldsmith.

Per schermo sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Logan's Run, musiche composte e dirette da Jerry Goldsmith. Per la rubrica Musica per Tutti trasmettiamo Rhapsody in Blue, arrangiamenti di composizioni di George Gershwin. William Tritt al pianoforte, Cincinnati Pops Orchestra dirige Eric Kunzel.